0: del nefasto avvento dell'apparire a tutti i costi, il mondo era decisamente
1: un mondo migliore.
0: Pensate che anche un tempio della suggestione creativa come la radio è finita inghiottita da questo lettamaio di protagonismo esasperato.
2: Esasperato.
0: Passando dal suggestivo universo creato con l'effettistica sonora al tedio davanti ad una telecamera. Passati dunque per sempre gli epici tempi di gente DJ svastasissima ed indomabile, gente come Pete Myers, passato alla storia del rock and roll più selvaggio e selvatico con il nome di Mad. Mad Daddy DJ.
3: Howdy doody little stinkers and welcome to my Thursday night, land of the winky blinkers. My gravy's pretty hot, yeah, you can hear it flow. So welcome to another show.
0: Probabile che voi non eravate nemmeno nei più reconditi sogni sbelenghi dei vostri genitori quando nell'allegrissima metà degli anni 50, nella sempre solare San Francisco, la gente del luogo spalancava il gebbato come un tonno pinna gialla quando per le strade della City vedeva sfrecciare con sguardo super blasé proprio il gagliofissimo Mad Daddy DJ a bordo della sua Pontiac color rosino con addosso un bel mantello modello vampirato e delle proto Converse alle zampe, ma modificate con la piccia di un bel paio di alette stile pipistrellino. Ovviamente la gente pensava subito fosse la droga ad aver ridotto così il giovane scimunito, ignara trattarsi invece di uno tra i più rivoluzionari alfieri della radiofonia della storia tutta.
3: Before we play another etching, here's a word from the VU at 300 Prospect Avenue. They got the pop and the bop and the rhythm and the blue and the monaural records and the stereo too. They're all racked up in there waiting for you. 300 Prospect Avenue.
0: Parole senza senso a raffica attraverso un delirante viaggio nell'alfabeto con parole inventate ad minchiam sul momento.
4: Yeah, my daddy giggle in the land of the grand. Lots of dubs up and here on hand. Join me where the roof veins flowers. Bop and hop for 2.5 hours.
0: Mad Daddy disegna un universo nel quale tutta la beata gioventù deviante si tuffa a pelle di leone. Ma non è solo la gioventù modifica di quel bel tempo lì a tuffarsi. Nel 1958, all'apice del successo, Mad Daddy, millantando trascorsi da paracadutista che non ha manco per niente, si butta da un aereo atterrando indenne dentro un lago, il tutto indossando il suo mantellone nero da Mad Daddy e le immancabili scarpette pipistrellate. In realtà tutta sta vaccata fu un mezzo fallimento, perché nelle intenzioni originarie del buon Mad, invece della mantellina scrausa e delle giabbadde pipistrellate, per completezza, il nostro voleva paracadutarsi vestito da Zorro. Zorro col baffame fatto col tappo di sughero del bruciacchio, aggiungendoci pure un bel lancio di una paccata di 45 giri in modalità UFO. Peccato che quegli stolti e decisamente poco young nell'anima loro della Civil Aeronautics Administration, invece di applaudire a scena aperta la simpatia mega più messa in campo da Mad Daddy, gli abbiano fatto anzitempo il cazziatone, adducendo che buttarsi da un aereo vestito come un pagliazzo zorrato non è cosa da farsi, e men che meno scagliando 45 giri tramutabili di vere e proprie ghigliottine nel caso cozzassero contro la cucuzza di qualche ignaro passante. Vuoi per i cambiamenti delle mode musicali, vuoi per l'avvento di un nuovo decennio che relega al passato l'epoca d'oro del nostro DJ, ci si ritrova che il rock and roll bastardissimo da lui pompato nell'etere suoni obsoleto davanti alle nuove tinte pop rookie con sfarfalleggio, quelle pompate dai novelli Beatles e compagnia, col cappello caschettato, gli stivaletti a punta e i pantaloni a tubo. Il buon Mad le prova tutte, maggiora lo sproloquio verbale inventando sempre nuovi termini nonsense totali ma belli lo stesso. Inizia anche a sciorinare un bel vocabolario di parolacce assortite e che fa tanto gagliardo e che soprattutto piacciono ai giovani. Ai giovani sì, ai direttori delle varie radio in cui il nostro si avvicenda meno. Infatti cominciano a considerarlo solo come un povero deficiente con il limiter nella testa, e senza star lì a farla troppo lunga lo si lurano bellamente. Mad Daddy ci resta malissimo, anche perché tutto è fuorché una testa con l'offio inside. Il suo QI è di 172. 172, bro! Einstein aveva 160 e Mad Daddy 172. Relegato nelle fasce di emissione serali, quelle con meno pubblico e meno ascolti, scavallato dai DJ scrausi e dal loro lessico loffio e votato portato alla sciatturia di contenuto, Mad Daddy, piuttosto che restare in questa triste giostra, la notte del 4 ottobre del 1968 saluta tutti e si fa il cabrio in zucca. Mad Daddy era troppo avanti e troppo fuori dai canoni e per questo è stato semplicemente cancellato dalla storia. Più che un uomo, un genio puro.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Ronald Reagan non è esattamente un progressista, mettiamocela le cose come o meglio, non era, perché è passata la miglior vita, ma molti liberal americani sono convinti che lui abbia detto una delle più grandi frasi di tutti i tempi. E cioè, signori, parliamoci chiaro, se Cristoforo Colombo avesse definitivamente sbagliato rotta e per scoprire, diciamo così, le Americhe o le Indie, fate voi, fosse arrivato dall'altra parte e quindi sulla costa ovest, ad est ci sarebbero ancora gli indiani, perché l'ovest è troppo più bello dell'est, verissimo. Peccato che negli Stati Uniti tutto quello che avviene ad ovest arriva all'est con ritardo. A New York, quando è luna di notte, negli Stati Uniti dall'altra parte stanno ancora giocando a vari sport. E l'ovest degli Stati Uniti ha creato vari personaggi che sono diventati famosi ad est in maniera disparata. Uno dei più importanti, Seabiscuit. Forse ne avete sentito parlare, un cavallo piccolo dell'ovest che correva soltanto vicino a Los Angeles e che ebbe l'onore di sfidare War Admiral, il grande cavallo degli anni 30, e fu la risposta dell'ovest alla Grande Depressione. Ma ve ne ricordo un altro, tale Hank Luisetti. Ora, questo è l'inventore del tiro in sospensione nel gioco della pallacanestro. Nel 1938 segnò 50 punti in una partita finita 92-27, che non era neanche il report dell'epoca, perché dicono che in una partita nel 1903 un certo Anderson ne segnò 80, però andrebbe aggiunto che il risultato finale della partita fu 159-5, che forse così la demitizza un pochino. Luisetti voleva giocare a tutti i costi alle Olimpiadi, quelle famosissime di Berlino, quelle di Heil Hitler e Jesse Owens. Però all'epoca la selezione americana non la si faceva come adesso, per cui la squadra, diciamo così, vincente al college andava direttamente. Allora cosa fece Luisetti? Luisetti andò in Europa per andare alle Olimpiadi, ma sbagliò strada sostanzialmente. Prima di arrivare a Berlino si fermò in Spagna. Sfiga, c'era la guerra civile. A questo punto fu catturato dagli anarchici a Barcellona e si salvò con due parole che oggi sarebbero la fine definitiva. Americanos! Americanos! Gli anarchici lo salvarono. Lui poté effettivamente andare a Berlino, si godette Hitler, tra virgolette, ma soprattutto Jesse Owens, Hank Luisetti e Seabiscuit, l'Ovest nel resto del mondo.

0: 1 Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: Sottotenente dell'artiglieria reale, da anni illustratore della rivista Punch, Ernst fu presentato a Alan da una conoscenza in comune. Sulle prime Alan dubitò che fosse il tratto giusto per i suoi racconti, ma vedendo le prime tavole che gli propose per When We Were Very Young, si ricredette immediatamente. Era perfetto. E perfetta in particolare era la sua immagine di quell'orso, che ora, 2 anni più tardi, era pronto per un romanzo tutto suo. Suo e del piccolo Christopher, che proprio di quell'orsacchiotto lì dello zoo di Londra, regalato alla città dal tenente canadese Harry Colburn di Winnipeg, era perdutamente innamorato. E anche questa volta, la prima illustrazione del libro per il primo capitolo era perfetta. Christopher e Winnie sulle scale di casa. È il 14 ottobre 1926 e nel Regno Unito esce un romanzo per bambini scritto da Alan Alexander Milne e illustrato da Ernest Howard Shepard. Si intitola Winnie the Pooh.
6: Oh, rabbia!
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
7: 33

0: atmosfera, ma sta per cambiare, perché qui bisogna mettere la marcia del risveglio, dell'energia. Che uno magari si dice, ma stai calma, io voglio invece di svegliarmi con calma, no? Ti voglio trascinare in questo vortice mattiniero, questo vortice di caffè, ammesso che ti piaccia. Mancano pochissimi secondi alle 6, meglio arrivare prima che troppo tardi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Noi che abbiamo paura di arrivare in ritardo e che arriviamo con ore di anticipo talvolta.
1: Rete 3.
0: Prima di entrare nel vivo di questo nuovo appuntamento, di questa nuova puntata di Parzialmente Scremato con la Simo, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi è mercoledì, a sud nuvoloso e nel corso del pomeriggio primi rovesci temporali a partire dalle Alpi. A nord al mattino ultime schiarite, poi aumento delle nubi seguito da alcuni rovesci temporali localmente di forte intensità. Temperature comprese tra 15 e 24 gradi a sud, fra 10 e 20 a nord. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Al momento Via Swiss non ci segnala particolari disagi, possiamo dunque dedurre che si viaggi bene ovunque, non ci sono particolari ingorghi, incolonnamenti da segnalarvi per il momento. Ed ora l'attualità.
1: 3 News.
0: Si profilano due no per le iniziative popolari federali al voto il prossimo 27 settembre. Sia l'iniziativa sulla neutralità sia quella per un'alimentazione sicura hanno perso terreno nell'ultimo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, commissionato dalla SRG SSR, dal quale emerge che i contrari sembrano essere saldamente in vantaggio. Il Gran Consiglio ticinese ha approvato dopo un lungo dibattito il nuovo piano energetico e climatico cantonale. Rispetto al progetto iniziale firmato dall'ormai ex direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, ha apportate alcune modifiche. Tra le principali novità, l'eliminazione dell'obbligo di installare pannelli fotovoltaici in caso di rinnovo del tetto di un edificio e la cancellazione anche dell'obbligo della copertura, sempre con pannelli fotovoltaici, di parte degli stabili con una superficie superiore a 300 metri quadrati. L'estate canicolare ha giovato al turismo di montagna, in particolare nel Canton Grigioni. Le temperature elevate hanno spinto i turisti svizzeri e stranieri verso le alte quote, una tendenza, dice Svizzera Turismo, che ha compensato in parte il calo dei visitatori provenienti dai paesi del Golfo. Per lo sport, hockey su ghiaccio, vittorie per Ambrì e Lugano nella prima di campionato. Ieri sera in casa i bianconeri hanno superato il Servette 6-3, successo ai rigori invece per l'Ambrì Piotta 3-2 sulla pista della Joie. E buongiorno. No, buongiorno. Uno sbadiglio.
2: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè
0: ben preparato,
2: sintonizzato.
0: Sacrosanto,
3: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Sacrosanto lo sbadiglio, quando devo uscire, ma quelli che ti salutano già sbadigliando, ma facciamo

0: Bravi, bravi, un applauso a voi, già belli pimpanti e svegli. Forse un applauso un po' esagerato, ma dove siamo andati a prendere tutti questi applauditori così presto?
1: Cimo
0: la mattina, come si dice?
1: Alba frittatella, e buongiorno anche.

un tempo. Guarda che dovevi caricare, tipo c'erano due campanelle. Ti svegliavi proprio bene. Sono le 6:11, il sole oggi farà ancora una volta quello che gli riesce meglio, speriamo, sorgere, attraversare il cielo e tramontare tranquillo, così, senza chiedere particolari applausi. La luna invece è lì, impegnata nella sua fase del momento, sempre in movimento, ma con molta più calma di noi, forse a quest'ora. E poi c'è il calendario, che ci dà sempre degli spunti. Se dovessimo cercare il nome per un figlio, per un pelosetto, non so come possiamo chiamarli. I festeggiamenti di oggi sono per San Cornelio e San Cipriano. Buongiorno amici, ma no, devo mantenere la mia personalità, altrimenti uno potrebbe fraintendere. Cornelio e Cipriano, ne abbiamo all'ascolto? Cornelio, Cipriano all'appello. Due santi nello stesso giorno, che già... tanta roba, come direbbe qualcuno. Insomma, l'universo è al suo posto, i santi sono presenti, alcuni li hanno già evocati in ordine alfabetico e il giorno può ufficialmente cominciare. Buono, cari concittadini, care concittadine, buongiorno. Questa è inequivocabilmente a Rete 3, con la Simo che è anche un po' una frittatella. 8 uova con un po' di panna.

Federica. Piedi nudi sopra pavimenti sporchi non ci so. Ma quando vai in piscina ti dimentichi le ciabattine. Orrore! Orrore, ti dico. E poi provi a camminare sulle punte pur di non toccare niente che rasenti il volo. Talmente non è bello, quante ne so.

volevo aggiungere, ti lasciamo andare allegro, ma è un concetto un po' astratto per te in questo momento. Bello, vero, parlare con i nostri cantanti. Ed ora la danza norvegese di Bausa, Lose Myself. Di nuovo buongiorno. Sono le 6:19.

0: Giurami che hai tutto sotto controllo e che non succederà il finimondo.
1: No, lo sapete che non ho praticamente mai nulla sotto controllo e va bene così, è anche uno stile di vita. E visto che ci piace chiacchierare un po' prima di arrivare al momento parzialmente scremato booster con Joas, che darà ancora più energia, ecco, a questo risveglio, chiacchieriamocela un po' proprio su questo. Ogni tanto si ha l'impressione di aver perso un po' il controllo e non la vivi benissimo. Dico, vabbè, fare i punk un pochino, però i conti devono essere in chiaro, perché poi il 16 di settembre cominci a vivere a budget, dici, vediamo un po', diviso, questa è la cifra che ho, con quanto devo vivere. Oh, 2,50, mica male, ce la si può fare. Certo, l'alimentazione non sarà super ricca, però perdere il controllo dei conti non è una buona cosa. Ma sì, facciamoci una doppia vacanza quest'estate, tanto poi. Ah, guarda, 1,20 mi resta per arrivare alla fine del mese. Perdere il controllo del peso, che dici? Un chilo alla volta, no? Ma che ce frega, ma che ce importa, la la la la la la. E poi ti ritrovi con quei 5 chili in più, una taglia, 10 chili in più, due taglie, e non hai più niente nell'armadio. Dice, ah, vedi, oh. Ci sono diversi modi per perdere il controllo in maniera sana, quindi anche un po' creativa, in maniera del tutto inappropriata e disorganizzata. Poi per rientrare nei binari ci vuole un po' di tempo, con calma, niente fretta. Che cosa sentite di aver perso di vista in queste settimane? Su cosa avete perso il controllo? Finanze, alimentazione, figli? Lì basta un, come dire, un momento svogliato, ma sì, fallo lo stesso, e anni di educazione vanno nel cestino.

essere che abbiate magari iniziato una routine, magari di esercizi che avete appreso guardando i video su Instagram mentre fate colazione, dici scroll, scroll, scroll. Oh, ma guarda, in soli 5 minuti questi esercizi ti faranno rigenerare tutta quella energia che magari non ritrovavi più, energia creativa, quello che è, insomma, chiamala come vuoi. E quindi inizi a farli e dici, ma era così semplice, basta insomma fare questo, quello e quell'altro. 2-3 giorni e poi te ne dimentichi, come può succedere, perso il controllo sugli esercizi mattutini del risveglio, che poi facilmente si tramutano in una mezza sdivanata, che non è che ti metti proprio sul divano, ma magari ti appoggi un attimo per metterti un calzino, che già la dice lunga sull'età, ti appoggi un attimo per metterti le scarpe e poi resti lì imbambolato, guardare il vuoto invece che fare i tuoi esercizi. È un attimo,

siete preziosissimi, quindi se volete festeggiare il compleanno con noi è un onore, un privilegio, ci fa piacere, insomma ci diverte. Ora festeggiamo il compleanno.

Allora, oggi facciamo gli auguri a Roy Paci, che compie 57 anni. Nato in Sicilia, 16 settembre del 1969, è uno di quei musicisti che quando senti una tromba e un po' di energia mediterranea pensi subito a lui, no? Con gli Aretusca ha mescolato questo bel jazz, ska, decisamente ritmi latini e tradizioni popolari che non mancano mai nei suoi brani, creando un suono veramente tutto suo. Curiosità, a 13 anni era già primo trombettista della banda del suo paese. Io a 13 anni perdevo le chiavi di casa e lui invece guidava una sezione di ottoni. Poi nel 2007 è arrivata Toda Gioia, Toda Bellezza, con Manu Chao, tormentone estivo che ancora oggi, a parer mio, riesce a portare immediatamente un po' di sole anche alle 6:31 del mattino. Tanti auguri a Roy Paci!

Marco Mengoni, Elodie. Di nuovo buongiorno, sono le 6.38 con la Simo Frittatella. Una sana colazione proteinica o proteica? Mai capito bene la differenza. Può dire che dir si voglia, sicuramente ci sarà una regola grammaticale, una regola c'è anche per i segni zodiacali. Forse vi ho un po' trattati male in queste giornate di astrologia, così proprio un po' buttata là, perché non ho proprio le capacità per approfondire segno per segno. Mi affido all'oroscopo e a quelle conoscenze sommarie che ho sui segni zodiacali, quindi quegli aggettivi che ci appioppano, cioè la bilancia, intelligente, affascinante, che ne so, il sagittario, uno che non ha i piedi per terra, per dire. Oggi invece nel dormiveglia ho creato una lista di aggettivi positivi, perché non esiste solo la bilancia, mi duole dirlo, non solo la bilancia ha dei tratti positivi caratteriali, anche gli altri segni. Tra pochissimo li scopriremo.

0: ti dice mi dà fastidio, tu vai avanti a farlo, no? È una cosa che mi sembra ovvia. E allora di nuovo il buongiorno a tutti voi, è arrivato il momento di dare uno sguardo anche alle stelle grazie all'oroscopo di Parzialmente Scremato, ma prima il buongiorno che ci arriva anche dal nostro pubblico in maniera molto energetica. Vi diciamo ancora ciao,
1: ciao.
0: È contagioso però.
2: L'oroscopo.
0: Vorrei parlare così tutto il giorno. Ma non si fa. Dicevo che forse sono stata un po' cattivella in queste settimane, sempre a parlare male dei sogni zodiacali. Non sarà mica solo la bilancia ad essere perfetta. E allora ho cercato degli aggettivi positivi anche per gli altri segni. Dai, ci sta, anche voi avete il diritto di ricevere un po' d'affetto. Cari amici dell'Ariete, voi che siete così intraprendenti, evitate di partire in quarta davanti a una difficoltà, un approccio più ragionato vi farà risparmiare tempo ed energia. Ma quale energia? Toro, rassicuranti tori, clima favorevole per gli affari e le decisioni concrete. Oggi avete tutte le carte in regola per ottenere un buon risultato. Gemelli, frizzanti gemelli, la vostra mente corre veloce, ma non tutto merita la stessa attenzione. Concentratevi sugli obiettivi principali, orsù. Premurosi cancri, ricordi e nostalgia potrebbero farvi compagnia, ma il presente offre opportunità molto più interessanti del passato. Leoni, magnetici leoni, energia e voglia di fare non vi mancano, beati voi, mettete in moto un progetto che da tempo aspetta il momento giusto. E gli ingegnosi vergini, sarete particolarmente attenti ai dettagli, questa qualità vi permetterà di evitare errori e fare bella figura. Armoniose bilance, cercate... Io guarda, con l'armonia di questi tempi ho veramente un contatto diretto. Cercate ispirazione nelle cose semplici, un'esperienza culturale o un incontro stimolante solleveranno l'umore. Carismatici scorpioni, determinazione e concentrazione vi accompagnano lungo tutta la giornata. Nessun ostacolo sembra davvero insormontabile. Esploratori sagittari, non pretendete risultati immediati. Alcuni processi richiedono più tempo di quanto desideriate. Affidabili capricorni, su questo non ci sono dubbi. Un suggerimento ricevuto da una persona fidata potrebbe rivelarsi molto più utile del previsto. E voi acquari, che mi siete un po' visionari, è il momento adatto per rivedere accordi, collaborazioni o strategie economiche con maggiore lucidità. E poi quando avete trovato questa lucidità, vedete di scrivermi che magari riesco a sistemare un po' le cose anch'io. Ispiratori siete voi dei pesci, ispirate profondamente, le persone vicine riconoscono la vostra disponibilità e potrebbero cercare il vostro sostegno emotivo. Ma quante belle parole, vedi che sono brava anch'io, sono una bella persona, me lo dicono tutti.

0: tutto con la nostra Miki Bilancina,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, la mente che corre veloce, ma in modo confuso e si dimentica tutto quello che è stato pensato un secondo prima, quindi
0: sì, succede.
1: È un po' complicato.
0: È complicato.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

bella la mattina. È meraviglioso. Allora, c'è chi dice che poi le parole ci trainano, no? Che se siamo positivi, che ci costruiamo una narrazione benevola, poi il corpo ci segue. Allora andiamo avanti con questa onda. Che bella la mattina. Sono le 6:56. Ciao amici. Tra pochissimo Joas, che è già in giro da 2 ore, ma tra pochissimo Booster.

0: Calvin Harris, The Wrecking Ball Man. Senti che roba. Il Gabibbo, te lo ricordi?
1: Vabbè, diceva delle parole.
0: Belandi, dice.
1: No, sì, che tra l'altro sono, diciamo, i liguri all'ascolto. E beh.
0: Vabbò,
1: ti faccio un gesto.
0: Vuol dire capello.
1: Vabbè, un po' più giù.
0: Ma dai. Allora. Salutiamo anche tutti i vari Gabibbi all'ascolto. E dicevo che a volte è il tono che cambia il nostro umore, no? Perché diventiamo carini e puccettini solo con i bambini e con i cani? Potremmo diventare così anche con tutte le persone che incontriamo, no? Ciao Johan!
1: Ciao, sì, Johan. Ma tu hai sempre un tono molto sereno,
0: davvero?
1: Positivo, pulito, hai una voce meravigliosa, ma riesci anche a
0: dire delle cose brutte,
1: dire cose orrende con la voce più bella che ci sia.
0: Ma una ragazza così carina e raffinata.
1: Sì, quello senz'altro, però riesci a... Sono le 7 in punto e tempo di dare uno sguardo al tempo per oggi 16 settembre, prevista al sud nuvolosità estesa ma con qualche schiarita soprattutto nelle ore centrali della giornata. Nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali sull'Alto Ticino in estensione alle altre regioni verso sera. In Engadina inizialmente sereno, poi graduale aumento delle nubi con alcuni rovesci o temporali verso sera. E per quanto concerne le temperature, oggi raggiungeranno comunque i 26 gradi. Scendiamo in strada. Com'è sulla direttissima o fu direttissima Quartino Sant'Antonino? Si viaggia? Intanto sulla A2 sono segnalate code o forti rallentamenti tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio. Questo per il momento è quanto. Adesso con Simo diamo uno sguardo alle ultime notizie, poi arriva lo sport con l'esordio del campionato svizzero di hockey.
2: Tre news.
0: I titoli del radiogiornale. Votazione del 27 settembre. Si profilano sempre più chiaramente due no per le due iniziative popolari federali, neutralità e alimentazione sicura. Via libera ieri dal Gran Consiglio ticinese al nuovo piano energetico cantonale. Gli accenti più ambientalisti appaiono fortemente attenuati. Si può sempre migliorare, ma l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico applaude la crescita economica della Svizzera nonostante il quadro geopolitico instabile. Gli Stati Uniti ammettono quanto già si sospettava di spiegate armi nello spazio, critiche da Cina e Russia. Ed ora un aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: 5 punti su 6 per le ticinesi alla prima del campionato di hockey, debutto stagionale dunque riuscito per Lugano e Ambri Piotta, entrambe vittoriose. Posta piena per i bianconeri che in casa hanno superato il Servetta 6-3 con la doppietta di Turkauf e le reti di Bertaggia, Lixel, Kupari e Canonica. Successo ai rigori invece per l'Ambri Piotta, 2 punti grazie alla 3-2 sulla pista della Joie, rigore decisivo trasformato da Müller dopo che nei tempi regolamentari erano andati in rete Schnarr e Joly. Gli altri risultati: sconfitta per i campioni in carica del Friburgo, battuti a Vienna 4-2, Davos vittorioso 4-1 sulla Langnau, poi Zurigo Berna 5-3, a Rapperswil Kloten batte Rapperswil 4-3 e successo esterno pure dello Zugo 5-0 a Losanna. Passiamo al calcio: il Sion si è stato al secondo posto della classifica di Super League a un punto dal Lugano grazie alla vittoria nel recupero della quarta giornata in casa del Grasshopper per 5-2 e stasera tutte le squadre avranno disputato lo stesso numero di partite, 8, si recuperano infatti alle 19 sia Thun Servette sia soprattutto Lugano San Gallo con i bianconeri senza Stefano Infortunato e che tentano una prima fuga. In caso di successo il Lugano si porterebbe a più 4 sui valesani. In campo internazionale invece si apre la stagione di Europa League senza squadre svizzere ma con alcuni giocatori elvetici impegnati. Da segnalare in questa prima parte della prima giornata il Milan di Yashari che ospita il Benfica, Atekame il suo Lione in casa dell'Anderlecht, l'Olympiakos di Freuler contro i polacchi del Jagiellonia e Giacca e il Sunderland contro la Z Alkmaar.
0: Possiamo essere felici entrambi stamattina
1: per
0: o
1: via
0: no?
1: Dell'ok? sì,
0: mette d'accordo
1: sì,
0: tutti,
1: vabbè,
0: siamo
1: punti,
0: tranquilli, no?
1: Punti,
0: vabbè, un buon inizio.
1: Senti, non lo so,
0: no?
1: Manda la sigla.
0: Non sei felice?
1: No.
0: Parzialmente felice.
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro.
0: Chiccodoro.ch. Allora, che cosa dobbiamo fare per rendere felice questo piccolo Joas?
1: Vincere 8-0, dall'8-0 in su sono felice.
0: Non basta
1: quando
0: mai.
1: Quando giochi contro poi la squadra sulla carta meno quotata, sì. Sai, devi vincere nettamente. Bravo, bravo Lugano. Ieri.
0: Pensa Barba Papà, perdere contro una squadra
1: Scusa,
0: meno quotata.
1: Scusa, Barba Papà sarei io?
0: Un po' sì.
1: Più Barba o più Papà?
0: Sei sia Barba che
1: Va
0: Papà.
1: Bene,
0: tu
1: grazie.
0: Lo sai che Barba Papà nei Barba Papà era rosa?
1: Sì.
0: Ecco, allora se tu magari volessi arrivare uno di questi giorni vestito di rosa,
1: Simo, non credo,
0: io
1: però
0: sei tanto felice.
1: Parrei
0: un
1: barba marshmallow papà. Gigante più che un barba papà, non ci penso nemmeno.
0: Che voglia di marshmallow.
1: No, vabbè, dai, no, quello no.
0: No, sì,
1: no, roba salata, voglio dire roba salata.
0: Oggi mi hai già annoiata, puoi
1: Senti,
0: anche tornare a
1: no,
0: casa.
1: Senti, no, metti
0: Ciao,
1: Peter
0: Joss.
1: Gabriel, ascoltati Peter

0: First Reaction, Shaq.
1: Adoro, questa era una frase, una parte del discorso che è girata tantissimo
2: di Matteo Renzi, credo già non più primo ministro, insomma presidente del consiglio,
1: che effettivamente con l'inglese aveva qualche problema, ma chi non ce l'ha?
2: Aveva lo stesso identico accento di Peter Gabriel ma lo usava, diciamo, non così bene. Sentiamo Miki che cita proprio l'ex premier Matteo Renzi. Vai Miki, sentiamo.
0: First reaction, Shaq.
1: Io stavo cercando perché l'avevo preso.
2: Ah, l'originale.
1: L'avevo preso, me l'ero tenuta lì. Soltanto un pezzettino.
2: Ma poi era tutto un discorso fantastico. Poi Renzi, come tanti politici italiani, quando parla italiano è bellissimo starli a sentire. Non tanto per il contenuto, no, lungi da me, però per come, per la capacità, no?
1: Prendo le distanze da tutto quello che stai dicendo.
3: This was the first reaction. Shock because in our mind everything is totally connected.
1: Io adoro questa
3: UK.
1: Cosa.
3: Absolutely.
2: Ma sentila la Shakespeare de Noantri, eh?
1: È meraviglioso.
2: Si permette di giudicare i politici.
1: No, no, no, non è un giudizio politico, è proprio sul fatto che effettivamente noi quando parliamo un'altra lingua non ce ne rendiamo conto di quanto siamo pessimi nella pronuncia. Ecco, se io
2: dipende,
1: ce ne rendiamo conto.
2: Allora,
1: dici?
2: No,
1: proprio lo sai.
2: Forse non abbastanza.
1: Non abbastanza.
2: Però finisci il discorso, poi ti spiego. Scusa,
1: no,
2: mio
1: volevo...
2: papà che mi scrive un WhatsApp.
1: Niente, salutamelo tra l'altro.
2: Sì,
1: complimenti per aver messo al mondo questo orsotto gentile.
2: Da,
1: beh,
2: saluta,
1: dicevo
2: la
1: che non
2: sì.
1: te ne rendi conto finché a un certo punto pronunci la frase della storia che ti sei preparata per ordinare qualcosa, sei all'estero, devi parlare inglese, ti guardano per dire: ma
2: what?
1: Che cosa cavolo stai dicendo? E tu lo ripeti e poi loro lo ripetono a loro volta dopo 10 minuti di imbarazzo, di gesti, di cose, e lo dicono bene e tu dici ah, capito, è la stessa cosa. Ma come i nostri politici, no, che parlano, io dico grazie quando parlano, fanno i discorsi in italiano,
2: sì,
1: sono felice dei loro sforzi.
2: Sei ironica?
1: No, davvero.
2: Ah, okay.
1: Però mi domando.
2: Cioè, tu intendi dire i politici che provengono da un cantone della Svizzera tedesca,
1: esatto,
2: oppure romandi?
1: Oppure, non so, direttori d'azienda quando
2: sì,
1: li senti, insomma, nelle varie conferenze, non noi.
2: No, stai
1: altri,
2: parlando dei nostri capi, dillo. Sì.
1: Che si impegnano e parlano in italiano, ma non c'è nessuno che possa, tipo proprio lezione teatrale, dirgli: guarda che se parli così, non è che in la Svizzera o italiano parlano così.
2: Però
1: ci
2: bisogna dare atto.
1: Poco.
2: No, ma l'accento è una di quelle cose che è difficile levare, e per levarla bisogna essere un po' attori. Cioè, secondo me tu ti devi immedesimare nell'interlocutore, devi dire: come direbbe sto qua, oggi è una bella giornata.
4: Vedi,
1: vedi,
2: vedi,
1: cambiare.
2: Io non parlo svizzero tedesco, però se provi.
1: It's a good day. It's a good day.
2: Guarda, sembri uscita dal sobborgo di Liverpool.
1: E allora, cari amici confederati, il saluto da Choas e Simona per questa bella giornata.
2: Ascoltiamo una bella canzone in italiano.
1: Che poi è giornotto.
2: Ma la fai bene, Simona?
1: Sì, certo. È una bella giornotta.
2: Shane Todd. Over.
1: Good morning.

0: No, vabbè, ma
1: non si può sentire.
2: Ma sì, ma poi io rido. Rido delle magagne altrui quando parlo io inglese, veramente sembro Valentino Rossi.
1: Ma prova a parlarmi 10 secondi in inglese,
2: no,
1: non sei messa così male.
2: It's not possible for me because.
1: Ma tu imiti poi il British English, non l'American English,
2: no,
1: che
2: no,
1: è più difficile paradossalmente, no?
2: Tu riesci a fare entrambe le cose. E come te la cavi?
1: No, ma non è che riesco.
2: L'australiano.
1: L'australiano è più simile al British English, secondo me.
2: Anche se c'è
1: Lo scozzese è una roba impossibile, cioè incomprensibile, no? Non sono mai stato in Scozia, però c'è un amico che è metà di Carasso e metà scozzese.
2: E
1: quando
2: com'è?
1: Parla inglese lui è una roba incredibile.
2: Riesce
1: poi ovviamente si adatta. No, assolutamente no. Non mi
2: cioè, tipo un inglese dice good morning.
1: Good morning.
2: Good morning. Good
1: no,
2: morning.
1: No, quello good è già troppo morning. Americano, no, questo good è più morning. Americano. Vabbè, lascia perdere. Senti, il fatto sta che questo mio amico scozzese ha passato parte della sua infanzia. Anzi, non mi dai fastidio,
2: okay.
1: Simo, mai, puoi parlarmi in orecchie finché vuoi.
2: Sì.
1: Ha passato parte della sua infanzia in Gran Bretagna, in Scozia,
2: sì,
1: per la precisione, a Glasgow. E mi raccontava che quando suo fratellino era piccolo nel passeggino, a volte piangeva, la mamma ticinese gli diceva con una certa veemenza:
2: sì,
1: dai, basta! Dai, basta, è normale, no? Anche a me viene da dire dai, basta.
2: Scritto
1: o quando
2: papà
1: faceva qualcosa che non doveva fare.
2: Papà.
1: No, a Guglielmoni. Okay. praticamente in scozzese può suonare come muori bastardo. Chiedo scusa
2: dai,
1: per le parole. Dai, basta.
2: Certo.
1: Dai, basta.
2: Dai, basta.
1: Dai, basta.
2: È chiaro.
1: E quindi dopo un po' si è resa conto
2: che
1: saluto. Che se no va certo, mamma panchissima.
2: Dai, basta.
1: Muori bastardo.
2: A un bambino.
1: A suo figlio, signora, devo chiamare le forze dell'ordine, devo chiamare l'ARP, signora.
2: Adoro.
1: Sì, è così.
2: Tra senti, pochissimo, un'altra cosa che noi adoriamo è giocare con voi. Non so fino a quando ci porteremo dietro questo gioco ABC, fino alla morte.
1: Ma credo di sì, perché ormai non smettiamo mai, nemmeno
2: smettiamo
1: in estate, nemmeno in questo. Mi viene da dire inutile, 16 settembre 2026, quindi tra pochi minuti si gioca, 0848 030503 e il numero da comporre, noi siamo qua.
2: Giocheremo con la lettera N di Nantes. È Nantes.
1: Nantes,
2: sì.
1: Brava.
2: Nantes.
1: Località situata sopra
2: Leventina, no? Nantes.
1: Sopra?
2: No. Sopra un monte. Sopra una strada.
1: Sopra che località?
2: Sopra tutto.
1: Airolo.
2: Ma che ne so, ho detto
1: sopra
2: Leventina.
1: Airolo.
2: Leventina ti doveva bastare,
1: di fronte
2: no?
1: A Airolo.
2: Leventina? Non ti bastava.
1: Svizzera, mondo.
2: Poi io ci ho fatto pure la Polonia, Nantes, io.
1: Ma si vede, non sai come ci sei arrivata.

0: insieme, non come relazione d'amore per l'amour, ma insieme qui in questo studio. Ormai sono giorni e
1: 9 giorni.
0: 9 giorni. Comincia ad esserci dell'insofferenza.
1: No, assoluta, massimo scherzo.
0: No,
1: ma...
0: da parte mia più che altro.
1: Ma immagino, no? Io invece sto sempre meglio ogni giorno. Grazie.
0: A me
1: Simo.
0: Non piace trattare bene le persone.
1: No, lo so,
0: e quindi...
1: non so, ho notato.
0: Tu...
1: Manda la sigla così poi
0: tu
1: parliamo.
0: Non farai eccezione.
1: Manda la sigla.
0: Vedi?
2: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
1: E da vincere oggi c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi.
0: Abbiamo già catturato la nostra squadra, perché di squadra si tratta. Abbiamo chi? Pronto?
3: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao!
3: Siamo Andrea e...
0: Zaira.
1: Andrea e Zaira, dalla A alla Z.
0: Abbiamo già dato il buongiorno ad Andrea e Zaira poco fa e mi ha raccontato Andrea che sono diversi giorni che questa splendida squadra si sveglia presto per giocare con noi, quindi qui c'è della professionalità.
3: Dell'ansia.
1: No, ansia no, per niente, dai ragazzi, siamo tra noi. Allora, dove siete? In automobile?
3: Siamo in automobile,
1: per andare dove, caro Andrea?
3: Noi siamo delle tratte fortunate, nel Bellinzonese Biaschese, non c'è nessuno.
1: Che bello, ragazzi. Bellinzonese Biaschese, voi siete di Biasca? Sta
3: andiamo
1: bene,
3: Biasca,
1: Zaira?
3: Sì.
0: Cosa fai?
3: Sì, è tutto emozionante.
1: Che bello, Zaira.
3: Adesso mi farà da sfondo.
1: No, ti aiuterà tanto. Questa mattina giochiamo con la lettera N, ok, cari?
0: Allora, saremo una squadra. Io vado veloce, a differenza di altri, scandirò bene le parole così tu riuscirai ad arrivarci bene. E quando Joas ci dirà pronti via, si gioca.
1: Pronti via!
0: Allora, davanti al cognome.
3: Nome.
0: Legame di corde.
3: Scusa, non ho capito.
0: Legame di corde.
4: Legame di corde.
3: Nodi.
0: Grande imbarcazione.
3: Nave.
0: Ha due narici.
3: Naso.
0: Casa di uccelli.
3: Nido.
0: Albero delle noci.
3: Nocciolo.
0: Tutt'altro che amico.
3: Nemico.
0: Sport di Noè Ponti.
3: Nuoto.
0: Si spala in inverno.
3: Pazzo.
0: Nubi basse.
3: Pazzo.
0: Tra sera e Media. Mattina. Bravo. Tra sera e mattina.
3: Notte.
0: Indispensabile.
3: Non lo so.
0: No,
1: allora abbiamo solo sfiorato il trionfo, la vittoria. Bravissima,
0: sì.
1: Zaira, soprattutto,
0: sì.
1: Perché sentivo che suggeriva alla grande,
0: sì.
1: Bravissima Zaira, davvero complimenti.
3: Brava Zaira.
1: Ecco, ci puoi dire, Andrea, quanti anni ha Zaira? Magari ce lo può urlare lei.
3: Quanti anni hai, Zaira?
1: Quattro. Ok, non riferiremo nulla al fisco di quello che ci dici, Zaira, non preoccuparti. 4 anni, complimenti.
0: Sai, era molto brava Zaira a ripetere le frasi. Cioè,
1: sì,
0: hai sentito,
1: esatto.
0: Come cercava di aiutare il papà, che ormai a una certa età comincia a non sentirci più bene.
1: Non è vero, Andrea, non ascoltare la Simo. Senti, no, grazie davvero. Voi sapete, cara Zaira e caro Andrea, che potete chiamare ogni volta che volete. Chiaramente le linee sono sempre abbastanza cariche, ma chissà mai che un'altra volta riusciremo a giocare con voi.
3: Ci riproveremo, di sicuro.
0: Benissimo.
4: Benissimo.
0: Siete stati bravissimi tutte e due. Allora, una buona giornata e complimenti per questa allegria che ci avete portato.
1: Il premio è Zaira, non so come dirtelo, il premio la prossima volta, se azzeccherete tutte e 12 le risposte giuste, arriva anche il premione, però magari chi lo sa, qualcosa può arrivare, no?
0: Chi lo sa, chi lo
1: un gaggettino, non possiamo mandare un gaggettino a Zaira, dai.
0: Possiamo
1: un
0: gaggettino a Zaira. Restate lì, che prendiamo comunque i vostri dati, che magari riusciamo a mandarvi un piccolo pensierino
1: per Zaira, dai.
3: Oh, va bene, okay. Grazie,
0: ciao.
1: Ciao.
2: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
0: Si torna a giocare domani, tra pochissimo vi diamo le soluzioni.

0: Più ci pensi e più dopo ti ingaboli.
1: Tastes like summer. Senti, allora, sai quanto è difficile dire noi bambini? Tutte sì. Le psicologhe, psicologi, pediatri, persino Paolo Crepè dicono non bisogna sempre dire di sì ai bambini, non bisogna cedere.
0: C'era un libro che si intitolava che fanno crescere,
1: Di Crepè, del maestro Crepè.
0: No, non mi ricordo di chi fosse, probabile, però effettivamente uno può anche schivare l'oliva in qualche modo.
1: Però,
0: invece che dire proprio no, puoi trovare delle altre formule che possono farli stare meglio. E infatti la nostra Zaira riceverà un piccolo pensierino
1: perché ci dispiaceva.
0: Che poi si dice premio di consolazione, no?
1: Uh-huh.
0: Effettivamente i nostri gadget sono così ambiti e richiesti che sono altro che consolazione.
1: Sono quasi più ambiti. No, scherzo, non sia mai. Comunque dobbiamo analizzare alcune risposte non date o errate. L'albero delle noci, banalmente, Simo, era
0: è il noce, però va anche detto che
1: bellissima canzone, tra l'altro, di
0: Albero delle noci, non lo so, di
1: L'albero delle noci, canzone,
0: fammi pensare,
1: a proposito di bambini, di paternità, di due anni fa al festival,
0: lo Zecchino d'Oro,
1: due anni fa al festival,
0: ma di cosa il festival,
1: il
0: di
1: nome.
0: Che
1: Vabbè.
0: Ma allora non dirlo. Comunque l'albero delle noci, il noce, va detto che Joss mi sottopone sempre a un test, ma poi non quando hai la mente lucida alle 6 del mattino, alle 9:30, 10, quando cominci già a perdere le connessioni, mi dice
1: Bruno Risas,
0: bravo, dai Simo che proviamo a fare il gioco. E questa anch'io l'avevo sbagliata,
1: avevi detto nocciolo anche tu, sì, noce, noce, il noce. Okay, ma i bellinzonesi lo sanno.
0: Poi indispensabile
1: si spala in inverno
0: la neve.
1: La neve, giusto.
0: Forse quello non si capiva bene, non lo so. Nubi basse, la nebbia, l'abbiamo detto.
1: Sì,
0: l'ha detto,
1: alla fine l'ha detto. E poi appunto indispensabile,
0: necessario. Voilà.
1: Mancava poco davvero la vittoria, il trionfo per Andrea e Zaira. Ci possono riprovare, così come ci potete riprovare tutti quanti voi da domani,
0: esatto.
1: Ovviamente.
0: Ce la possiamo fare, Joas, a dare questo premio o no?
1: No, qualcuno ha vinto questa settimana. Lunedì Siro ha giocato con noi e ha vinto. Siamo fiduciosi che domani sarà la volta buona per vincere un'altra volta. Intanto noi ci ascoltiamo un grande classico della musica italiana,
0: sì,
1: con Vasco.
0: The moon is for you. No,
1: a luna, luna per te. Sì, è vero, scusa. Più o meno,
0: cioè non mi hai capita. Because
1: è l'accento,
0: mi stavi ascoltando.
1: L'accento di Birmingham che mi inganna un po'. Sì,
0: adesso
1: no.
0: Ti dico Duolingo, basta.
1: No, vabbè. Non stai davvero
0: no,
1: usando
0: questo. Basta.
1: Okay.
0: Basta.

0: Simo,
1: dimmi.
0: Per arrivare alle 8 è praticamente un accompagnamento al insomma, per arrivare alle 8 devo tirare fuori un discorso da bar, di cosa si parla nei bar in questi giorni. Poi alle 8 arriva la bugada vera.
1: La bugada oggi mi incuriosisce molto. Allora, di che cosa si parla nei bar? Si parla di funghi, non di funghetti.
0: No, non funghetti, funghi classici, cioè funghi, quelli del risotto, i porcini in particolar modo. Perché io in questi giorni, ma questo è vero, polso da bar, continuo a vedere e sentire gente che mi dice che ha preso un sacco di funghi. Ne ho anche ricevuti, e ringrazio il Claudio e l'Ego nella Nati.
1: Però io no, nel senso, per quanti ne hai ricevuti tu?
0: Sì, tu
1: io
0: zero.
1: Nemmeno uno.
0: Guarda, io
1: ma
0: l'altra
1: perché?
0: Sera, se vuoi, allora il Claudio me li ha dati già puliti e tagliati, poi gli altri che ho ricevuto in grande quantità, oltretutto ho dovuto pulirli io, li ho già puliti e congelati.
1: E
0: se vuoi ti porto
1: davvero?
0: Un sacchettino.
1: Davvero? Sì, guarda che hai detto.
0: No, davvero, giuro.
1: Mi dai la tua parola.
0: Ti porto un sacchettino se vuoi domani mattina, però congelato, quindi poi rimane qua 7 ore.
1: Fa niente, posso fare un risottino venerdì sera magari.
0: Sì, va bene, ti riporto venerdì. Fammi venire in mente. Comunque, a parte queste nostre balle,
1: balle, sono cose importanti queste. Cioè, queste cose fanno crescere l'amicizia, secondo me.
0: Beh, sicuramente, regalare i funghi è una roba, anche perché i funghi, cioè, se vai a comprarli in bottega non è la stessa roba, i funghi solitamente li cogli. Allora io, è proprio una di quelle cose che non ho mai fatto in vita mia, andare a funghi.
1: No, veramente.
0: Mai, neanche una volta.
1: Ma pensi,
0: però li adoro.
1: L'ho fatto io. Cioè,
0: sì,
1: è incredibile.
0: Cosa ti devo dire?
1: L'ho
0: mi dispiace.
1: Fatto io, che non sono proprio una montanara.
0: In famiglia
1: come te.
0: Qualcuno andava, ma non ho mai proprio avuto questa passione. Mi piacciono molto e quindi è stato un piacere riceverli. Però continuo a sentire di gente sedicenti fungiat che mi raccontano di ritrovamenti incredibili. Cioè, in questi giorni ce ne sono un sacco in Ticino e anche in Mesolcina, ad esempio, poi non so più in là nei Grigioni. Gente che ha fatto veramente incetta di funghi.
1: Bravi, ci sono delle regole da rispettare. Abbiamo anche
0: sentito... Ogni cantone, tra l'altro, ha le sue regole. Dall'1 al 10, nel canton Grigioni, se non sbaglio, dall'1 al 10 del mese non puoi andare a funghi del tutto.
1: E qual è il limite massimo di chili
0: adesso,
1: che un fungiat può prendere?
0: Fungiazzi, senza umlaut, giusto.
1: Ho detto, l'ho
0: no, sì, sì, scusa, io ti correggo, Simo, mi permetto.
1: No, ma certo, fai bene, ci mancherebbe. Cioè, poi adesso
0: non,
1: mi regali
0: non conosco
1: pure
0: i limiti
1: funghi.
0: Esattamente, però
1: allora
0: so
1: l'altra
0: che
1: sera a cena
0: 3 kg, no, 3 kg è troppo.
1: No, magari ci informiamo,
0: non diamo,
1: così non diamo delle informazioni,
0: sennò venite fermati
1: anche
0: dalle litigate. Forze del
1: non stiamo litigando. No, però appunto l'altra sera a cena, tra le altre domande, mi sembra comunque 3 kg sia plausibile, mia figlia dice: ma voi che andate a funghi? Io poi ci sono andata 2 volte in tutta la mia vita.
0: Ok,
1: beh, 2 tanto è meglio di niente,
0: più di me, 2 volte più
1: 3
0: di me.
1: Perché andate? Qual è la soddisfazione? Beh, vuoi mettere? È una bella passeggiata. Poi a me non è che viene la gara, cioè è proprio. Ma il fatto di trovare un porcino è una roba.
0: Ti gratifica.
1: Senti, la regina dei funghi, dici: io so dove crescono i porcini. E lo prendi e ti dà proprio soddisfazione.
0: Sai che il
1: ma
0: fatto di star
1: prendo
0: seduto su una panchina e arriva il Claudio e mi chiede: tappiassi funch? Sì, ok,
1: ti
0: tanto più chi. Già puliti, mi dà veramente ancor più gioia, non so perché.
1: Ma non sai quel che dici.
0: È un mio limite. Lo riconosco. Va bene, okay. Allora balliamo.

0: Set Guardian, sono le 7:51 minuti. Buongiorno con Joas
1: e Simona. Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutte e tutti quanti. Chiudiamo questa seconda ora di parzialmente scremato coi funghi, una bella fungata in famiglia.
0: Vogliamo darvi le informazioni corrette, quindi su quanti chili, a che ora si possono raccogliere, eccetera, in base anche alle regioni, perché non per tutte le regioni della Svizzera italiana ci sono gli stessi orari.
1: Brava, brava, perché per Canton Ticino, grazie, e Canton Grigioni le regole differiscono un pochetto. In Ticino il limite di funghi per persona al giorno ammonta a 3 chili.
0: Che non fate 30, gli gnorri, non si 30. Capisce se sono 3 kg o 17, puoi sforare magari di qualche etto. Sì.
1: Però
0: succedere.
1: Uno, tra l'altro, uno, però. Un mio socio in betto l'altro giorno mi fa: ma se ti catta un funch da 3,5 kg, c'è un singolo fungo di 3. Eh no, superi il limite, come fai di tagliare?
0: No, vabbè, non penso che vanno a fare tignoselli.
1: No, non penso.
0: Dicevamo, infatti, non qualche etto, ma parte quando sfori di 15 kg, no, non
1: certo,
0: puoi dire:
1: certo,
0: no, non me ne ero accorto.
1: A me sembrano 3 kg, così a occhio, non ho mica qua la bilancia.
0: Bravo.
1: Non vale, non,
0: no,
1: vale,
0: non vale, non vale.
1: Tra l'altro, sempre in Canton Ticino è vietato raccogliere funghi dalle 20, tra le 20 e le 7 di notte.
0: Che è anche,
1: insomma,
0: una forma di sicurezza, ecco.
1: Certo,
0: non state in giro per i boschi di notte.
1: Sì, sì, anche perché spesso per cogliere funghi si esce dai sentieri, quindi bisogna veramente prestare tanta attenzione.
0: Da lì la canzone non portarmi nei boschi di sera. Era legata ai funghi. Funghi, non la sai,
1: di Fausto,
0: non importa.
1: Papetti.
0: Ah sì, di Fausto. Vabbè. Papetti, mamma.
1: Senti,
0: mia.
1: Nel Canton Grigioni il limite massimo è di 2 kg per persona al giorno. 2
0: kg. Ancora meno.
1: Nei giorni consentiti, perché ci sono dei giorni, come anticipato prima, in cui è vietato raccogliere funghi dal primo al 10 di ogni mese.
0: Inoltre mi è venuta un'altra curiosità, ma probabilmente ce l'hai sott'occhio, se no mi scuso per la domanda, farai una ricerca. C'è anche un ufficio preposto per la verifica della commestibilità dei funghi, ovvero io di per sé prendo soltanto porcini e ci sono poche possibilità di sbagliare, ma nel dubbio c'è qualcuno che ti può aiutare.
1: Se ne trovate uno con la cappella rossa, puntini bianchi, ecco, evitate, quello possiamo dirlo. Però esatto, adesso io e te non siamo esperti,
0: no,
1: assolutamente.
0: No.
1: Se potete rivolgervi, io credo, al gruppo micologico Bellinzona e Valli, che si trova appunto nel Bellinzonese, o a Lugano c'è la società micologica luganese.
0: Nel dubbio è meglio fare delle verifiche, ecco.
1: Sì, se avete dei dubbi fatelo davvero. Intanto buon risotto a tutte e tutti quanti.
0: Cosa so? Sì, oh sì, grazie a te, se ti ricordi.
1: Claudio in realtà, è la Nati.
0: Sì, però le ha dati a te, quindi.

0: Sono le 8, buongiorno, benvenuti in questo good day, not a bad day.
1: Apriamo il terzo giro d'orologio di Parzialmente Scremato, sì. Col messaggio del Miki che a proposito di funghi scrive: io ho un libro con le leggende micologiche dell'antica Grecia, c'è Zeus che raccoglie chanterelle.
0: Che buone le chanterelle, sono anche lì difficili da, come dire.
1: L'hai capita?
0: Sì, Zeus, sì. Raccoglie le chanterelle.
1: Cioè leggende micologiche invece di mitologiche.
0: Vabbè. Sì. Però non ho riso, non ho riso come Guglielmoni, mi dispiace, sì. Perché tu sei abituato alla risata alla Guglielmoni.
1: Ma sai che non mi dispiace.
0: Io sono avida di risate.
2: Io ci sono arrivato quando l'ho detto. Altrimenti non.
0: Vabbè, le leggende micologiche.
2: Ci sarei arrivato alle 10.
1: Poi c'è Sandro che scrive: io invece i funghi vado a prenderli nelle docce del bagno pubblico.
0: Fantastico.
1: Beh, non fa ridere neanche questo.
0: Non saprei.
1: Non fa ridere neanche questo.
0: A te fa ridere?
2: Sì.
0: Però dentro.
2: Sì.
1: Però
0: una cosa interiore.
2: È un movimento interiore.
1: Ti rallegra la giornata. Dai, dimmi che tempo fa.
0: Sai che vorrei proprio dirtelo, se non fosse che momentaneamente sono sprovvista di bollettino, che però.
1: Lo bollettino io.
0: Ma se vuoi.
1: Lo bollettizzo io. Guardalo
0: qua. Posso trovarlo abbastanza.
1: Per oggi, mercoledì, al sud, nuvolosità estesa, ma con qualche schiarita, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali sull'Alto Ticino in estensione alle altre regioni verso sera. A basse quote temperature massime sui 26 gradi.
0: Per quanto riguarda il traffico,
1: allora, abbiamo ricevuto pochissimi minuti fa l'ultimo aggiornamento da Via Swiss che segnala rallentamenti dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Manno e da Gravesano verso Manno. Adesso diamo uno sguardo alle ultime notizie con Paltrax.
3: 3 News.
2: Votazioni del 27 settembre, si profilano sempre più chiaramente due no per le due iniziative popolari federali, neutralità e alimentazione sicura. Via libera ieri dal Gran Consiglio ticinese al nuovo piano energetico cantonale, gli accenti più ambientalisti appaiono fortemente attenuati. Si può sempre migliorare, ma l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico applaude la crescita economica della Svizzera nonostante il quadro geopolitico instabile.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9. Tra l'altro peccato che non ho riso perché con i funghi ci sta benissimo.
1: Ridere, riso.
0: Non c'è proprio verso.
1: No, questa me invece mi fa impazzire, Simo, grazie. Mamma mia!
0: Falso.
1: Dai, continuiamo a parlare di funghi ancora per qualche minuto.
0: Volentieri.
1: Però prima ascoltiamo questo bel brano del 2007 dei Kaiser Chiefs.

0: canzone per le stufanti ladri di polli. Rubi, rubi, rubi, rubi, rubi.
1: Questa è bella davvero, sì.
0: Vabbè, brava. Si può soltanto migliorare, guarda.
1: Salutiamo tutte le rubi e tutti i rubi all'ascolto e chiudiamo il discorso funghi, sì, con un articolo che credo sia apparso negli scorsi giorni sulla Regione, che ricorda in realtà nient'altro che un appuntamento fissato era domenica scorsa, grazie, c'era una giornata dedicata proprio a queste al fatto di saper distinguere i funghi buoni da quelli cattivi,
0: che ci pare fondamentale.
1: Esatto, allora vengono organizzate spesso queste giornate, sì, ad esempio dagli enti regionali del turismo. E
0: comunque
1: quindi,
0: è domenica prossima,
1: domenica
0: vorrei
1: prossima
0: dirti, perché oggi è il 16 e se
1: ah,
0: tanto
1: scusa,
0: mi dà tanto
1: è il 20 settembre, ok. Vabbè,
0: è bello coglierti così in fallo,
1: in fungo,
0: sì, perché vuol
1: fungo
0: dire che proprio sei completamente perso.
1: Sono fonduto, no, perché ho cercato l'articolo sulla Regione di oggi ma non c'è, quindi deve essere un articolo apparso negli scorsi giorni che appunto segnala questa possibilità. Alle 8:30 del mattino del 20 settembre c'è la possibilità di partecipare a questa giornata che si intitola Alla scoperta del mondo dei funghi. Informazioni presso l'ente turistico regionale del Moesano.
0: info@visit-moesano.ch. c'è anche un numero di telefono. L'importante è iscriversi, perché a quanto pare c'è scritto, non è a quanto pare carta canta, l'iscrizione è obbligatoria entro oggi, quindi se volete far parte di questo gruppo e conoscere ancora meglio i funghi, il mondo dei funghi, così che magari potete raccoglierne di più rispetto ai soli porcini, questa ci sembra veramente una ottima idea.
1: Grazie di cuore Chris per la segnalazione. Tra poco la bugada.
0: La bugadina.
1: Oggi è giorno di bugada, tutti i giorni, sì, è giorno di,
0: esatto,
1: bugada.
0: Io adoro fare il bucato, ti giuro,
1: sì,
0: adoro.
1: È sempre aperta la nostra lavanderia.

0: come si dice dalle nostre parti, perché
1: ripeti ma
0: no, non ripeto, non ti darò questa
1: basta,
0: soddisfazione,
1: grande,
0: no,
1: sì. Malmustus,
0: Malmustus,
1: vero,
0: perché ti piace un po' buttarti nella mischia, la lotta nel fango, fare un po' di polemica ogni tanto, ed è per questo che è nato il nostro momento bugada,
1: tirar fuori le bisce dai muri. Senti,
0: ieri ci siamo divertiti a parlare di questa notizia, di questo articolo apparso su Tio che ci metteva al corrente di una scelta di un ristoratore, diciamo così, un po' alla larga, che ha deciso di interrompere il servizio a una famiglia che aveva tirato fuori un contenitore con degli gnocchi da dare
1: al
0: bambino. Lui ha visto, ha detto: per me potete anche andarvene, quella è la porta.
1: Però appunto non sappiamo bene com'è andata, cioè magari ci sono stati dissapori legati, magari un po' all'atteggiamento,
0: chissà,
1: reciproco, chi lo sa.
0: Può essere.
1: Non ci siamo espressi come siamo bravissimi a fare, non
0: però
1: abbiamo preso posizione.
0: Abbiamo dato insomma il nostro parere. A proposito delle nostre esperienze personali, ecco, se il mondo della ristorazione tra bambini che girano per i tavoli e persone scortesi con il personale e viceversa getta il mondo in due insiemi contraddistinti dove si può veramente discutere per delle ore, il mondo dei vicini di casa è altro che ristoratori.
1: Quando parliamo di condominio, ad esempio, la palazzina con dentro 10 appartamenti, ci sono dei regolamenti che vanno rispettati. Non esistono in realtà vere leggi che vietano o impediscono di fare ad esempio la doccia o di usare il bagno tra le 22 e le 7, invento, ma nel contratto di locazione dovete fare attenzione, perché magari sta scritto: non puoi tirare lo sciacquone alle 2 del mattino.
0: Non esistono leggi di questo tipo, sebbene mi sembra di ricordare che tempo fa, quando già ne parlammo, era saltato fuori invece che c'era una legge. Adesso non so se avesse a che fare
1: sono
0: con
1: ordinanze comunali, forse
0: comunali.
1: Sono ordinanze, ad esempio, per quello che riguarda il taglio dell'erba, lo sfalcio dell'erba.
0: Anche lo sciacquone della toiletta aveva un'ordinanza adesso.
1: Ah sì? Ecco, questa non la sapevo. Fatto sta che di sicuro nei
0: in
1: condomini può capitare che ci sia questo divieto.
0: Il problema è per noi e voi che andate a lavorare alle 4-5 del mattino è la dose. Perché c'è chi la utilizza proprio come il caffè per svegliarsi, cioè per me è una specie di ecco, adesso sono in un'altra realtà, faccio la doccia, è una forma
1: e poi mi sveglio definitivamente,
0: sì,
1: una roba del genere. Quindi il problema è che se per chi lavora presto, non solo la Simo ma per tutti quelli che si devono alzare per dire alle 4 per andare al lavoro alle 5 del mattino, devono per forza fare la doccia alle 4:30, ma ciò non è consentito in alcuni condomini,
0: no,
1: e quindi saltano fuori le gabole.
0: Puoi dare molto fastidio soprattutto se le tubature all'interno di questo condominio sono magari un po' vecchiotte, no? E quindi tu senti scorrere l'acqua veramente in maniera che poi è anche un rumore bianco l'acqua, no? C'è
1: sì,
0: chi la sceglie per addormentarsi.
1: C'è chi ama accamparsi a bordo di fiumi a ruscelli,
0: certo,
1: però non è la stessa cosa.
0: Non è la stessa
1: cosa. Sentire lo sciacquone ti porta immediatamente a pensare a altre cose, magari, non so, alcune persone.
0: Abbiamo dato il là alla nostra bugada, chiaramente.

0: cosa ci si può anche un po' venire incontro,
1: però a volte il problema sorge quando non c'è scritto, cioè uno si mette a grigliare, non è specificata la regola, il vicino del piano di sopra ha le finestre aperte, ha steso il bucato, magari
0: è ancora bello umidino che sa di ammorbidente,
1: prende dentro, se umidino è meglio, prende dentro bene l'odore del profumo di costina,
0: profumo di costina o di bracciola o di bratwurst.
1: Dove sta il limite? Questo che ci stiamo chiedendo. E qual è la regola più, scusassimo, più assurda che avete trovato nel vostro condominio? Ne esistono.
0: Ci sono state delle volte che avete tirato fuori un caratterino che non vi aspettavate neanche di avere, no? Ecco, io ho assistito a una grigliata di un palazzo vicino, cioè quindi visivamente sarà stato a una ventina di metri dal mio palazzo, forse 50 e più. Comunque vedevo bene, no? Questa famiglia carinissima. Il primo d'agosto tira fuori la griglia e griglia e griglia e griglia, e poi questo fumo va su verso il secondo, terzo, quarto e quinto piano. E però cosa vuoi dirgli? Sono delle tradizioni, no?
1: Certo, certo, assolutamente. È difficile trovare la, non so, la quadra del cerchio. Io ho una mia tattica: quando griglio, invito.

0: Tutto per sicurezza sempre anche ai vicini.
1: Bravo.
0: Stessa tattica. Poi non sempre vengono, però no, faccio sempre questa
1: funziona,
0: roba.
1: Sai, questa cosa, anche per i compleanni.
0: Anche per i concerti organizzati, in caso i karaoke.
1: Esatto.
0: Ecco, invitate i vostri vicini se volete
1: ovviare. È una mossa vincente. Cioè, così si sentono meno incattiviti.
0: Anzi, magari partecipano, si divertono pure.
1: Vero.
0: No? Questa è un'idea. Comunque, dicevamo, non ci sono, che io sappia, in realtà, delle leggi che regolamentano queste cose, ma ci sono ordinanze comunali spesso, tipo fare il bagno di notte in alcuni contesti può essere considerato di eccessivo fastidio, diciamo così, soprattutto appunto come dicevi tu, se l'impianto è rumoroso nei palazzi vecchi, a Ginevra, sì. Immagino per esempio i rumori evitabili durante le ore notturne vanno eliminati e sono vietati tendenzialmente nel canton Ginevra e il bagno non si può fare, quindi.
1: Poi non è solo una questione di tubature, è anche proprio una questione di architettura. Ci sono sicuramente degli architetti che hanno avuto più sensibilità, no? Nel creare delle zone che alla fine non debbano interagire, quindi la cucina non è adiacente come muro alla camera da letto del bambino dell'appartamento.
0: Logicamente non dovrebbe essere così, poi io e te non siamo architetti, ma tendenzialmente non dovrebbe essere così, certo.
1: Sì.
0: Cinzia, ad esempio, ci scrive che nel palazzo vicino al suo non si può fumare in balcone.
1: Però io questo lo capisco, da piccola non lo capivo, da piccola si intende verso i 20-25 anni,
0: sì.
1: Non proprio ragazzetta, però all'epoca non si parlava ancora tanto di leggi contro il fumo, si fumava ancora nei locali pubblici e io
0: università si fumava,
1: sì,
0: addirittura fino a 20 anni fa.
1: Dappertutto si fumava, anche sui mezzi pubblici.
0: Invece adesso è cambiata la cosa.
1: Però all'epoca ricordo che c'erano dei miei vicini molto infastiditi da questo fumo, che io quando magari facevo delle cene così saliva, entrava nelle loro camere.
0: 10 amici sul balcone.
1: Poi io non capivo, dico ma scusa, ma fatelo andare bene, adesso non posso neanche fumare sul mio balcone.

0: persone che le vivono interiormente, magari così sei un po' sollecitati a raccontarle, le tirano fuori, altri che proprio non si infastidiscono per niente. Dicevamo, regole proprio a livello di legge non ce ne sono sul tirare lo sciacquone oppure no, anche perché violerebbe proprio la libertà personale a un certo punto. Io credo che alcune regole siano state create dalle famiglie, ad esempio famiglie che magari non volevano avere i bambini in giro a tirare lo sciacquone perché disturbavano anche mamma e papà, che allora hanno fatto credere ai bambini che c'era questa regola. Guarda che non si può,
1: guarda che arriva la polizia,
0: Invece
1: no,
0: invece tu cresci con queste convinzioni.
1: Sì,
0: ecco.
1: No, ma è vero che forse se parliamo dell'ordinanza comunale sui rumori molesti, magari
0: questo
1: può rientrare
0: sì,
1: anche quello.
0: Ma non lo sciacquone.
1: Non so se si può definire rumore molesto.
0: Ma direi proprio
1: sciacquone.
0: Di no.
1: Non so, non abbiamo giuristi oltre la nostra regia. Insomma, a cui chiedere. Qualcuno ci ha scritto che all'albo di una palazzina è apparso un cartello con scritto: sono vietati i rumori molesti, anche se
0: fatti con amore.
1: Fatti con amore, esatto. E qui ci capiamo tutti quanti. C'è un limite anche per quello, ma vabbè, sono comunque bei problemi.
0: Ma sono allora, bei problemi, son esatto. Bei problemi. Sai che cosa? Si crea poi quella piccola patina di imbarazzo, no? Proprio come quando eravamo bambini, che vedi mamma e papà che si baciano e dici:
1: beh,
0: che schifo.
1: Beh.
0: Quindi effettivamente se hai dei vicini che sono così intraprendenti a livello vocale, poi quando li incontri sull'ascensore si crea giusto quell'attimo di imbarazzo.
1: Oppure dici semplicemente complimenti. Posso farvi complimenti.
0: Non puoi neanche dirlo perché ti devi solo fare gli affari tuoi, però ti viene un po' da ridere in effetti. Dici, vedi, ha passato una buona notte signora o signore. No, ti fai gli affari tuoi ma ti viene un po' da ridere.
1: Andiamo ad ascoltare un messaggio vocale. Pronto, chi è?
2: Mia sorella ha abitato in una palazzina dove i tappetini dell'entrata di tutti gli appartamenti dovevano essere uguali.
0: Sì.
2: Quindi il suo personale che aveva comprato non gliel'hanno lasciato utilizzare.
0: Che peccato.
1: Capita anche questo.
0: Sì.
1: Tendenzialmente non si possono lasciare scarpe, oggetti vari sulla tromba delle scale.
0: Che
1: no?
0: Peccato, però era una cosa. Io sapevo sempre chi c'era in casa. Quando andavo a trovare una mia amica che aveva appunto l'abitudine ante litteram, quando ancora si tenevano le scarpe in casa, poi invece è diventata una piacevole abitudine togliersela, anche per una questione di igiene. Io quando andavo a casa sua sapevo sempre quanta gente c'era a casa perché vedevo tutte le scarpine fuori di qua.
1: Avevi già gli indizi prima di entrare.
0: Adesso è vista come una cosa brutta lasciare le scarpe fuori sul pianerottolo. Secondo me era invece un segno di vita, ecco, tutto questo design minimalista, no? Non puoi mettere il porta ombrelli, non puoi mettere il tuo bel tappetino personalizzato.
1: Oggetti, in certi casi il tappetino è un bene, perché ho visto dei tappetini abbastanza un po' troppo buffi.
0: Lo so, ma va bene. Io addirittura avevo i tappetini stagionali, chiaramente il tappetino natalizio con delle belle parole scritte in diverse lingue.
1: Sì, ma è un po' trash, secondo alcuni, insomma, secondo alcuni amministratori di palazzine. Allora, apriamo una parentesi musicale, ci spostiamo tra Palermo e Los Angeles.
0: Ok.
1: Poi torniamo ad ascoltare un altro messaggio vocale, quello di Daniela.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.

0: perché? No, cioè, perché? Perché leggere
1: l'hai detto
0: il
1: in belga stretto, certo, in fiammingo, certo, l'hai pronunciato il nome Gautier.
0: Già, esatto, già a quest'ora l'italiano, questo sconosciuto. Ma avevamo detto che c'è un messaggio da ascoltare.
1: No, ma sì, sì, sì, ascoltiamo il messaggio di Daniela. Vai, Dani, sì.
2: Ho sentito prima, ma non so se ho capito giusto, che non si può tirare lo sciacquone di notte. Però se uno ammetti che sta male perché ha avuto una colite, ha avuto
1: mangiato pesante, abbiamo capito,
2: sta malissimo e deve passare mezzanottata sul bagno, abbiamo capito.
1: Certo, siamo tutti d'accordo, abbiamo capito benissimo a cosa ti riferisci. Si punta tanto sul fatto che queste cose non penso accadano troppo
0: regolarmente,
1: spesso, no?
0: Non capitano troppo spesso. Poi come abbiamo detto più volte, c'era stata una notizia anni fa che parlava appunto di questa regola che poi era diventata una leggenda metropolitana sulla Svizzera, che vietava ai condomini di utilizzare lo sciacquone. Non può esistere una cosa così, perché lede fortemente quella che è la libertà personale,
1: ci sono dei regolamenti condominiali, ordinanze comunali e via dicendo. Ma quanto dà fastidio il trapano anche negli orari,
0: tanto.
1: Cioè una delle cose più fastidiose che il vicino si mette a trapanare,
0: tantissimo.
1: Vero?
0: Diciamo che vivere in un condominio è un po' come vivere in un reality senza volerlo, a dipendenza un po' dello spessore delle pareti. Tu sai cose dei tuoi vicini che non vorresti tendenzialmente sapere.
1: Non c'è bisogno che tu sappia e non
0: sai
1: vorresti sapere.
0: Sai che cosa hanno cucinato, sai che cosa si sono detti talvolta perché hanno discusso, che cosa urla il figlio adolescente al papà, un volume. A un certo punto i ragazzi verso i 16-17 anni hanno un volume che levati, no? E quindi è normale, è proprio vivere un po' come vivere in una grande famiglia.
1: Certo, è proprio così. Senti un po' questa esperienza personale. Per un periodo ho vissuto in un appartamento che dava su un grande vigneto. In fondo al vigneto c'era uno spazio pubblico.
0: Okay.
1: E ogni tot giorni arrivava una Guggen fare prova all'aperto.
0: Che fortunello, una Guggen.
1: E quindi, ma no, a me piace molto la musica,
0: sì,
1: no?
0: Chiaro, però è una roba
1: assurda. E non sarò mai io a reclamare per qualcuno che fa musica, però è vero che era strano, perché poi magari in estate, non so, vicino all'estate lasci le finestre spalancate, ti sembrava di stare in tendina il venerdì sera in piazza Magoria.
0: Io ho abitato per anni, questa è una cosa assurda, sembra quasi creata dagli dèi, no? Che tirano i dadi e dicono: vediamo come possiamo dare fastidio a questo povero cristiano il sabato con una Guggen.
1: Cosa c'era?
0: Invece a me è venuto in mente così adesso, mi hai risvegliato il ricordo a proposito di strumenti musicali, che è un altro capitolo,
1: sì,
0: no? Anche lì ci sono delle regole, per cui uno ha il permesso di allenarsi in certi orari col violino, che prima di tirar fuori una nota che non sembri uno scoiato, ci vogliono degli anni, il pianoforte, la chitarra e quant'altro.
1: Ti è capitato?
0: Io me stessa suonavo il flauto come tutti i bambini, insomma, alle elementari, che è il primo strumento che ti insegnano perché è quello più facile,
1: flauto
0: quello
1: dolce, sì.
0: Poi costa poco, cominci già a leggere, insomma, le note, sì, eccetera. È che io ci avevo preso gusto e quindi mi ero imparata a memoria praticamente tutta una discografia degli Intilli Mani con il flauto dolce.
1: Poveri vicini, possiamo dire, vero?
0: Ma me ne sono resa conto adesso.
1: Però è una bella cosa il fatto che tu abbia voluto così tanto imparar bene.
0: Trovi?
1: Ma certo. Per i vicini meno, comunque.
0: Se vuoi domani lo porti.
1: No,
0: ne ho fatto i flauti.

0: argomento. Io sono affascinata dal soffiatore, ti dirò perché l'ho provato.
1: In che frangente, scusa?
0: È perché
1: quando lavoravo all'ufficio tecnico, no?
0: Mi è capitato di abitare con cioè non proprio abitare, però di conoscere qualcuno che aveva un soffiatore, doveva utilizzarlo per pulire delle foglie del suo giardino.
1: Sì.
0: Al che io dico, ma fammelo provare, voglio veramente capire l'utilizzo, come funziona e perché talvolta viene utilizzato come se fosse il motore di una moto, no? Questa cosa...
1: Ti sei presa bene, insomma, con questo boffato.
0: Mi sono presa benissimo. Cioè,
1: ma fa un rumore pazzesco, no?
0: Dell'inferno. Però dal momento che lo fai tu, un po' come quelli che hanno l'Harley, che sono felici, no? Che fanno rumore. È un altro discorso, ma io lo capisco, perché è un bel... la Ducati, adesso per citare così delle marche.
1: Tu, grande biker.
0: Fanno dei rumori molto belli, no? Sì, questo sì, bel rumore, no? Della mo... Però...
1: Sabrina non la pensa così, cara Simo.
0: Sei messo a letto il bambino da un minuto, ti passa...
2: Vogliamo parlare del mio vicino, abitavo nel nucleo e lui ogni sabato usava il soffiatore delle foglie per pulire il terrazzo. Terrazzo, lavanda, davanti alla casa... L'ho odiato. Ogni sabato non esisteva più una foglia nel giro di un chilometro.
0: Bravo,
2: col suo soffiatore.
1: È buono.
2: Caro
1: Bravo.
2: Vicino, se mi ascolti,
1: no,
2: spegni.
1: No.
2: Spero che ti si spacchi col soffiatore.
1: No, dai, no. Ma però è vero che puoi semplicemente limitarti a consigliare la cara e vecchia scopa di saggina.
0: Ma ci
1: non
0: metti
1: dà la 16
0: ore, ci metti. Altra cosa.
1: Bel rastrello.
0: Che dà tanta soddisfazione è l'idropulitrice.
1: Bello, quello è vero.
0: Che bella.
1: Fa un po' di rumore, ma
0: un
1: non
0: po' di rumore. Vai a cercare il rumore di un'idropulitrice.
1: Mamma mia, però quanto è bello. Lo sai che è il mio sogno? Se non sapete cosa regalarmi per il compleanno,
0: un idropulitrice. Hai dei vicini,
1: mamma
0: però
1: mia,
0: tu?
1: Certo che ho dei vicini.

0: meraviglia del 1984. È vero che quando pensi che le cose ti stiano andando male perché hai un vicino di sopra che trascina una sedia, per dire, uno che griglia la sua bracciola la domenica, può andare molto molto ma molto peggio.
1: Allora, la Lisa, ciao Lisa, scrive che qualcuno ha regalato al suo figlio di 4 anni una batteria. Ottima idea, la batteria per suonare, non quella che si carica.
0: Sì.
1: Lui si mette i Pamir per suonarla, lui. Sì. E Lisa sta pensando di regalare i Pamir anche ai vicini. Ma fai così, Lisa, regala direttamente una batteria anche ai vicini.
0: Sì, è un'ottima idea.
1: Suonano anche loro, fanno un bel concertone. Intanto metto in sottofondo proprio un bel pezzo melodico del figlio di Lisa.
0: Abbiamo
1: che si
0: la registrazione.
1: Sona, sona, vai. Questa è la frase della mamma.
0: Ma che bravo!
1: Salutiamo i vicini di casa, tra l'altro, di Lisa.
0: Urla!
1: Ci sono anche le urla, sì.
0: No, ma è bellissimo.
1: Una cover dei Metallica.
0: No,
1: questo.
0: Ma è stupendo.
1: Fantastico.
0: Cioè, pensa averlo come vicino, ma anche come figlio. Altro che l'ukulele.
1: Ma hai fatto venire una bella idea su cosa mai regalare ai miei figli.
0: Ma non sarai tu a regalarlo ai tuoi figli, no, saranno,
1: guarda,
0: i tuoi parenti.
1: Provaci, Simo, provaci.
0: Allora, figurati che io anni fa, mentre...
1: Certo, tieni il sottofondo che piaceva il figlio di Lisa.
0: Il figlio di... Lisa, ha un futuro, devo dire.
1: Sì, secondo me è così. Sì.
0: Anni fa ho dovuto proibire ai miei parenti di regalare degli oggetti. È terrificante.
1: Grazie,
0: è stato
1: Lisa,
0: un momento veramente
1: Lisa.
0: Prezioso.
1: Grazie, Lisa.
0: Di regalare ai miei figli degli
1: oggetti rumorosi, sì,
0: con le batterie, perché ho raggiunto l'apice quando, a parte, vabbè, tutti gli strumentini della Buontempi e via di seguito, la fisarmonica, così. Mio fratello regalò ai miei figli, adesso non so quale dei due, un aereo.
1: Bello, dai, piace ai bimbi.
0: Ma
1: sì,
0: grande.
1: Beh,
0: cioè,
1: piccolo modellino.
0: Modello,
1: sì,
0: grande.
1: Fino a lì.
0: Simulava il decollo.
1: Ah, volava proprio?
0: Non volava proprio, ma simulava il rumore.
1: Rumore! Mamma mia, ti
0: messo dentro
1: un jumbo jet.
0: Un jumbo jet, il rumore registrato di un aspirapolvere. Poi si tirava su un po', cioè dico, ma come ti è venuto?
1: Quindi hai posto il veto. Basta,
0: ma
1: regali.
0: No, ho fatto finito.

0: quanto ci piace Marrakesh con Gue, questa Casini.
1: Spacca Simo!
0: Che riprende appunto Gangster Paradise di Coolio. Spacca tantissimo, ci voleva.
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Davvero, ci piace un sacco. Bravi Marra e Gue, tra l'altro è uscita a sorpresa una settimanella fa. Io non l'avevo ancora sentita, Simo.
0: No,
1: pensate che disattenzione sul posto di lavoro, clamorosa.
0: Beh, ma non è vero, vabbè, anche perché passiamo tantissima musica che ci tiene compagnia per tutte le ore della giornata.
1: Certo.
0: La giornata prosegue con i nostri programmi, ci sarà tra pochissimo Polpettino, detto anche Cotolettaro, che comunque dire, ma un'accezione positiva, la cotoletta la devi saper fare, doppia impanatura, con il pane grattugiato giusto, e lui la sa fare.
1: Nella maniera giusta, ok, né troppo cotta,
0: no,
1: né troppo
0: brasata.
1: Precisa, bravo. Senti, Simone, io e te ci ritroviamo domattina?
0: Assolutamente sì, certo, dalle 6 alle 7 con me, poi Booster con Joas.
1: Quindi da Simo
0: e da Joas
1: una meravigliosa giornata a tutte e a tutti voi. Ciao.
0: Ciao.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.

0: Che bella immagine è. Buonanotte Luna.
1: È bellissimo.
0: Buonanotte, che non ci hai fatto dormire. Ma vattene anche, no?
1: ma va
0: a dormire.
1: Ma
0: va.
1: Si può essere arrabbiati con la Luna?
0: Si può, quando non riesci a dormire può. Si può.
1: Sì, perché
0: può.
1: È sempre colpa
0: bella,
1: della Luna.
0: Bella.
1: E il sole, è il sole che ti entra la mattina e ti impedisce di dormire.
0: Tu sai che io sono un uomo delle tenebre, per me il sole cioè,
1: è ancora tutto un altro
0: discorso. Io vivrei tutto l'anno a gennaio.
1: Che bello. Un vampiro,
0: esatto,
1: che odia il caldo anche.
0: Hai mai visto un vampiro che ama il caldo? Quando mai? Cioè, non esiste. Beh. Buongiorno, sono le 9:02, io sono Paltrax. Questa mattina staremo insieme ancora fino a mezzogiorno. Simo con me ancora anche per le informazioni.
1: E qui resto.
0: 2 minuti, poi dopo ti lascio andare. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, per la giornata di oggi sarà abbastanza soleggiato al sud e al nord anche. Le previsioni per... No, scusate, queste erano le previsioni di ieri, le previsioni per oggi.
1: Beh, ma comunque, vediamo se c'è...
0: Nuvoloso nel corso del pomeriggio. Sono le tue, sono rimaste aperte su quelle che leggevi tu, per cui non ho colpa. Nuvoloso nel corso del pomeriggio, primi rovesci o temporali a partire dalle Alpi. E al nord al mattino ultime schiarite, poi anche lì aumento delle nubi seguito da alcuni rovesci temporali. Le temperature comprese fra 15 e 24 gradi al sud e fra 10 e 20 gradi al nord. Poi per quanto riguarda il traffico, l'ultimo bollettino dice che il traffico al momento non registra difficoltà di sorta. Se voi invece aveste informazioni che contraddicono questo tipo di affermazioni, fatecelo sapere allo 079 873 8073. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: 3 news.
1: Votazioni del 27 settembre, si profilano sempre più chiaramente due no per le due iniziative popolari federali, neutralità e alimentazione sicura. Via libera ieri dal Gran Consiglio ticinese al nuovo piano energetico cantonale. Gli accenti più ambientalisti appaiono fortemente attenuati. Si può sempre migliorare, ma l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico applaude la crescita economica della Svizzera nonostante il quadro geopolitico instabile. Gli Stati Uniti ammettono quanto già si sospettava: dispiegate armi nello spazio, critiche da Cina e

bello il tema dei vicini di casa rumorosi. Io ne ho di super carini, super gentili. Loro sono una coppia che abita sopra casa mia. Max Gazzè, La vita com'è, tra l'altro. Buongiorno da parte di Paltrax, le 9-8 minuti di mercoledì. Sono molto carini, una coppia di ragazzi coreani che hanno avuto un bambino bellissimo e che gioca, e gioca come tutti i bambini, corre tutto il giorno e gioca con dei giochi che io non so, io credo che siano, dopo mi faccio delle idee perché poi la mia fantasia corre, io sono uno che ha abbastanza immaginazione, e credo che giochi con un gioco tipico, non so, coreano, una scatoletta fatta di palline grosse come un uovo d'acciaio praticamente, che cadono tutte insieme sul pavimento sopra casa mia, perché il suono che arriva dal tetto, dal soffitto di casa mia, tanto sembra quello. E però poi cosa gli vuoi dire? I bambini è giusto che giochino, è giusto che facciano tutto il casino che devono fare, anche perché poi essendo bambini piccoli crescono così in fretta che nel giro di un mese o due la questione è già cambiata, per cui, però è così, questi sono insomma un po' i problemi comuni. Ho visto che ne avete parlato tanto e sono anche divertenti come questioni da affrontare, ogni tanto poi si scopre che si è tutti sulla stessa barca. Siamo più o meno tutti sulla stessa barca. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. Anche quest'oggi appunto fino a mezzogiorno con voi, se vi va di passare la mattinata in nostra compagnia, mia compagnia qui al microfono, dalle 11 poi Ottavio. Un bel brano questo che mi fa pensare, e dal momento che il titolo del brano è quello, ai demoni, qualcuno di noi poi anche i più tranquilli magari ogni tanto dentro si portano dei demoni, no? Non lo so, i demoni sono un po' una metafora per dire magari delle storture, delle pecche, dei difetti del carattere, no? Delle debolezze, i tuoi demoni, oppure dei traumi che non sei riuscito a risolvere. Uno, da questo punto di vista ci stavo pensando, ma quali sono i tuoi demoni? Un po' di irrequietezza, quella c'è sempre quando sei un po' uno come me, uno un po' fantasioso con la testa che va a mille, un po' di irrequietezza c'è sempre, ma poi ci ho pensato, e se anche è una delizia, anche una croce, per me la mia criptonite personalmente è il gorgonzola. E in questo senso posso vederlo sia come un angelo, come una presenza angelica, che come una presenza demoniaca. Però immaginare un mondo senza gorgonzola per me è impossibile. Imagine Dragons, Demons.

Love Sober, che bella questa canzone. È, tra l'altro, ce la siamo portata dietro quest'anno, ce la stiamo portando ancora dietro. Tra l'altro, siamo arrivati praticamente a più di metà dell'anno 2026. Voglio dire, di rimanere ancora un bel po', speriamo che sia decisamente più noioso di quello che è successo fino ad oggi, però ecco, però appunto sembra già un classicone dal momento che è super riconoscibile, questa Love Sober appunto di Camera, il cui messaggio è: sono astinente dall'amore, non, però non ci dice da quanto, molto carina. Le fatine dei dischi, come ogni giorno lo sapete, io amo tessere le loro lodi per qualche minuto sempre durante le trasmissioni, perché se lo meritano, perché so che sono tanto amato anche da voi, e poi in fin dei conti sono le cuoche, magiche cuoche che confezionano l'atmosfera e mettono l'80% degli ingredienti che costituiscono la giornata a livello di suono. Parlando di Rete 3, dunque la musica, iniziano subito con la cornucopia di delizie che ci offrono ogni giorno, e nella fattispecie oggi un artista splendido del quale ho già parlato tante volte, e però mi piace sempre dire che una delle sue più salde convinzioni quando era ancora con noi, purtroppo non c'è più ormai da tanti anni, era quella che la musica fosse in grado di cambiare il mondo. Insomma, a me piace crederlo, poi ovviamente non è che quando senti una canzone puff magicamente tutto intorno a te, però a volte sì, per quanto riguarda almeno la singola persona sì. Sarebbe tanto bello se questa cosa si potesse riflettere istantaneamente sul mondo che ci circonda, ma a volte magari è anche sufficiente, per fortuna c'è quell'effetto lì che cambi per noi che lo stiamo guardando con i nostri occhi, per noi intendo io, tu, tutti quanti. Bob Marley and the Wailers, Get Up Stand Up.

Grazie amici e amiche che mandate i vostri messaggi, i vostri saluti allo 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazzetta virtuale. Arrivano messaggi, arrivano anche citazioni giornaliere carine come queste che ci manda praticamente quasi ogni giorno Mario, che dice attribuita a Paul Valéry, un poeta della tradizione francese, che dice che trovare non è molto difficile. In realtà, se poi uno è molto attento e curioso e si guarda bene in giro, è probabile che trovi molte cose in una giornata che vale la pena di considerare. La cosa difficile è rendere parte di se stessi quello che si trova. Aggiungerei, è una bella forma di lente, diciamo, da applicare alla propria visione del mondo. Io aggiungerei che secondo me è bello vedere anche persone curiose intorno a sé, no? Intanto ti capitano proprio quelle persone che vedi che hanno questa fame quasi bambinesca di guardarsi in giro al mondo come se lo vedessero, non dico sempre per la prima volta, ma con degli occhi pieni di curiosità, di stupore, e quella è una cosa molto bella. È una bella energia, ed è anche forse per quello che ogni tanto ti piace, non so, guardare e osservare come si comportano i bambini, oppure ad esempio ancora i giovani adolescenti, perché hanno quel tipo di energia, hanno ancora quella curiosità e quello stupore che è bello ritrovare. Magari noi non ce l'abbiamo più, siamo un po' induriti, però è tanto bello ritrovarlo, così come è bello ritrovare certi brani dei tormentoni veri e propri. E questo qui, adesso quando lo sentirete, ah sì, questo qui era proprio spettacolare, nel 2009 si ascoltava praticamente solo questo. Loro sono giganteschi, Black Eyed Peas. Però tra gli altri bisogna anche dire, è arrivato al numero uno in posizione nel nostro paese, così come in Inghilterra, giusto per dirne una, anche in Italia. Tra i produttori c'era poi un nomino di quelli che poi ti dici, ah ok, David Guetta, così per dirne una. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Buongiorno a tutti da parte di Paltrax, questa è Rete 3.

Ma che brava, Gioia Marlin, giovanissima, classe 2003, dal Canton San Gallo, My Little Secret, il suo piccolo segreto, che per noi non è un segreto, bravissima. Musica svizzera su Rete 3 e su tutte le terze reti, ma non solo, della SSR in tutto il paese. La musica svizzera è cresciuta tantissimo negli ultimi 20-30 anni, ma proprio di brutto. Una varietà sconfinata di talenti, di generi, tutti prodotti, tantissimi brani, tantissimi successi anche prodotti nel nostro paese. E domani sarà la giornata dedicata alla musica svizzera per intero. Anche noi avremo qualche momento così speciale, probabilmente la nostra scaletta subirà qualche modifica, ma non è un problema, dal momento che appunto noi ogni giorno ne ascoltiamo tanta di musica svizzera. Abbiamo imparato tutti ad amarla, anche perché non ha niente da invidiare a nessun'altra produzione nel mondo, sempre di meno per quanto ci riguarda. Non abbiamo più a che fare con fenomeni isolati, no? Di grandi produzioni o di successi così estemporanei, per esempio come i Double o gli Yellow negli anni 80, ma abbiamo tanti gruppi che poi anche in Europa girano. Per esempio il prossimo che conosciamo molto bene, perché loro sono stati forse tra i primi a incarnare veramente nella Svizzera italiana il movimento, quella specie di grande cappello sotto il quale va tanta musica, che si chiama musica indie. Loro sono in giro dal 2005, dunque qualche annetto che stanno macinando chilometri, letteralmente in giro per l'Europa. Vanno spesso in tournée, sono spesso in tournée in giro per l'Europa, non solo, anche per il mondo. Ma abbiamo imparato a conoscerli per la loro musica, senza tanti fronzoli, senza compromessi, perché sono sempre stati belli abrasivi. Tornano e noi fa molto piacere farveli ascoltare con questo nuovo singolo, si chiama Heartbreak. Sono i Peter Kernel, a.k.a. Barbara Lenoff e Aris Bassetti, che tornano con un brano che sembra un po' una specie di ballad un pochino più melodica del solito, molto molto carina. Per cui ce l'ascoltiamo tutti quanti insieme. Peter Kernel, Heartbreak.

Jamiroquai, White Knuckle Ride. Corsa a rotta di collo al cardiopalma, del resto lui insomma è un grande amante, ogni tanto lo ricordo, delle belle auto, le auto veloci, le auto sportive. Diciamo se lo può anche permettere, grazie al successo che ha riscosso tantissimo nel corso degli anni 90, poi anche degli anni 2000. Torniamo un pochino più indietro, torniamo, non dico proprio all'inizio di Rete 3, ma quasi, praticamente sì, perché siamo nel 1991, mamma mia, sono passati tantissimi anni. Ho parlato un po' ieri della storia della musica, proprio in maniera molto rapida, perché sarebbe difficile, la storia della musica globale no, ma per quanto riguarda la musica leggera, la musica pop, la musica rock, ho detto e ho citato il fatto che era vista all'inizio, era stata tirata fuori, se volete, un po' dalla grande vena del blues, poi è arrivato il rock era visto un po' come la musica del demonio, no? Basta ricordarsi le reazioni alle mosse pelviche che faceva Elvis, che era chiamato anche The Pelvis, giustamente per questo, e aveva anche una connotazione piuttosto sensuale, erotica, no? La musica rock, poi il funk, eccetera, eccetera, non parliamone. E questa cosa si è sempre trascinata, diciamo che la musica pop e rock sono un po' la musica controversa, quella che ama provocare. Non è da meno, chiaramente, una delle tante costole, se volete, della musica black, rock e pop, e dunque il sottofenomeno, anche se chiamarlo sotto non ha molto senso dal momento che è un genere a sé stante, enorme, gigantesco, con una storia ricchissima, dunque l'hip hop. Chiaramente Naughty by Nature con OPP, OPP significa in slang essere pronti a cornificare, per cui ecco, ho fatto le premesse giusto per dire che si giustifica poi questo tipo di titoli e di tematiche, proprio perché la natura della musica è quella. Pezzone comunque questo, è spettacolare. Era anche all'interno della colonna sonora di un film molto strano, Jarhead, dedicato a dei giovani ragazzi che facevano il militare negli Stati Uniti durante la prima invasione in Iraq, guerra in Iraq, molto carino, molto anche duro tra l'altro. Naughty by Nature, OPP.

Vita, morte, miracoli, la versione pulita questa, credo che ce ne sia una anche sporca, probabilmente ci stiamo riferendo al linguaggio, comunque lo stile è il suo, inconfondibile, così come la voce. J-Ax, buongiorno da parte di Paltrax, questa Rete 3, anche oggi, anche questa mattina, di mercoledì, metà settimana, insieme fino a mezzogiorno, poi tra un'oretta, grosso modo, e qualcosa di più, arriverà anche Ottavio a trovarci, invece fra 10 minuti daremo ancora una volta uno sguardo alle informazioni e alla meteo.

gruppo di ragazze che si chiamano Occhi di Gatto, voglio dire, per tutti i nostalgici e quelli che anagraficamente hanno qualche annetto in più rispetto, diciamo, a un ventenne come qui presente, chi ha vissuto e ha visto gli anni 80 e 90 si ricorderà sicuramente del cartone animato Occhi di Gatto. Anche lì tre ragazze che poi erano delle ladre, e in questo caso non so se la citazione sia voluta o meno, comunque un gruppo tutto al femminile di sei ragazze provenienti dalle Filippine, Corea del Sud, c'è anche la Svizzera, Stati Uniti, e vivono tutte a Los Angeles. Probabilmente lì si sono trovate e hanno cominciato a suonare insieme. Continuiamo invece con la musica italiana, un altro regalino delle nostre fatine dei dischi che vanno a ripescare dei grandi classici della musica italiana, di artisti molto amati, dal nostro jukebox, altro bello, ricco e pingue, però appunto bisogna anche poi sapere che cosa andare a scegliere. E ci ritroviamo con questa versione dal vivo del Ligadi, Piccola Stella Senza Cielo.

0: anticipo mercoledì, facciamo in tempo a recuperare, arrivare ancora in ritardo.
1: A voglia,
0: poi conoscendomi. Grazie Liga!
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Allora, lo dico perché siamo un pochino, non tanto in anticipo, di un minuto alle 9:59 minuti, l'importante è essere precisi, in anticipo e in ritardo, dire l'ora esatta a 9:59 minuti e 10 secondi in questo momento. Manca uno sguardo alla meteo che è un po' così, un po' particolare, ma del resto la stagione in teoria dovrebbe essere questa, temperatura ancora un po' alta per la stagione a dirlo vero, per oggi sarà nuvoloso ancora con qualche schiarita soprattutto nelle ore centrali della giornata, poi nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali, prima sull'Alto Ticino, in estensione però anche alle altre regioni più verso sud, solo verso sera. Temperature massime sui 26 gradi, in Alta Engadina 17 per domani. Al mattino abbastanza soleggiato, ma sul Mendrisiotto e in Engadina inizialmente ultimi rovesci possibili. Nel pomeriggio graduale sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio sparso possibile fino in serata e nella notte su venerdì. Per giovedì sempre a basse quote, temperature minime attorno a 16 gradi, massime sui 25 in Alta Engadina 16. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: 3 News.
3: Si profilano due no per le iniziative popolari federali al voto il prossimo 27 settembre. Sia l'iniziativa sulla neutralità sia quella per un'alimentazione sicura hanno perso terreno nell'ultimo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, condotto a inizio settembre per la SSR. È di almeno 11 morti, tra i quali 5 bambini, il bilancio parziale delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. 15 feriti estratti finora dalle macerie mentre si scava alla ricerca di un centinaio di dispersi. Lo comunica la protezione civile nell'enclave palestinese, precisando che l'edificio di 6 piani aveva subito danni strutturali a causa dei ripetuti attacchi israeliani durante la guerra. La guerra contro l'Iran è costata agli Stati Uniti tra la fine di febbraio e l'inizio di agosto 38 miliardi di dollari, lo indica l'Ufficio del Congresso americano per il bilancio. L'ente ha calcolato tra l'altro il costo di munizioni, attrezzature e carburanti per le forze armate, stimando che in futuro, anche se l'intensità del conflitto dovesse diminuire, la spesa continuerebbe ad aumentare di 2 miliardi al mese.

Ma pensa te, non avevo fatto caso al nome Miley Cyrus. Sembrava molto una cosa da Lady Gaga, senza nulla togliere a Miley Cyrus, che ha fatto uscire questo Bass Persuades, il basso ci persuade, il basso è persuasivo, è il titolo del singolo, che peraltro è anche il titolo dell'album che uscirà il 18 settembre. Sì, è vero che la linea di basso, il suono del basso spesso e volentieri è una cosa che magari non si percepisce subito, però può essere quella cosa che dà un tiro pazzesco, un tiro tutto particolare, un'amalgama ritmica tutta particolare. Il basso e la batteria lavorano insieme spesso e volentieri proprio per dare quel groove particolare a un pezzo, a un brano. Per cui, ecco, magari forse non è uno di quegli strumenti che esce, che spicca, anzi sicuramente non lo è, proprio grazie alle frequenze che lo lasciano un po' sotto, però è uno di quelli che dà la colonna vertebrale, la struttura ossea di un brano. Molto bello e affascinante il suono del basso. Io personalmente sono rimasto molto affascinato ultimamente, è vero che nella musica rock si usano meno strumenti chiaramente che in quella classica, però da dei lavori di batteria guardo ogni tanto questi canali, no, di batteristi che cercano di rifare quel pezzo di quel gruppo lì, e la batteria, ci sono delle cose pazzesche, soprattutto per quanto riguarda le versioni più moderne, le propaggini più moderne della musica metal, ci sono delle cose incredibili. Magari più tardi vi faccio sentire un pezzettino che ho sentito di recente, una roba strepitosa. Però adesso invece restiamo nell'ambito della musica di qualche annetto fa, soprattutto italiana. Abbiamo sentito prima il Liga, che ha fatto molto piacere a tanti e a tante. Questo era il periodo ancora loro d'oro, d'orissimo, tantissimo, erano i Litfiba con Proibito. Proibito.

0: Proibito.
1: I've seen the devil down Sunset in every place.

Stile di Playboy Carti, salta fuori alla fine Weekend, anche lui. E Madonna, bella questa Popular di 3 anni fa, mamma mia. Ho parlato prima di batteria, strumento prodigioso, a me piace tanto. Ho parlato un po' di Stewart Copeland qualche tempo fa, quando avevamo ascoltato ancora dei brani di Police. Lui è considerato uno dei migliori batteristi di sempre. Il batterista vive sempre, ovviamente poi sta dietro, proprio per conformazione sul palco il batterista sta un po' dietro. Però ultimamente mi sono beccato dei brani incredibili per marcare un po' quello che è diventata la tecnica e anche l'estro dal punto di vista creativo per quanto riguarda la possibilità di suonare la batteria in un certo modo, ovviamente non magari nella musica pop mainstream, però in certi generi e sottogeneri per quanto riguarda soprattutto appunto la musica metal, magari il post metal eccetera eccetera, ci sono delle cose incredibili. Il primo pezzettino che volevo farvi sentire, poi potete andare a cercarlo su YouTube oppure sulle altre piattaforme, appartiene a un gruppo che non conoscevo fino a qualche tempo fa, quando ho visto qualcuno che cercava di rifare il pattern di batteria. Il brano è lunghissimo, sono 11 minuti e 21 secondi, è impossibile da ascoltare tutto, anche perché diciamo che è un brano bello pastoso, il titolo stesso, The Sky is Red, il cielo è rosso, tirato fuori dall'album Pitfalls, è un nome, che un titolo che è tutto un programma. L'atmosfera è estremamente drammatica e cupa, la voce vabbè spettacolare, pazzesca, ma la batteria che all'inizio, adesso io ho saltato il pezzo iniziale, i primi 2 minuti e 20, la batteria che sta dietro la chitarra in modo quasi mimetico a livello ritmico, una roba pazzesca, tecnicamente incredibile da ascoltare. Però per quanto riguarda poi il passaggio dall'intro a questo momento qui, concentratevi solo un attimo su quello che sta facendo la batteria e mamma mia, è una cosa da assolutamente pelle d'oca.

Beh, che dire, pelle d'oca. Allora, mi dispiace per tutti i fan di questo grande gruppo, per appunto 11 minuti è un po' improponibile a quest'ora su Rete 3, ma vi raccomando appunto l'ascolto The Sky Red, non solo dei Lepros, e poi anche un altro brano bellissimo che al momento non posso farvi sentire, però ve lo raccomando. Loro si chiamano Tool e Pneuma, è un brano incredibile, c'è anche la versione dal vivo suonata da Danny Carey alla batteria, un polipo veramente per quanto riguarda il batterismo, si può dire moderno, sono due esempi pazzeschi, mi ricordano insomma poi il papà di tutte queste grandi tendenze, che sicuramente è stato un personaggio che purtroppo ha vissuto una vita troppo corta, molto intensa, John Bonham, ovviamente il batterista dei Led Zeppelin. E se volete sentire anche lì qualcosa di bello, qualcosa di unico, andate ad ascoltarvi il solo, che praticamente è quasi tutto il brano di Moby Dick. Per quanto riguarda appunto i Led Zeppelin, sono 10-11 minuti di solo di batteria pazzeschi.

Giant Rooks, Slow Dance, un altro gruppo da ascoltare, eh? Intanto qui a Rete 3 è difficile ascoltare i loro brani perché sono sempre molto lunghi di questo genere. Stiamo parlando di brani, di suite che durano come minimo 6 minuti, molto belle, molto ipnotiche, come qualcuno diceva Arci, anche atmosfere pazzesche, oniriche, super sospese. Anche gli Sleep Token, se non li conoscete, andate a cercare la loro produzione. Fanno delle cose assurde, dei brani che si trasformano ogni due minuti, sono incredibili, veramente molto belli, un'eruzione di creatività incontenibile. Anche loro, però, anche questi signori qui hanno fatto delle cose più che belle, egregie. Mi ricordo quest'album, l'ho ascoltato a nastro tantissimo quando era uscito. Stiamo parlando dei Placebo, Song to Say Goodbye.

0: molto brano da Ti spalmo la crema, momento amore. Liam Payne, o Liam Payne meglio dire, Rita Ora For You, tirato fuori dalla colonna sonora di 50 Shades Freed, il terzo e ultimo episodio dedicato alla serie di grande successo erotica di film ispirati ai libri 50 sfumature di grigio, di bianco, quello che ti pare. Bene, sono le 10:32 minuti, io sono Paltrax, questa è Rete 3, spero che stia andando per il meglio il vostro mercoledì, questa metà settimana si sbricioli davanti alla vostra presenza senza nessun tipo di attrito, il più possibile, ecco perché che poter archiviare delle giornate senza rotture è sempre bello, diciamocelo chiaramente. Continuiamo con due belle voci dal panorama italiano, Ariete con Angelina Mango, che bella vita.
1: Quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

Ray Smith, Stay If You Wanna Dance. Ma certo, assolutamente, io, se c'è da ballare resto. Allora, uno degli artisti che ha fatto sicuramente la storia degli anni 80, anche 90, e per quanto riguarda la musica pop ha impresso un suo stile, una sua, un suo marchio tutto particolare, è sicuramente Prince. Prince che da solo ha già fatto tantissimo, anche il suo è un repertorio sterminato. Prince che però era uno anche che, diciamo, gli piaceva un po' la compagnia femminile, ecco, diciamo così, era un po' uccellone. E si era circondato di talenti, talenti anche femminili, talenti anche notevoli dal punto di vista musicale, e anche, diciamo, delle belle donne, e non lo teneva nascosto, tant'è che poi lui aveva una specie, non so come dire, è una brutta parola da dire così, però era così, di fatto lui aveva una specie di harem di compagne anche che ha frequentato per un tot di tempo, poi comunque produceva anche la loro musica, era un po' una specie di connubio strano di arte e amore, tutta una roba un po' particolare. Beh, lui era lui, e queste artiste poi hanno avuto chi più chi meno, insomma, successo. Per esempio Apollonia Cotero, che è stata con lui diverso tempo, quella che stiamo per ascoltare, Jill Jones, anche lei faceva parte del roster, se volete, della scuderia di Prince, e ebbe il suo momento sotto i riflettori con questo brano che stiamo per ascoltare del 1987, nel quale si sente proprio tantissimo il tocco produttivo di Prince, tant'è che appunto era proprio lui che gliel'aveva prodotta. Poi vabbè, anche Wendy e Lisa, che facevano parte, tastierista e chitarrista, che facevano parte del suo gruppo, della sua band in pianta stabile, loro però erano in modo anche abbastanza risaputo e aperto omosessuali, hanno sempre avuto una relazione loro due, e anche loro due grandissimi talenti musicalmente parlando, prodotte anche loro da quel geniaccio di Prince. E allora ce la vogliamo ascoltare, Jill Jones con La Mia Bocca.

0: l'epopea di Dolce Nera.
1: Mamma mia, con questo piano vagamente latino, bello bello. Mancano pochi minuti alle 11, momento in cui ci raggiungerà ancora Ottavio, che sicuramente arriverà con una buona scorta di argomenti, così, quelli belli che fanno discutere, quelli controversi, che darà sale e pepe, anche soprattutto pepe, all'oretta che passeremo in compagnia dalle 11 a mezzogiorno. Però al momento ancora tanta bella musica per farci compagnia. Qualcuno ricordava anche con nostalgia il video di Jill Jones e La mia bocca, degli anni 80, dell'87, anche perché vabbè, il titolo era La mia bocca, il video non è che potesse immaginarsi chissà che cosa dal punto di vista narrativo. Se volete andare, andate a ricercarlo, sicuramente sul tubo c'è. Linkin Park e Jay-Z. Thank you, far too kind.

Bomb, anche ibridata con Encore, rimane un pezzone paura pazzesco, anche in questa versione con Jay-Z. Rete 3.

chissà se Jordan Rakey e Tom McFarlane si riferivano alla loro musica. Io credo proprio di sì quando dicono Easy to Love, facile da amare. Io l'ho scoperta la musica di Jordan Rakey grazie alle nostre fatine. Le fatine mi hanno fatto scoprire Jordan Rakey. E non vi potete sbagliare, andate a cercare la sua discografia, una cosa più bella dell'altra. Questa è la musica che tu vuoi la domenica mattina, quando prepari la colazione, senza un pensiero al mondo. Che meraviglia! Mi sono beccato praticamente tutte le cose che ha fatto e non sbaglia un colpo. Quando nel 2026 fai la musica con lo stesso tipo di vibra, di calore, di più o meno suono di produzione degli anni 60-70, non te puoi sbagliare.

bright sunshine in a lifetime of spring.

0: Michael Franti con gli Spearhead, quando ancora cantava delle cose spinosette, tipo questa Positive dedicata a quel momento piuttosto tragico che era la scoperta, poi l'espansione anche della consapevolezza sull'HIV, sull'AIDS. Era il 1994. Siamo arrivati.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Alle 11 e un minuto. Rete 3, io sono Paltrax, con me in studio Julie Arlen per le informazioni e Ottavio
2: per la meteo. Vediamo le previsioni fino a stasera. Al sud nuvolosità variabile e nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Al nord questa mattina ampie schiarite, da metà giornata aumento delle nubi seguito da alcuni rovesci e temporali localmente di forte intensità. Massime 25 gradi al sud, 22 al nord. Domani giovedì al sud abbastanza soleggiato, al nord abbastanza soleggiato.
0: Adesso il microfono a Julie Arlen per le informazioni.
1: 3 News.
3: Nessun passo indietro, l'assassinio resta un reato senza prescrizione. Lo ha ribadito il Consiglio degli Stati con 25 voti contro 18, rifiutando il parere della Commissione degli Affari Giuridici e mantenendo invece il principio già accettato dalle due Camere. Il reato potrà quindi essere perseguito anche dopo 30 anni. E sempre il Consiglio degli Stati ha approvato per 35 voti a 5 l'invio di 12 militari supplementari a favore della European Union Force in Bosnia ed Erzegovina, con mandato limitato al 2027. La Svizzera partecipa all'impiego multinazionale nel paese dalla fine del 2004 con un contingente di 20 militari armati. Revolut, la banca digitale inglese che oggi conta 80 milioni di clienti in tutto il mondo, ha depositato presso la FINMA la domanda di licenza bancaria, un passo importante soprattutto per i molti clienti che risiedono in Svizzera.

0: Eccolo! È tornato! Dopo che ci siamo sentiti l'ultima volta ieri alla stessa ora, hai mantenuto la promessa.
1: Sì, adesso scusa, non ho ancora iniziato e mi scrivono già colpevole.
2: Giusto.
1: Allora,
2: giusto.
1: Oggi non mi preso gusto. Aspetta, oggi non mi sottopongo ad alcun processo.
0: No?
1: No, perché non ho commesso reati.
0: Neanche
1: niente.
0: Un processo di
1: a parte la tazzina del caffè che ieri sera era ancora sul tavolo.
2: No, vabbè, ma allora sei pessimo, allora te la vai a cercare.
1: No, oggi parliamo di cose più interessanti.
0: Vai.
1: Voglio parlare dei traumi che ci hanno causato da piccoli anche con le migliori intenzioni. Hai presente?
0: Interessante questo.
1: È interessante, tu hai pochi giorni, poche settimane, pochi mesi, non hai ancora capito bene cos'è successo, dove sei capitato,
0: esatto.
1: Hai questo corpo strano,
0: sì.
1: su un pianeta strano, e tua mamma, per farti sentire amato e desiderato, ti canta questo.
3: Vai. Ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi lo do?
2: Che non è una frase.
1: Allora, no, scusa, il bambino è appena arrivato qua e capisce già che su questo pianeta non puoi mai stare tranquillo, capisci?
2: Sai perché?
1: Perché?
2: Sai perché? Te lo dico io da dove origina quel testo lì, che effettivamente è un po' ambiguo. Perché c'è tutto l'amore del genitore nuovo,
1: però poi,
2: quando la cantavi che il bambino sta piangendo da 12 ore,
0: nonno, questo bimbo chi lo do?
2: Perché dice, potrei darlo anche a qualcun altro.
1: Però
2: perché,
1: scusa, la prima cosa che senti appena nata
2: sì,
1: è tua mamma che ti vuole dare via.
2: Non è
1: poi
2: bello.
1: Magari speri, mi darà qualcuno che mi vuole bene, più di lei, no?
2: No.
3: Lo darò all'uomo nero.
2: Mia.
3: Che lo tiene.
2: Lo Schwarzbeta. Non un giorno,
1: un anno. Instilliamogli subito la paura dell'abbandono in questo neonato.
2: Caspita.
1: L'ultima cosa che sentivamo prima di dormire era questa, Poi si lamentavano che dormivamo male.
2: No. Ma è ancora oggi.
1: Ma più che una ninna nanna, sembra il carillon di un film horror questa frase, no?
2: Sì, è vero.
1: È già un film horror, senti.
3: Ninna nanna, questo bimbo a chi lo do?
1: E ti rendi conto solo da adulto delle mostruosità che ci dicevano?
2: Sì, ma come per esempio anche nelle fiabe.
1: Sì, dopo analizziamo filastrocche, fiabe, quelle. Ce l'ho qua tutte.
2: Bello, mi piace.
1: Allora, poi ho capito che questa ninna nanna è una fase preparatoria.
2: Cioè?
1: Ti inserivano a pochi mesi la paura dell'uomo nero,
2: mm-hmm.
1: che avrebbero usato qualche anno dopo per farti obbedire, hai presente?
2: Sì.
1: Se non fai questo arriva l'uomo nero.
2: Sì.
1: Se non fai quello arriva l'uomo nero. Tu
2: esatto.
1: Istintivamente avevi paura di quell'uomo nero perché l'avevano usato per traumatizzarti da piccolo.
2: E anche tante figure, per esempio anche nella mitologia folcloristica, se vuoi, del folklore popolare, non so, tante creature che si diceva vivessero vicino ai pozzi, vicino ai fiumi, venivano create proprio per far
1: spaventare,
2: perché i bambini si tenevano sotto controllo con il sacro terrore.
1: Quindi la domanda che facciamo agli ascoltatori è: qual è la cosa che vi raccontavano, che vi cantavano o che vi dicevano da piccolo per farvi stare buoni?
2: Ok.
1: E che se ci ripensate oggi è abbastanza terrificante.
2: Bello. Di qui c'è una madre che dice: io gliela cantavo sempre.
1: Gliela cantavo sempre e facci sapere come è cresciuta.
2: Dai, 079-873-8073. Oggi si parla di traumi dell'infanzia.
1: Attaccati al trauma.
4: Ci sono giù.

0: un altro
1: però grande, è anche un po' inferno, eh?
0: Un altro grande classico, quando per esempio mi rifiutavo di mangiare la verdura,
1: mia madre
0: usciva con questa classica grande frase, luogo comune, un classicone della pedagogia d'antan, che era: ci vorrebbe un'altra guerra. E oggi mi verrebbe voglia di andare da lei e dire: mamma,
1: così capiresti cosa vuol dire avere fame e non aver da mangiare.
0: Bravo.
1: Se non fai la brava, viene il diavolo a tirarti i piedi da lì. Ho paura a dormire con i piedi fuori dal piumone.
0: Sì, ti rendi conto.
1: A proposito di guerra, dicevi tu, quando noi eravamo bambini, erano gli anni della guerra fredda, no?
0: Sì, mamma mia.
1: E anche se magari non capivamo tutto, avvertivamo nell'aria questa minaccia di una guerra nucleare.
0: C'era una tensione di qualcosa incredibile.
1: Che poteva spazzare via tutto
0: il
1: in un attimo.
0: Il terzo conflitto mondiale, termonucleare globale. Allora, io ti dico come ero messo. C'era stata anche quella serie televisiva che era pazzesca, che si chiamava The Day After.
1: Esatto, non era un film.
0: Era un film, forse, sì. Hai ragione. Che metteva ben in chiaro che cosa sarebbe successo dopo un conflitto nucleare.
1: Non era
0: io l'avevo visto da piccolino.
1: Quante ne avevi? 5, 6, 7,
0: 10, 11, una roba del genere. Mi sono svegliato dopo un paio di settimane con un temporale estivo.
1: E per te era quello.
0: Mi sono svegliato con il tuono che era arrivato.
1: Eri talmente condizionato.
0: Ti giuro che mi sono venuti i brividi. Ho cominciato a piangere. Pensavo che c'era per dire come era.
1: Oppure magari i bambini più piccoli, 5-6 anni, anche loro sentivano che c'era qualcosa.
0: Sì.
1: Allora gli insegnavano una canzoncina per distrarli, no?
0: Ah, ecco.
1: Giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra.
0: Che bello.
1: Che il bambino dice: non solo mia mamma voleva darmi via appena nato, ma anche la terra traballa. Infatti ho scoperto che hanno cambiato il testo, eh.
0: Ok.
1: È così adesso, senti. Certo. No, è vero. Perché hanno visto i pedagogisti che casca il mondo, casca la terra, rendeva i bambini insicuri. Pensa a te.
0: Sì, bisogna stare attenti a quello che si dice, le parole.
1: Mia nonna mi cantava sempre questa, Ninna Nanna, ed ero terrorizzata, credo si riferisca a quella che ho passato. Mi diceva anche che nell'armadio si nascondeva il babau.
0: Sì, il babau.
1: E non dovevo lasciare in disordine la camera da letto, sennò di notte veniva il babau e mi portava via. Ancora oggi, se vado a letto e un'ante è leggermente aperta, la devo chiudere.
0: Allora io ti do un consiglio.
1: Programmati così.
0: Do un consiglio a tutti coloro che ancora non l'hanno visto. Secondo me è uno dei capolavori della Pixar. Guardatevi Monsters & Co.
1: Parte dalla paura dei mostri e per poi farti vedere che non sono
0: meraviglioso. Quel film lì hanno avuto delle idee geniali, perché ti fanno vedere i mostri che stanno poi nel cassetto, nell'armadio oppure sotto il letto. C'è tutto un universo legato a queste figure che è veramente spassosissimo, super divertente.
1: Ai tempi, per incentivare i bambini a lavarsi, si diceva che l'acqua faceva diventare belli, ma questa è una cosa positiva, dai.
0: Sì,
1: è una bugia bianca.
0: Esattamente,
1: non è un terrorizzare.
0: Raccontateci di traumi che vi sono stati inferti in buona fede.
1: Ad esempio, cioè, questa è una bella frase da dire a un bambino. Vai. Che ci è arrivato adesso: come ti ho fatto, ti disfo.
0: Bello. Oh yeah.

0: Vedi, lui non è stato traumatizzato da piccolo.
1: Ma proprio zero.
0: È tutto bellissimo.
1: Sì, muoviti, muoviti. Allora, ragazzi, indulgere in piaceri solitari potrebbe causare la perdita della parziale o totale della vista.
0: Allora, una frase che ci hanno ricordato: se ti tocchi diventi cieco.
1: Esattamente.
0: Ecco, nella foto profilo vedo che ha degli occhiali molto spessi, però lui che ce l'ha scritto, non so.
2: Beh, la filastrocca di Giro Giro Tondo
0: è terribile.
2: Legata alla peste nera, legata alla fine del mondo, cioè era Giro Giro Tondo, casca tutto il mondo,
0: sì.
2: Casca anche la terra, tutti giù per terra, sottoterra. Brutta Giro Giro Tondo.
1: Ideale sarebbe
2: meglio agli indiani al centro della foresta, me lo ricordo.
0: Ah, okay.
1: Sarebbe meglio avere una bambina con i capelli neri che te la canta in un angolo al buio di notte, così.
0: Aiuto! Con la testa ruotata indietro di 180 esatto. gradi.
1: C'è un'altra frase che mi mandava ai matti di mia madre, che mi diceva quando mi nascondevo sotto il letto perché non volevo finire di studiare le tabelline.
0: Che sotto c'è i coccodrilli.
1: No. Mi diceva, io mi arrabbiavo tantissimo perché lei mi tirava fuori dal letto sotto con la forza, con una mano, e con l'altra brandiva praticamente il battipanni, e mi diceva: gli è passata Napoleone, ti passerà anche a te. E io non sapevo nulla di
0: cos'è
1: questo famigerato Napoleone, la rabbia, la stizza. E io dicevo: nessuno, chi è questo Napoleone? Nessuno può eguagliare il mio disappunto, la mia ira.
0: Non
1: in questo
0: niente,
1: momento,
0: no,
1: cioè, poi chi è Napoleone?
0: Se tu in quel momento sei arrabbiato,
1: a 8 anni chi era Napoleone?
0: No, fra l'altro, è finito in esilio dove ti voleva mandare tua mamma.
1: Esatto.
0: Quando ero piccolo non mi piaceva niente da mangiare. Mia madre, per farmi mangiare, mi diceva che se non finivo il cibo sarebbe arrivato un orso che mi avrebbe mangiato. Tu pensa a come vai
1: bellissimo.
0: A influire sul rapporto che poi un bimbo ha col cibo, no?
1: Esatto.
0: Cioè, mangi bellissimo sotto la minaccia di essere mangiato. A proposito delle filastrocche che una volta recitavi senza pensarci,
1: uh-huh,
0: e solo da grande ti rendi conto di quanto fossero assurde. Beh, il classico dei classici.

0: co-co.
1: Allora, per fortuna da bambino non ti soffermavi tanto su questa scena. Che era già difficile da visualizzare.
2: Sì, sì,
1: no?
2: Comunque, tre civette.
1: C'è anche la versione con tre scimmiette e già lì puoi, se vuoi, immaginare. No, sì. Lasciamo perdere.
2: No.
1: A proposito di messaggi che passano a livello inconscio, la figlia fa l'amore e il papà si ammala. È un bel messaggio.
2: È una roba strana, sembra veramente una sorta di anatema strano.
1: Non lo so,
2: criptico.
1: Sto facendo adesso con voi. Magari
2: sì,
1: non c'era nessuna intenzione, però il nesso è quello. La figlia del dottore fa l'amore, vabbè, con tre civette, cosa c'entra. E il papà subito dopo si ammala. Adesso voglio già anticipare qualche messaggio che arriverà, perché qualche anno fa si cominciò a dire: oh, sveglia, ambarabà cicci coccò, l'hai sempre cantata nel modo sbagliato. In realtà diceva tre civette sul comò che facevano timore alla figlia del dottore. Non so se l'hai sentita questa versione.
2: No, mai sentita, però avrebbe senso.
1: Avrebbe senso, anzi era quasi rassicurante. Dici no, non erano così mostri da farci cantare che faceva l'amore con le civette. Faceva, in realtà timore. È una bufala, è una leggenda metropolitana.
2: Ah, ok.
1: Nata nel 2019 quando qualcuno modificò su Wikipedia il testo di Ambarabà cicci coccò. Aveva sostituito che facevano l'amore con che facevano timore.
2: No, vabbè, ma è pieno zeppo di complotti. Non si sa più che cosa credere.
1: Erano tutti più disposti a credere alla versione falsa che a quella vera. È proprio così.
2: Dai, fateci sapere allora quale eventuale possibile trauma, anche giovanile, infantile, vi è stato inferto assolutamente in buona fede con le migliori intenzioni.
1: Se come ti ho fatto ti disfare in buona fede, secondo te?
2: No, medio, quello non tanto. Medio. Sì, ma per il tuo bene. Perché devi imparare a comportarti.

0: la cosa bellissima che ho detto prima anche dell'infanzia, dei bambini, è che hanno una immaginazione fervida.
1: Basta buttare un seme e nella loro mente diventa un mostro.
0: Sono facilmente influenzabili e ne è dimostrazione la storia che ci ha raccontato Linda. Che qui però abbiamo a che fare con a un altro livello. Cioè,
1: aspetta,
0: siamo...
1: leggi.
0: Allora, bellissima. Il mio trauma infantile. Mio padre era custode delle scuole e noi avevamo l'appartamento attaccato, proprio appiccicato alle scuole. A un certo punto, quando andavo alle elementari, era comparso un ognomo. Si dice che fosse un ognomo che scriveva alla lavagna e lasciava degli indizi. Io ovviamente vivendo lì accanto, perché era a scuola l'ognomo, però non è che la scuola era lontana, era appiccicata alla casa, cioè l'ognomo vive così, ma cosa gli impedisce all'ognomo di entrarci in casa?
1: Aveva paura.
0: Beh, aveva paura che gli entrasse in casa l'ognomo e addirittura camminava sotto le finestre.
1: Ma era un ognomo vero?
0: Immagini, no, era il padre!
1: No.
0: Il padre che scriveva questo facendole credere, cioè io non lo so.
1: Cioè il padre si travestiva da gnomo per spaventare la figlia.
0: Non credo che si sia mai visto l'ognomo.
1: Ah, non si vedeva?
0: No, i veri gnomi non li vedi, è come la fattina dei denti.
1: Ma lo scopo era semplicemente spaventarla?
0: Non lo so.
1: Ma povera. Perché
0: comunque qui siamo a livelli, a un next level, cioè veramente... l'ha scoperto solo dopo anni che era il padre. Non lo so se poi è stata lei che con degli indizi
1: gli avrà chiesto come mai.
0: Non lo so.
1: Anche mio nonno si travestiva da orso, è vero?
0: Sì.
1: Quando arrivava l'orso mi nascondevo dietro la gonna della mamma. Alla fine era mio nonno con un sacco di jute in testa.
0: No.
1: E noi dalla finestra.
0: Ma come lo spaventapasseri.
1: Ma come dicevi, io vedevo veramente un orso perché arrivava un po' al buio fuori dalla finestra.
0: Mamma mia, aiuto.
1: Allora, come pensava la mamma di Arci di consolarlo quando era triste o piangeva, dicendo: ci sono tanti bambini che muoiono ogni giorno.
0: È vero, dice,
1: ero ancora più depresso. Cioè.
0: E tu dici: io pensavo a questi bambini che non avevano neanche da mangiare.
1: E stavo peggio di prima. Sì.
2: Io quando ero piccolina, la mia nonna mi prendeva, dunque, 50 anni, la mia nonna era già avanti perché sono la più piccola, mi prendeva sulle gambe, mi cantava la canzoncina, mi faceva saltare sulle ginocchia, seda, sedola, Cristina va a scuola, pane, formaggio, la maestra ti fa la festa, butta Cristina giù dalla finestra, poi apriva le gambe e tenendomi le mani mi buttava testa in giù. E sì, queste erano le filastrocche di una volta.
1: Esatto, di solito gliele cantava verso i 5 anni e mezzo quando sta per iniziare la scuola.
0: Certo.
1: Si guarda che la maestra ti fa la festa e ti butta dalla finestra.
0: Sì, sì, no, è bellissimo. Dopo racconto di mio trauma infantile.
1: Vai,
0: che
1: vai.
0: Ogni tanto ricordo, perché a pensarci adesso fa ridere, ma ai tempi non faceva.

0: l'ho già raccontato diverse volte, oggi fa sorridere questa cosa. Allora, tu quando inizi le scuole elementari non sai cosa ti aspetta. Cioè, ti dicono sì, più o meno si va a studiare, però non sai come si compone la giornata tipo della prima elementare. Dall'asilo arrivi pieno di belle, più che altro di angosce. Io sono sempre stato un bambino abbastanza timoroso e c'era questa cosa per la quale tutti i bambini stravedevano, che era la ricreazione. E io non sapevo in cosa consistesse la ricreazione. Nella mia testa, noi durante la ricreazione venivamo ricreati
1: da Dio. Da Dio.
0: Capito, no? Come stavo messo io a 6 anni? Cioè, e poi sono andato a scuola a 5 perché ero compiendo gli anni a dicembre, sono andato un po' prima. E io ero lì con un timore sacro, incomparabile, furente di questo momento che sarebbe arrivato. Avevo una paura.
1: Ma poi, solo il primo giorno, no?
0: Solo il primo giorno. Poi, quando è arrivata la ricreazione, tutti i bambini, io mi aspettavo, non so, tuoni e fulmini, robe.
1: Il nuovo Big Bang.
0: Sì, una roba. Tutti i bambini che escono correndo, contentissimi, e cominciano a giocare. E per me non aveva nessun senso la suddivisione così arbitraria tra un momento di serietà assoluta,
1: esatto,
0: e il momento del gioco, che poi si decide che finisce. Non ha nessun senso. Ero seduto su una panchina, nella praticamente nel cortile della scuola, arriva la docente, la maestra, che si siede, mi abbraccia e fa: cosa succede, piccolo papà?
1: Paitinedi ti ha chiamato.
0: E dico: ma io le ho detto, non capisco cosa devo fare
1: per essere, cioè, ricreato.
0: Come funziona sta cosa del adesso ci si diverte e dopo no?
1: Bellissimo.
0: Le fa: gioca, divertiti, poi quando finisce.
1: Sì,
0: capito?
1: Bastava chiamare l'intervallo e ti risparmiavano un sacco.
0: Per esempio, esatto,
1: la ricreazione del mondo.
0: Tignosello,
1: è bellissimo.
0: Eri
1: già
2: quello di
1: superiore.
2: Chiuderti in un riformatorio, classico, se non facevi quello che dovevi fare.
1: Grandissimo spauracchio.
0: O anche ti mando in collegio, poi tu vai a vedere certi collegi privati che ci sono in Svizzera, ripensandoci, ma sai che
3: creazione di Adamo.
1: Mia mamma, quando disubbidivo, mi diceva che chiamava il bostrico. Si immaginava una cosa grande e spaventosa, e in realtà è un insetto del legno.
0: È vero, quello è vero.
1: Se non fai la brava, arriva il bostrico.
0: Però è bello il nome bostrico.
1: Bostrico fa paura.
4: A noi ci dicevano sempre: Tabir la fera io ci siete a guardare la televisione, sta lontani. Allora
0: vero.
4: Si stava lontani dallo schermo, ecco. Però adesso con la grande non funziona più, con il piccolo invece funziona. Infatti ogni tanto quando non lo guardi ci tocca gli occhi come per dire: ma ce li ho ancora attaccati.
1: Ma poveri! Ma Tabur la fera io se la guardi troppo da vicino.
0: Sì, se la guardavi troppo da vicino, sì.
4: Quello che ci dicevano sempre quando andavamo in vacanza: state vicini, perché gay don con i gollong e vanno a sconsota.
0: Ah, c'era la leggenda che ci fossero queste donne con la gonna lunga che ti nascondevano.
1: E loro arrivavano in vacanza molto rilassati, tra l'altro. No? Bellissimo.
0: Ma che bel mondo, che belle prospettive.

0: Metodi educativi e dove trovarli?
1: Sì, sì.
0: Allora
1: sì,
0: Dani
1: sì.
0: dice: mia mamma credeva che avessi paura del buio e allora ha staccato dalla presa la lampadina che stava sul comodino.
1: No!
0: Ma perché? Perché l'hai fatto?
1: Perché lo
2: fai?
1: Questa
2: è tortura.
0: Io, poverino, lui al buio pesto è andato a cercare la spina per rimetterla nella presa.
1: Certo.
0: Ha preso la scossa.
1: C'erano i lumini, sai che c'erano i lumini, quelli colorati con sulle figurine.
0: No, ma lui ha preso la scossa 220, eh. La ricorda ancora, ricorda ancora i colori che ha visto, quindi per un attimo non è.
1: Perché?
0: Perché all'epoca nelle spine non c'era la plastica di sicurezza, erano tutte scoperte.
1: No.
0: Risultato?
1: Sì.
0: Sono 45 anni che faccio l'elettricista. Grazie, mamma.
1: Gli ha dato, diciamo, una scossa. Stimolato.
0: Una scossa per scegliere la professione.
1: Esatto.
0: Sara, la vuoi leggere tu quella di Sara? Qui siamo, Sara, credo, nel sadismo più che metodo educativo.
1: Questa è.
0: C'è del sadismo, se
1: allora,
0: vuoi. Sadismo.
1: In prima elementare la maestra ci aveva raccontato che aveva una stufa.
0: Ma perché poi? Per farli star buoni?
1: Che andava a bambini.
0: Ma per farli star buoni, scusa.
1: E non lo so, forse sì. Io ci ho creduto naturalmente, la sera l'ho raccontato a mia mamma. Lei ha fatto un giro di telefonate con gli altri genitori. Hanno fatto irruzione nella casa della maestra. La maestra non c'è più. Due giorni dopo la maestra dice in classe che c'erano stati dei bambini così stupidi che avevano creduto alla storia della stufa.
0: Non
1: saprei cosa dire.
0: Colpa magari dei bambini che ci hanno creduto.
1: Esatto, se eviti di raccontare una baggianata simile dei bambini che poi si spaventano.
2: Ok, io c'ho una stufa che va a bambini, vi metto dentro tutti.
0: A proposito di metodi educativi, questa che vi faccio sentire non è una filastrocca, è una canzone, non causa traumi particolari, però oggi la definiremo diseducativa.
1: Ok.
0: La si faceva cantare ai nostri bimbi alle scuole elementari.
1: Sì.
0: Negli anni 80 di sicuro, poi dopo non so, senti cosa cantavano tutti insieme.

0: cioè, capisci il messaggio per i bambini di 6-7 anni? Vabbè. Tutti fumano la pipa.
1: Inno al tabagismo.
0: C'era dietro la no, c'era dietro qualche sì, multinazionale.
1: Sì, sì.
0: Cioè, poi i bambini tornavano a casa a 7 anni. Mamma, posso fumare la pipa come tutti?
1: Esatto. Sì, sì, aspetta che... No, poi no. La cosa bella è che te lo facevano fare.
0: No,
1: perché
0: la mamma che conosceva il testo gli diceva aspetta 8 anni per fumare la pipa.

0: Te capì?
1: Ma pensa a te, meraviglioso. Cioè, adesso meraviglioso, non so cosa dire. Però
0: è un canto popolare, però se lo fai cantare.
1: Sì, è quella roba lì.
0: Può passare un messaggio strano.
1: 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, dove oggi stanno veramente apparendo delle storie, dei pezzi di biografia agghiaccianti, mix super divertenti. Maroon 5 featuring Cardi B, Girls Like You.

0: Allora, l'hai letto? L'hai letto? Ma
1: quella dei postini?
0: No, vabbè. Desi dice: mio papà, quando eravamo a casa da soli, ci diceva di chiudere bene la porta perché i postini girano senza mutande. Ma perché? La porta era sempre chiusissima, non l'ho mai capito. Capirete che affinità ho mai con i postini. Ma perché proprio i postini?
1: Ma che ne so.
0: Ah, perché doveva passare di mattina?
1: Sì, forse il padre aveva delle missive che non voleva ricevere, doveva dei soldi a qualcuno, non lo so. Ma o magari un postino, non lo so, si era fatto voler poco bene, posso dedurre.
0: Ma ci riempivano di paure, di minacce, di mostri. Per fortuna poi c'erano le fiabe, c'erano i libri che ci
1: certo, c'era la fiaba del postino eroico.
0: Loretta dice: all'elementare ci facevano leggere Cuore, presente quanto è triste Cuore, la piccola fiammiferaia.
1: Sì, senza famiglia, no?
0: Pel di carota.
1: Sì, sì, sì. Tu te lo ricordi Dolce Remy?
0: Sì,
1: Vitali. Dolce Remy cosa? Il vero titolo era Amaro Remy.
0: Amarissimo.
1: Mesto Remy.
0: Perché poi anche le fiabe cosa ci hanno inserito dentro?
1: Sì.
0: Cappuccetto Rosso.
1: Che tra l'altro le fiabe dei fratelli Grimm che sono arrivate a
0: Grimm.
1: Noi sono particolarmente edulcorate, sì, no, perché il finale
0: c'è
1: vero.
0: Qua i finali, qua. Aspetta.
1: Una roba.
0: Allora Cappuccetto Rosso ci ha instillato la paura del bosco e dei lupi.
1: Esatto.
0: Biancaneve inizia col cacciatore che porta alla matrigna il cuore di un cerbiatto spacciandolo per il cuore.
1: Sì.
0: Pollicino la paura dell'abbandono, se non bastasse la ninna nanna.
1: Esatto.
0: Hansel e Gretel è una fiaba sul cannibalismo, più di così. Barba Blu era un serial killer di mogli che le teneva chiuse in una camera.
1: No, mamma mia.
0: Appunto, dicevi tu, sono già state edulcorate.
1: Sì, sì.
0: Senti il finale originale di Biancaneve.
1: Sì.
0: Alla matrigna viene fatto indossare un paio di scarpe di ferro arroventate e viene costretta a ballare finché muore. Buonanotte.
1: Mamma mia.
0: Sai che erano sadici, erano quasi come gli insegnanti.
1: Sì, le torture, quello è il periodo.
0: Cenerentola?
1: Sì.
0: Pur di far entrare il piede nella scarpetta, una sorellastra si taglia l'alluce e l'altra si taglia il tallone.
1: Ah! Mamma mia, agghiacciante. Sì, sì, sì.
0: La piccola fiammiferaia finale. E così morì congelata sul marciapiede la notte di Capodanno. Buonanotte, bambino.
2: E anche questa era una bella fiaba
0: sembra quella dello zio Valdo.
2: Dello zio Valdo.
0: E poi ti dicono sogni d'oro. Sogni d'horror.

0: Beh, poi si dice, ma l'educazione... alcune cose per fortuna non ci sono più.
1: Non si sono più.
0: Altre sono cambiate, cambiano i tempi e ci si evolve. Voglio dire, dagli anni, dalla fine dell'Ottocento, quando oggi, ero piccolo io, oggi ne è passata.
1: Dalla fine dell'Ottocento?
0: È passata di acqua sotto i ponti, tantissima.
1: Oggi
0: acqua.
1: Si può ancora cantare questa.
2: Ninna, nanna, ninna, questo bimbo.
0: Ma sì.
1: Allora, subito segnalazione all'ARP, revoca dell'autorità parentale.
0: No, voglio dire, poi una mamma può cantare poi quello che le pare, no, nell'intimità vero. Della sua casa, nella cameretta del bambino, mentre gli sta cantando la ninna nanna.
1: Era una a chi lo do amorevole, se vuoi, no?
0: Sì,
1: era
0: esattamente.
1: A chi lo do per amore, a chi lo do per amore.
0: Ah, ci hanno mandato la ninna nanna tutto il testo.
1: Sì, quella che ho appena messo. Adesso, per chiudere questo grande excursus sui traumi,
0: sì,
1: partiti da ninna nanna per passare poi alle... le minacce,
0: esatto, i finali anche delle
1: ho
0: fiabe.
1: Ho fatto scrivere una ninna nanna al AI, sai che io se non uso ogni giorno l'AI mi sento male.
0: Ok, ti senti male, sì,
1: la ninna nanna sincera.
0: Sai che per te avrà un occhio di riguardo l'AI quando si ribellerà e...
1: Va, con tutti i soldi che mi hai dato.
0: Certo, tu sei Ottavio.
1: Dai, mi hai sempre voluto bene, vai, ninna nanna, vai.

0: questo trauma chi lo do? Grande.
1: Ma diamolo via.
0: Nessuno.
1: E allora
0: vai a darvi il trauma, dai. Andiamo tutti esatto. Oggi a darvi il trauma.
1: Puoi attaccarti al trauma, anche ci attacchiamo tutti al trauma. Da Ottavio
0: e da Paitined, che temeva che la ricreazione fosse una nuova creazione dell'universo.
1: Effettivamente sarebbe stato un spettacolo affascinante. Bellissimo. Comunque da poter al quale poter assistere. Ci risentiamo domani a partire dalle 9 con Ottavio a partire dalle 11, tra pochissimo con voi Gilles Erlen per la vostra pausa del mezzodì e la prima parte del pomeriggio. Ciao, ciao. A domani.

0: quando hai magari un po' quel calo energetico e vai dove devi andare, che sia sud, nord, est, ovest, ma rotolando.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Che comodità! Altro che galleggiando sulle onde, rotolando giù per i prati. Sì, io più o meno sono rotolata qua dentro nello studio, non facendo le ruote e neanche proprio facendo il roto wash sulla moquette, perché non è proprio una cosa igienica, però diciamo che avevo questo andamento un po', sì, dondolante e direi rotolante. Bene, buongiorno, buon appetito se siete già accomodati. E buon mezzogiorno, mettiamola così. Un saluto a chi sta già scrivendo, puntuale allo 079 873 8073. Stavo già cominciando a dare il mio numero, ragazzi, non va bene. Non va bene che io sia così, perché abbiamo 3 ore. E se inizio a straparlare a mezzogiorno e 02, partiamo malissimo, malissimo. Oppure benissimo, perché sarà una puntata altro che fuori dai canoni, proprio fuori in tutti i sensi. Va bene, oggi voglio consigliarvi qualcosa che ho visto che mi è piaciuto tantissimo. Lo volevo già fare ieri, ma poi abbiamo chiacchierato così armoniosamente, così amabilmente, che non c'è stato tempo. Ma oggi mi ritaglierò quel momentito lì. Adesso largo a Caro Emerald, A Night Like This.

Le bambole di Pez, allora non so se è una mia percezione, ditemi voi, ma quando penso agli anni 90 penso a uno, non voglio dire degli ultimi, però eravamo un po' gli sgoccioli, no, di quei periodi musicali in cui nelle classifiche convivevano senza problemi generi diversi, perché si passava dal Britpop all'R&B, il reggae, l'elettronica, il cantautorato, il grunge, c'era veramente un po' di tutto tra gli Oasis, Alanis Morissette, poi c'erano per esempio, e dico per esempio, i Fugees, cioè quei tre ragazzi di New York che dopo che hanno fatto uscire Fugila e l'album meraviglioso The Score, sono diventati un'icona anche loro degli anni 90. Parliamo naturalmente di Lauryn Hill, di Pras e di Wyclef Jean, che hanno veramente scritto una pagina di storia della musica con i Fugees che mai dimenticheremo. Noi che c'eravamo. Poi quelli dopo lo ascoltano, sicuramente ne restano affascinati perché sei comunque catturato da qualcosa che oggi te lo sogni, ma noi che c'eravamo a più o meno qualsiasi età, perché io qui ero veramente piccola, però ero veramente frastornata da questa musica, dicevo ma che cos'è? E mi sconvolgeva, e poi la voce di Lauryn Hill mi ha segnata proprio. Mi ha fatto alzare l'asticella, così come si dice, no? E quindi siete pronti a saltare dentro negli anni 90, in quella sfumatura degli anni 90?

Mi piacete un sacco perché ormai siete abituati al fatto che allo 079 873 8073 voi potete scrivere tutto quello che vi passa per la testa, chiaramente restando nei limiti, diciamo, nella convivenza civile. Poi chiaramente io filtro, mi fa sempre piacere leggervi, però ecco, ma devo dire che questa postilla la faccio più perché così, per completezza, ma non perché ce ne sia bisogno, perché voi siete sempre favolose e favolosi. Quindi, preso atto dei brividi, della gioia di aver risentito Fiugilà, le fatine dei dischi ne verranno informate, leggo anche un messaggio meraviglioso con cui io mi sento veramente di essere in totale armonia, di un nostro ascoltatore. E allora ve lo giro, lo giro anche a voi. Chissà che là fuori non ci siano persone che condividono il pensiero, o magari invece persone che sono un po' tristi della fine di questa lunghissima estate, e allora magari grazie a questo messaggio potranno vedere con più gioia l'arrivo della nuova stagione, se e quando arriverà. E allora ecco qui il messaggio: adoro e aspetto l'autunno, sono molto sensibile ai colori naturali e ancora di più agli odori, io li chiamo i profumi. Le prime nebbie fanno esplodere gli odori di foglie macerate, di piante e arbusti maturi. Sto bene, sto benissimo, e in parte grazie a questo passo oltre i problemi a volte inutili che spesso mi pongo. Che dire, io dico solo grazie, e anzi rincaro la dose con una bella standing ovation. Grazie, grazie per questa condivisione che, appunto, dico, io sposo in totalità, però magari fuori qualcuno ha bisogno di una visione diversa rispetto a una giornata che non è più magari così caldissima, anche se sopra le medie, e allora questo poteva essere un modo per gioire in ogni caso. Intanto saluto anche Geraldine che si è palesata. Buongiorno carissima, benvenuta.

Ma quanti vizi oggi così e non abbiamo iniziato neanche da mezz'ora la nostra diretta, grazie alle fatine. Allora, questa mi ricordo, avevo letto su un'intervista, questa Stop Crying Your Heart Out è una delle canzoni di cui Noel Gallagher va più orgoglioso. E lo capiamo perché tra l'altro in questo periodo erano gli anni 2000, ormai gli Oasis non erano più soltanto una band diciamo in ascesa o quella che scatenava o comunque partecipava alla guerra del Britpop, ma erano proprio già una certezza, e questo pezzo è meraviglioso e anzi ci dà un bel messaggio. Appunto, dicevamo prima, no? Alcuni sono un po' così col magone perché sta arrivando l'autunno, sta finendo l'estate, questa lunghissima estate 2026, e probabilmente non è soltanto una questione di temperature, ma anche una questione di atmosfera, di mood, di responsabilità, magari di ricordi anche. Ecco, questa canzone, oltre a farci star bene quando l'ascoltiamo, ci dà un messaggio molto bello, perché è un invito a resistere quando tutto sembra andare storto. Ma non può andare tutto storto. Se facciamo il bilancio vero, c'è sempre qualcosa che funziona nella nostra vita. Poi, se non vi viene in mente niente, basta accendere Rete 3 e qualche spunto, anche solo una voce amica, una canzone che vi piace, vi darà quella botta, diciamo, quella mano per ripartire. Almeno io lo spero, sempre la mia grande aspirazione. Va bene, dai, ancora una e poi

0: Sembra quasi una cosa bella, stuck in my head, quando qualcosa o qualcuno non ti molla, resta lì. Ti resta in testa, come si diceva. Allora, parliamo di meteo. Oggi al sud delle Alpi in Engadina, nuvolosità variabile con qualche schiarita. Nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali sull'Alto Ticino, in estensione alle altre regioni verso sera. Temperature massime sui 25 gradi. Al nord nuvolosità variabile, maggiori schiarite nei grigioni. Poi anche qui nel pomeriggio nelle Alpi rovesci e locali temporali frequenti, soprattutto nelle zone interne delle Alpi, forti temporali possibili. In pianura nel pomeriggio per lo più asciutto, ma verso sera nuovi rovesci isolati. Qui le temperature massime stanno sui 22 gradi. Andiamo a vedere il traffico, infotraffic, come dicono i nostri colleghi. Romandi, sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km a partire da Bassen, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Anche al portale sud le code sono di 2 km a partire da Quinto e le attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, forti rallentamenti della rotonda, dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo e traffico anche in direzione opposta, dove segnaliamo inoltre un incidente. Fate attenzione, siate prudenti e se avete qualcosa da segnalare 079 873 8073, sapete che io sono qui, vi leggo e mi faccio portavoce anche per queste cose. Adesso andiamo a vedere i titoli del radiogiornale.
1: 3 News.
0: Alaia, l'ex presidente del Kosovo, è stato condannato a 25 anni di prigione per crimini di guerra. Dopo 3 anni e mezzo la sentenza, che coinvolge anche altri ex comandanti dell'UCK per reati commessi durante la violenta separazione dalla Serbia alla fine degli anni 90. E in Svizzera nessuna prescrizione in caso di assassinio. Il Consiglio degli Stati non segue il parere delle commissioni e di misura mantiene il principio accettato dalle due Camere. Il reato quindi potrà essere perseguito anche dopo 30 anni. La FINMA esamina la domanda della banca della britannica Revolut, che chiede una licenza bancaria in Svizzera. Revolut conta già 1 milione di clienti svizzeri in rete e intende investire nel mercato elvetico 150 milioni di franchi in 5 anni. Castelli o fortezza, il 27 settembre a Bellinzona si vota su un progetto da 19 milioni.
2: Rete 3 Sport.
3: Con DEX, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
4: Bene, ritrovati all'ascolto. 5 punti su 6 per le ticinesi ieri sera, entrambe vittoriose all'esordio nel nuovo campionato. Esse in casa della Joie, l'Ambri Piotta si è imposto 3-2 ai rigori e grazie anche alla bella prova del suo nuovo canadese Schnarr, trascinatore in attacco. Per il Lugano, vittorioso 6-3 contro il Servette, decisiva è stata la prova dello svedese Lixell, è da poco arrivato anche lui in bianconero. Campionato che tornerà già venerdì con il Lugano a Kloten, mentre la Gottardo Arena arriverà il Rapperswil. Veniamo al calcio e ai recuperi di Super League. Il Lugano stasera in casa contro il San Gallo avrà l'occasione di aumentare il suo vantaggio in testa alla classifica con il Sion, che ieri è salito al secondo posto battendo 5-2 in trasferta al Grasshopper. Valesani ora ad un solo punto di ritardo dei bianconeri, che alla IL Arena con inizio alle 19 giocheranno senza Steffen, infortunato. Pure alle 19 ci sarà il calcio d'inizio dell'altra partita da recuperare, Thun Servette. Sempre per il calcio, in Italia c'è stato un nuovo esonero in panchina. Dopo sole 4 giornate anche il Bologna ha deciso di cambiare allenatore, con Palladino al posto di Tedesco. Bologna, che con un solo punto conquistato attualmente occupa la 16ª posizione della Serie A. Infine ricordiamo che stasera, senza squadre svizzere al via, scatta la stagione di Europa League. Da segnalare l'impegno del Milan, che ospita il Benfica. È tutto, buona giornata.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora Ernia, se esci a farti un giro in macchina però, voglio che metti su Rete 3. E voglio che ti godi la canzone che sta arrivando, perché andare in macchina con questa canzone, ve lo dico, perché io continuo a farlo, ti fa stare benissimo. Meglio se non c'è troppa colonna, però di base ti fa stare bene in ogni caso. Sono gli Hidden Ends, ne abbiamo già parlato, questo trio di produttori luganesi. Tra l'altro, se volete saperne di più della loro produzione, andate a ripescarvi la puntata di Local Heroes in cui erano ospiti insieme a Luca Rudboy. Sapete che il sabato è dedicato ai nostri eroi locali, e anche se suonano molto international, loro sono proprio doc. E allora, se siete in macchina, fate come Ernia, alzate il volume.

Non ditemi che l'avevate rimossa questa, eh. Per piacere, vorrei un plauso per le nostre fattine dei dischi che sono andate a ribeccare sto pezzo. Got to get. Ho ricevuto però tantissimi cuoricini, tantissime foglie. Insomma, là fuori c'è un sacco di gente che ama l'autunno. Molto bene. Poi Dante mi provoca. Dante, guarda che non lo devi fare, eh. Non devi farlo. Perché, sinceramente, poi... Capito? Allora, oggi è il 16 di settembre. Quanti giorni mancano a Natale? Dimmelo con precisione. No, perché Dante fa mancano 1000 giorni a Natale. Ma che? Mancano 100 giorni a Natale, precisamente. Forse ti è scappato via uno zero. Ah no, me l'avevi scritto giusto. Sono io che non ci vedo più niente. Benissimo, no, ma perché poi tu dici Natale, io parto. Parto per la tangente e non mi vedete più. Ci sono già le decorazioni di Natale? No, dai, quello non ci sono. Ho visto qualcosa di Halloween, ma Natale no. Però 100 giorni, ragazzi, non sono tantissimi, Si avvicina, guarda, mi è già venuta la pelle d'oca. Cioè, siamo qua tutti con le infradito ancora, quelle di Rete 3, Ma mancano 100 giorni a Natale. Che emozione! Oh, oh, oh!

0: Allora, devo respirare. Devo riprendermi. Finite 1975, grazie. Ah, ragazzi, è stata una botta, ricevere certe informazioni e certe fotografie.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma andiamo con calma e con ordine. Le 13 un minuto, buon pomeriggio a voi.
1: Rete 3.
0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Rete 3, io sono Julie Arlin. Dicevamo, il Natale si avvicina. Vi ho chiesto così, ma anche per ridere, se avete già visto qualcosa che assomigli a una boccia di Natale, una lucina, una candela, quelle di Natale. O non avevo pensato alle cose commestibili, però poi mi arriva un messaggio, delle fotografie addirittura, quindi della documentazione fotografica, con addirittura panettoni, pandori, gnomi, biscotti alla cannella, renne che trasportano cioccolatini, biscotti di tutti i tipi, quelli con le spezie, quelli appunto con lo zucchero a velo, le decorazioni fatte a casetta, fatte a Babbo Natale, insomma di Natale, e sono anche in azione. Allora, voglio dire, probabilmente saranno quelle dell'anno scorso, non lo so, però sta di fatto che ci sono dei grandi magazzini, dei supermercati che hanno già questo genere di fornitura. E qui devo respirare, però va bene, perché effettivamente mangiare il panettone con l'infradito non mi è mai successo, e quindi può essere una new experience. Sapete che io sono anche una aperta alle esperienze nuove. Poi Jess ricorda che fonti attendibili dicono che El Niño, questo fantastico fenomeno atmosferico, a quanto pare starà qui con noi almeno fino a febbraio 2027. C'è una possibilità vicina al 100% che questo fenomeno stia ad alzare le temperature massime medie nostre per un bel po'. E quindi qui io devo cominciare a respirare, ragazzi, perché va bene tutto, però vabbè, niente, più che niño mi viene voglia di chiamarlo hijo, ma non lo dico. Hijo, ma non lo dico. Hijo, ma non lo dico.

0: però lo dicevamo, no? Siamo qui per vedere il lato positivo di tutta la faccenda. E quindi trovare queste le cornie natalizie o del periodo festivo invernale può avere il suo fascino.
1: E appunto, ho fatto scorta, portiamoci avanti, hashtag portiamoci avanti. In realtà mi sto scorfanando già del biscotto di Lebkuchen strabuoni che vendono solo in questo periodo, quindi devo fare scorta per tutto l'anno.
0: Sì.
1: E niente, chi se ne frega del Natale, basta mai Ivy. No, scherzo. E comunque sì, quando anche il Natale è dolce, allora va bene. Ciao, grandissimo, un abbraccio.
0: Sì, sì, è vero. Allora, i Lebkuchen dite che bisogna comprarli adesso. Dovrò andare a fare scorta perché anch'io li adoro. Però non arriveranno sicuro a Natale. Se li prendo domani o oggi, questo pomeriggio. In ogni caso, ci sono persone che continuano a vedere il lato positivo. A questo punto, pranzo di Natale diventerà una bellissima grigliata o una panettonata in balcone. Perché ormai bisogna prenderla così come viene. Poi Bart dice: guarda, il team caldo vince e il Nino è con noi. Va bene, ok, allora sapete cosa? Vi regalo, perché noi quelli del team autunno, team freddino, team pioggerellina, team nebbiolina, siamo più discreti, cioè esistiamo, ma appunto amando l'autunno stiamo lì sul nostro divanetto con la copertina e la tisanella, o andiamo a fare le passeggiate nel bosco, quello appunto un po' umidiccio col terriccio che profuma. Siamo più gente schiva. E voi direte: ah, tu Giulia saresti team freddo, gente schiva. Sì, posso essere anche questo. Però vi voglio regalare questa cartolina. Questa cartolina, visto che stiamo parlando d'estate, questa cartolina dal mese di giugno. È una cartolina musicale pensata ed eseguita dai Roxette negli anni 90, fa parte della loro discografia, magari un filino meno popolare rispetto agli altri grandi classici, però pezzo amatissimo dai fan, e sentirete una bella atmosfera, come una bella passeggiata d'estate tra parchi, mangiando il gelato, a sto punto magari mangiando anche una fetta di panettone, e tra le persone che passano anche loro un bel June afternoon.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Va bene, abbiamo avuto la conferma che in alcuni negozi ci sono già le decorazioni di Natale, qualcuno sta facendo il pieno anche dei travestimenti di Halloween per Carnevale. Siamo a posto, ragazzi, non c'è più niente. Ma non volevamo vivere liberi dagli schemi? Mica era questo il grande mantra? Ah no, adesso vogliamo gli schemi. No, dobbiamo metterci d'accordo però. Dai, sarà difficile, ma è bello perché poi in queste cose, almeno in queste cose, ognuno poi se la gestisce come vuole. Cioè, vuoi farti il cenone della vigilia di Natale vestito da Carnevale o da Halloween, non so io, con l'infradito a fare una grigliata, ma fallo, perché no? Abbiamo ancora un po' di libertà, usiamola. Volete farvi il Carnevale vestiti da Babbo Natale? Ma perché no? Vogliamo andare... No, ragazzi, mi sono già arrivate le foto degli alberi di Natale. Dove? Perché io mentre parlo mi arrivano le foto, mi arrivano i vostri messaggi. Allora, Simona, tu non puoi buttarmi lì una foto così che raffigura non so se è un bar con la veranda o se è un magazzino, non si capisce, con tutti gli alberi di Natale innevati così, e me la schiaffi qua col sole azzurro, col cielo azzurro e le nuvolette. Ah, Sementina, ok, un negozio a Sementina vende già alberi di Natale con l'effetto neve. Mi raccomando, se ne avete bisogno, frettatevi perché poi finiscono.

Allora, prima di chiudere il tema Natale, roba da mangiare, decorazioni che si palesano a inizio settembre, volevo condividere con voi, però con discrezione, quindi tengo il messaggio in incognito, la tecnica di un genitore là fuori che si è fatto la sua scorta di biscotti, appunto, di Natale, Lebkuchen, panettoni, di tutto. E allora ha nascosto tutto questo ben di Dio che si consuma piano piano anche nel periodo natalizio che arriverà, ma già da adesso un po' di nascosto, perché i figli non lo devono vedere. Adesso non ho capito se è perché non vuole darli anche a loro o perché non vuole farsi vedere, perché so che, e questo io chiedo a voi là fuori che avete figli o che avete ragazzini che vi girano attorno, per esempio una mia amica quando si compra le caramelle, quelle del sacchetto, quelle la bontà che si gusta, è quella lì, no? Dice ai bambini: ma sì, ma una sola però, eh. Dopo lei nel frattempo magari fa le sue cose, se ne mangia 2, 3, 4, 5. Poi arrivano i bambini: dove sono le caramelle? Le mangiate tu? Insomma, lei vive sorvegliata. E questo probabilmente, voi direte, genitori con senno, fa parte dell'essere genitori, per l'appunto. Essere coerente col messaggio che si vuole instaurare nella testa dei figli. Ma anche voi avete bambini, figli, ragazzini che vi controllano? Che controllano la vostra coerenza? Perché lì è pesante, perché è vero che bisogna sempre fare comunque i conti con se stessi, però ci sono delle volte dove siamo un po' di manica larga, ma coi figli non si può.

ormai abbiamo l'attenzione selettiva. Allora Matt mi ha scritto: sono appena stato in un supermercato e ho visto una signora che ha comprato un pandoro. Così mi piacete, così andate, guardate, riferitemi, capiamo insieme chi sono le persone che comprano il pandoro il 16 di settembre e quante sono. E se passano lì vicino a voi, magari chiedeteglielo anche: ma fai la scorta per dicembre o te lo vuoi mangiare, non so, domani quando andrai al fiume a farti il bagno? È interessante, assolutamente, mi piace, ma questa è la storia della nostra vita. Quando tu parli di qualcosa, ti concentri su qualcosa, vedi solo quella roba lì. È per quello che non dobbiamo farci ossessionare magari da temi che ci stanno a cuore ma che ci fanno stare male, perché sennò sarà impossibile, impossibile uscirne. E potrei fare un sacco di esempi, ma non li faccio. Se volete farmeli voi, li condividiamo volentieri. Anzi, qual è il vostro modo per farvi passare un pensiero che non vi piace, il vostro tarlo? Come si fa? Adesso arriva il GF, ma non puoi parlare di panettoni adesso. Posso, ma vai nei negozi, ne abbiamo parlato fino adesso. Ci sono qua persone che hanno già fatto scorte. Anzi, ci sono anche Lebkuchen in offerta. Ah, tu hai già mangiato il panettone nostrano a novembre? Sì, no, vabbè, a novembre ci siamo, Peter. Ma io intendo a settembre. A settembre. Vabbè, dai, intanto facciamo un salto nel passato con i Duran Duran e poi ne arriviamo a uno.

Inegramaro, marziani. Siamo un po' dei marziani, a seconda di chi guarda chi. Ma è giusto, è il bello della nostra varietà. Restiamo variegati, no, non variegati perché quello è il gelato. Restiamo diversi, variati. Non svarionati, variati. Vari, vari, mettiamola così. Allora, prima di aprire un altro tema che mi piace molto, che mi sta a cuore, perché è successa una cosa il weekend scorso, è da lunedì che ve lo voglio raccontare, ma oggi basta, ho deciso che oggi è il giorno. Però prima dobbiamo concentrarci sulla musica, per proprio girare la pagina dal Natale e da tutto il resto. E allora ho chiamato niente di meno che

Adesso la domanda delle domande. Abbiamo archiviato tutta la parte festosa, è arrivato Snoop Dogg a darci una bella azzeratina, resettatina per il pomeriggio. E adesso una domanda per voi, ma una domanda seria. Dovete magari andare indietro di un po', nel mio caso di un weekend, neanche allo scorso weekend, a sabato. Sabato è successo e non mi succedeva da tantissimo tempo, ma sabato mi è successa una cosa di cui sono molto felice. Cioè lì per lì non è stata un'esperienza fantastica, però poi a ripensarci sono felice. Ho pianto guardando un film. Era tantissimo che non mi succedeva. Anzi, se dovessi non pensare a sabato, ma pensare alla volta prima di sabato, non saprei cosa dire. Quindi so che sto facendo una domanda difficile. Però ora vi chiedo di prendervi un momento e scrivermi allo 079-873-8073 qual è e quando è stato l'ultima volta che avete pianto davanti a un film. Per quale film? Dopo vi dico qual è e vi racconto anche un po' la trama. Ma questo già può essere un punto di partenza. E non dite che non avete mai pianto davanti a nessun film. Può succedere, ma succede raramente. Ci sono le persone che non piangono? Lo so. Però diciamo che sono la minoranza. Ah, non si vince niente, Non si vince niente, se non il potere della condivisione. Ve lo dico, perché dopo uno dice: ah, ma mi mandi l'infradito? No, l'infradito l'abbiamo finite. Sparite.

0: Le 14 in punto. Oh, ma che bravi. Intanto arrivano i vostri messaggini sul film, l'ultimo film che vi ha fatto piangere.
1: Tre.
0: E dopo ne parliamo. Senza piangere. Allora, previsioni per oggi: al sud nuvolosità variabile, nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali a partire dalle Alpi, temperature massime fino a 26 gradi. Per domani, giovedì, al sud abbastanza soleggiato, dal pomeriggio nuovi rovesci sparsi, temperature fino a 25 gradi. Al nord, oggi graduale aumento delle nubi seguito da rovesci e temporali localmente di forte intensità. Domani di nuovo abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano, nelle Alpi e nelle prealpi più nuvoloso. Ah no, quindi domani al nord non piove, questo l'abbiamo capito. È arrivata Simona Rodesino che sarà con voi più tardi, dalle 15, ma adesso ci porta le notizie.
2: 3 News.
3: L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi, in carica tra il 2016 e il 2020, è stato condannato a 25 anni di carcere dalla Corte Penale Internazionale. I giudici dell'AIA lo hanno riconosciuto colpevole di crimini di guerra commessi con i miliziani del UCK durante la guerra d'indipendenza dalla Serbia tra il 1998 e il 1999. Condannati con lui altri tre capi del UCK, pene tra i 25 e i 13 anni. Più competenze per i servizi di intelligence della Confederazione le chiede il Consiglio degli Stati, che con 42 voti contro 1 ha accolto la prima fase della revisione della legge in materia. La Camera dei Cantoni intende conferire più poteri al servizio delle attività informative della Confederazione per fronteggiare le crescenti minacce in materia di terrorismo, estremismo violento, spionaggio, cyberattacchi, proliferazione delle armi di distruzione di massa e attacchi alle infrastrutture critiche. Chiesto anche di pari passo un rafforzamento della supervisione indipendente per preservare l'equilibrio tra sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. E infine, di almeno 20 morti, tra i quali 5 bambini, il bilancio parziale delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. 15 feriti estratti finora dalle macerie mentre si scava alla ricerca di un centinaio di dispersi, metà dei quali bambini. Lo comunica la protezione civile dell'enclave palestinese, precisando che l'edificio di 6 piani aveva subito danni strutturali durante la guerra a causa dei ripetuti attacchi israeliani.

0: siamo in tanti, eh. Abbiamo pianto per un po' di cose analoghe. Allora, ultima ora insieme, io sono Julie Arlin, vi ho lanciato così nell'etere una domanda che sì, vi fa tornare indietro magari neanche di così tanto e soprattutto vi emoziona magari ancora adesso, perché vi ho chiesto qual è il film e quando è successo l'ultima volta che avete pianto, cioè il film che vi ha fatto piangere, quando è successo. Allora, Gabriele sfonda una porta aperta, cioè lui tira fuori un film che ha fatto piangere anche me e ha fatto piangere un sacco di voi.
1: L'ultima volta che ho pianto per un film, beh, come non piangere?
0: Sì?
1: Boiade. Coco.
0: Sì.
1: Il film, quello per bambini.
0: Sì.
1: De los Dias de los Muertos, aiuto. Mamma mia,
0: l'hai detto.
1: Non ve lo consiglio. Se non volete piangere.
0: No, in realtà è bellissimo il film, però ti fa piangere. Ma tanto. Io mi ricordo, l'avevo visto sull'aereo per andare non so dove. E vabbè, io adoro chiaramente i cartoni animati, i film d'animazione, mi sono detta ma sì dai lo guardo, no vabbè, ero lì sull'aereo quasi quasi, è arrivata l'hostess, mi dice ma tutto bene, io no, ho guardato Coco e mi sono sentita un po' cioè mi sono scampata in bagno, cosa che è successo sempre a Gabriele.
1: Cioè, che poi la cosa bella di quei film, che cioè li guardi con i bocci, cioè, li guardo con i due bambini,
0: sì,
1: loro tranquilli, cioè vabbè, capisco il momento, poi un magone, lacrimoni, terco, caccia. Bambini, vado un attimo, direi che bevo un bicchiere d'acqua,
0: E giù a piangere, giù a piangere. Ma sì, vedete, in tanti hanno appunto parlato di Coco. Arci dice: in realtà normalmente non piango mai, ma mi è successo proprio a fine luglio, quando sono andato a vedere Odissea e quando muore il cane di Ulisse, Argo. Lì una lacrima mi è scesa. Sì, lo capisco. E poi Into the Wild, vero, anche quello avevo pianto anch'io, sono d'accordo. Poi Rudy dice: ti confesso che a me la parte finale del film Man on Fire, altro filmone, mi ha fatto e mi fa sempre sentire il cuore in gola, da nodo in gola proprio. Poi sì, Gabi tira fuori il miglio verde, avevo pianto anch'io lì. Poi Agostino dice: ieri sera ho rivisto il Gesù di Nazareth, poco però ho pianto. Sì, poi di nuovo Coco, e qui appunto Speranza dice: c'era mia figlia con altri 5 amici con noi a guardarlo. Io piangevo, mi nascondevo. Vabbè, è successo esattamente la stessa cosa anche a me sabato, e tra poco vi dico con che cosa. Arriva un altro messaggio: io mi commuovo con Cars. Allora, io l'avevo visto Cars, ma non me lo ricordo onestamente, però mi ricordo che non avevo pianto lì. Però sì, i cartoni animati poi sono pazzeschi, perché appunto viaggiano sempre su due linee, no? C'è la linea degli adulti e la linea dei bambini, quindi i bambini magari si divertono un casino, gli adulti tirano fuori quello che non hanno tirato fuori magari da mesi, e con tutte le conseguenze che poi accadono. Va bene, allora, per farvi passare la lacrima facile, che poi non è facile, tiriamo fuori una chicca anni 90, i Blood Out Gang. Che ridere. Along Comes Mary, ma ve la ricordate?

Allora torniamo sul pezzo con i film che ci hanno fatto piangere. Allora, un altro film che vi trova molto d'accordo è Ashiko, quello dedicato al cane, quello dove c'è Richard Gere e il cane, appunto, che dà il simbolo anche al quartiere di Shibuya, se non ricordo male, in Giappone. Questo ha fatto piangere in molti. Poi Io e Marley, sempre parlando di cani. E poi un film che non conosco in realtà, L'arte di correre sotto la pioggia. Non l'ho visto, però adesso me lo risparmio perché onestamente ho già pianto sabato. E poi anche Collateral Beauty, quello con Will Smith, è vero, e con Kate Winslet. Sì sì, confermo, anche io avevo pianto. Sembra che sono una frignona, però oh, mi avete tirato fuori tutti questi film, Il Miglio Verde, Coco. Vabbè, il film invece che mi ha fatto piangere sabato, e ve lo consiglio perché al di là del pianto è proprio un bel film, simpatico, anche da vedere coi ragazzini. Infatti io l'ho guardato col mio compagno e i suoi figli ed è successo quello che diceva Gabriele. Alla fine io piangevo, loro mi hanno guardato: perché piangi? Io per tante cose, perché in effetti erano tante cose, tanti temi venivano toccati in quel film. Tra l'altro, film per cui proprio io ho regalato i biglietti quest'estate per l'open air, quindi il cinema all'aperto. Si chiama Pecore sotto copertura. Io l'ho visto su una piattaforma, quella legata a quel grande portale che vi vende libri, ecco. E l'ho trovato per caso, perché sinceramente non entro mai, perché non guardo mai tantissimo i film. E invece sabato eravamo lì, ho detto andiamo a vedere lì se c'è qualcosa. Vedo Pecore sotto copertura, faccio no, ti prego, l'avevo lanciato in diretta, mi piaceva, mi ispirava. Infatti è una commedia gialla per famiglie. Voi direte: ma perché piangi? No, vi assicuro che poi non lo so, magari qualcuno di voi l'ha visto, mi può confermare o mi può dire che sono pazza, però secondo me è molto commovente. Allora, in sostanza c'è questa campagna inglese bellissima dove vive il pastore George Hardy, che tra l'altro è interpretato da Hugh Jackman, e lui fa proprio questo pastore molto, molto premuroso, molto gentile, e ogni sera lui legge la storia della buonanotte. Sono dei romanzi gialli al gregge di pecore. Lui ovviamente non pensa che quelli capiscano, invece quelli capiscono benissimo. Le pecore ascoltano e diventano praticamente delle specie di investigatori, perché poi tra di loro chiedono: ma secondo te chi è l'assassino? Quali sono gli indizi? Parlano di moventi, colpevoli, insomma sono degli appassionati di crime, mettiamola così. Finché purtroppo un giorno il pastore viene ucciso. Il poliziotto del villaggio, che è un villaggio della provincia inglese proprio sperduto, figurati, non ne capisce nulla di assassini, di moventi, di dettagli da ritrovare, da indizi da mettere insieme. Allora le pecore praticamente lo aiutano, poi succede che appunto arriva la figlia del pastore in città, c'è un avvocato, insomma ci sono tutti gli intrighi, se non che poi c'è la figura dell'agnellino d'inverno, che non sapevo, l'agnellino che nasce in inverno viene escluso dal gregge, e tutto attorno a quel tema si è sviluppato poi una narrazione per me molto molto emozionante. Quindi non vi voglio spoilerare il finale, ma vi assicuro che alla fine io pianto, ma tanto, e non riuscivo a smettere, perché poi appunto quando vieni guardato dai ragazzini dicono: ma perché piangi? No, niente, per tante cose. Poi cerchi di non piangere: no, ma cos'è successo? No, guarda, lasciamo perdere. Vabbè, insomma, bellissimo, io ve lo consiglio. Poi la sera a tavola ancora: ma perché hai pianto? No, basta, per tante cose, ho detto. Ma tante cose quali? Cioè, tipo, ma perché?

sì, allora vedo che anche voi vi fate commuovere da grandi film e sono contenta perché vuol dire che siamo tutti universalmente connessi. Tanti film che ci ritrovano piangenti davanti allo schermo. Adesso però bando alle lacrime, anzi facciamo tesoro di queste lacrime, di queste emozioni, perché arriva un nuovo singolo che anticipa tra l'altro l'arrivo di un altro lavoro, un'uscita, un album che arriverà a fine novembre di quest'anno. Lei è Elisa, amatissima anche nella Svizzera italiana, spesso presente con i suoi concerti. Arriva con un singolo che si chiama Kintsugi, almeno io lo dico così, Kintsugi, insomma l'arte, se avete presente l'arte di riparare le stoviglie per esempio con l'oro, che è una tecnica giapponese che è anche molto metaforica, nel senso che le ferite quando poi vengono riparate con una lezione da apprendere, magari una metamorfosi interiore e quindi anche poi esteriore nostra, allora le ferite hanno un senso, acquisiscono valore. È un po' il discorso anche della memoria, la memoria che ritorna anche nel film di cui vi parlavo poco fa, cioè il potere della memoria che continua a farci sentire vicino per esempio delle persone che abbiamo perso, perché sarebbe più facile dimenticarle, ma la vita sarebbe orrenda se fossimo tutti storditi in giro, felici come delle, non dico oche perché chi lo sa, magari anche le oche hanno i loro momenti di consapevolezza, così come le pecore in quel film che vengono tanto additate come ignoranti, in realtà sono le più furbe di tutti. E quindi tornando sulla musica, Elisa ci sorprende con questa nuova uscita e lo fa trasformandola in qualcosa di prezioso, appunto questo messaggio di rinascita, sempre, continuamente, dipende da noi, dipende da come vogliamo riparare le cose che ci succedono non molto piacevoli della nostra vita.

0: Take Me Back, nuovo dei Kygo.
1: L'agenda.
0: E adesso ho un super agendone da segnalarvi, perché c'è un festival ad Ascona che inizia esattevolmente domani, quindi dal 17 al 19 di settembre. L'appuntamento è al Lido di Ascona, perché arriva il Sun Ice Festival. Sono tre giorni di festa sulle rive del Lago Maggiore. Ci saranno degli artisti di musica elettronica internazionale e anche di livello locale, comunque scena emergente local. Allora, è la terza edizione estiva del festival, perché poi c'è anche l'edizione invernale di St. Moritz, o St. Moritz, ditelo come volete, nasce proprio lì e poi tre anni fa è arrivato ad Ascona. E niente, ci sono bellissimi DJ, gente del calibro di Cassian Topic, Chris Avantgarde, che come potete immaginare e capire dal mio tono di voce, io purtroppo non li capisco, non li conosco, perché non seguo, diciamo, la scena così bene. Però insomma sono nomi importanti, quindi io vi consiglio di andare a guardare il sito sunicefestival.ch, così potete farvi proprio una cultura, guardare un po' la line up, perché tanto lo scenario sappiamo che è stupendo, il Lido di Ascona è bellissimo e quindi la musica sarà top, bella gente, il tempo mi sembra che regga. Il Niño è sempre tra di noi, quindi potrebbe essere un momento per allungare la fase estiva di questo 2026.

Allora, momento Amarcor, prima di salutarvi, perché alle 15 io stacco, però questa volevo condividerla con voi. Sono sicura che là fuori ci sono tanti clienti di quello che era il City Disc di Lugano, lo so. E magari là fuori c'è anche qualcuno che ci lavorava al City Disc di Lugano negli anni 2000. Ecco, io ero una di quelle che dopo scuola, eravamo in tantissimi, andavamo a ascoltare la musica e a scoprire magari nuovi album. C'erano delle persone che lavoravano dentro al City Disc che erano veramente bravissime, e una di loro mi aveva consigliato, visto che io ero molto nel mood rap, hip hop, soul, R&B, quelle cose lì, mi ha detto: guarda, è uscito un nuovo disco di questa Toni Braxton, che è veramente una voce iconica degli anni 90, poi ha fatto un po' una pausa, è tornata alla grande con questo album che si chiama The Hit. Io devo dire la verità, non la conoscevo e mi son fidata. Era quello, no, il bello, come anche nei negozi di vinili ce ne sono ancora delle piccole perle. Saluto gli amici di Maroggia, ecco. Quindi ci sono ancora, però ce n'è sempre meno. La musica oggi la scopriamo un po' in radio, quando ci sono delle fatine madri e delle fatine dei dischi come le nostre, che ti buttano le chicche. Però se no dobbiamo fare un po' ricerca noi. Ecco, mi ricordo che appunto al City Disc questo o questa tizia mi dissero: prendi questo album, ascoltalo, vedrai che ti piacerà. E in effetti avevano proprio ragione, e questo era, diciamo, il pezzo più importante, quello che ha fatto più successo di quell'album, The Hit.

così che va la vita, ragazzi. È proprio così. Oh yes, per dirlo alla Steve Lacy. E oh yes, domani ci rivedremo, ci risentiremo qui a partire da mezzogiorno. Io sono Giulia Arlano, è stato bellissimo stare con voi anche oggi. Tra poco arriva Simona Rodesino con voi per un paio d'ore e poi naturalmente is Chaltron's time. Allora io vi auguro un bellissimo pomeriggio, ci sentiamo domani.

0: Dunque, le previsioni del tempo fino a stasera: al sud nuvolosità variabile e nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Al nord graduale aumento delle nubi seguito da alcuni rovesci e temporali localmente di forte intensità. Temperature massime 26 gradi al sud, 22 al nord. Arriviamo alla giornata di domani. Al sud ancora abbastanza soleggiato, dal pomeriggio nuovi rovesci sparsi. Al nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano, nelle Alpi e nelle Prealpi invece più nuvoloso. Arriviamo alle temperature per domani: saranno comprese tra 16 e 25 gradi al sud, tra 10 e 21 al nord. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie con Herbert Cioffi.
1: 3 News.
2: Il Consiglio nazionale ha approvato l'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. 118 voti a favore, 63 contrari e 10 astensioni. Il dossier torna agli stati per vedere alcuni dettagli, tra i quali la proposta di stanziare 517 milioni in 5 anni a favore dell'agricoltura svizzera. Il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista all'emittente statunitense CBS, ha rivelato che la Russia ha preso di mira per ben due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. La prima, come reso noto dal primo ministro norvegese, quando dalla Moldova stava per decollare alla volta della Norvegia. La seconda, sempre in Moldova, ma al ritorno dalla visita in Norvegia. Almeno 60 minatori sono morti nel crollo di una miniera d'oro in Sudan, lo rendono noto i servizi di soccorso locali che stavano scavando alla ricerca di numerosi dispersi. L'oro del Sudan, estratto in precarie condizioni di sicurezza, è sottoposto a sanzioni svizzere ed europee per il ruolo che gioca nel finanziamento della guerra civile che infuria nel paese nordafricano da più di 3 anni. In Italia un custode del parco archeologico di Pompei è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Secondo le indagini, l'uomo si è finto una guida turistica per attirare un 17enne in un luogo appartato degli scavi e violentarlo. I fatti risalgono al 16 agosto. Il sospetto è stato individuato grazie alle videocamere di sorveglianza.

Young the Giant Cuts here of su Rete 3. E su queste note, devo dire molto gradevoli, piacevoli, iniziamo il nostro pomeriggio insieme. Allora, ciao a tutti, benvenuti e benvenute da Simona Rodesino. Sono le 15:06, starò con voi per un paio d'ore, come nel resto più o meno di questa settimana, poi in alternanza con Nico, e poi come sempre arriveranno i cialtroni a partire dalle 17. Allora, come procede questo pomeriggio? Se vi va di farcelo sapere, il numero è sempre quello, ma lo ripeto: 079 873 8073. E poi tra poco annuncio, così mi raggiungerà in studio un ospite che avete già sentito qualche volta nelle settimane scorse, quindi questo studio si animerà ancora di più ulteriormente. E non vi anticipo il tema, però potrebbe riguardare molti di voi e i vostri pareri, le vostre esperienze saranno preziose anche per continuare questa bella conversazione. Allora, chi arriva? Bausa con un pezzo magnetico, Magnetic, per voi.

Ma è vero che il figlio e la figlia secondogenita sono i più simpatici, divertenti della famiglia? Beh, questa è un po' una provocazione iniziale di questo articolo trend che ho letto. In realtà sembra essere un dato quasi proverbiale, no? Leggevo: la seconda persona che viene al mondo in una famiglia è la più divertente. Non lo so, c'è questa, dice, io non sono tanto d'accordo, poi lo dico da primogenita, quindi capito, non mi va tanto questa cosa, giustamente, ma ognuno tira un po' acqua al suo mulino, poi si fa un po' per scherzare, un po' ci sono anche dei dati che determinano delle caratteristiche rispetto all'ordine di nascita in una famiglia, quindi prima figlia, seconda, terza, quarta, insomma dipende poi quanti sei nella famiglia, oppure è figlio o figlia unica, ci sono delle caratteristiche che sembrano comuni nelle famiglie. Quindi adesso poi ne parleremo anche con l'ospite che tra poco sarà con noi, così per avere un parere anche diverso, e chiedo anche voi magari in che ordine siete nati nella famiglia, oppure siete figli o figlia unica, o avete voi stessi dei figli e notate delle caratteristiche comuni che si ripetono, quindi a volte sono un po' stereotipate, no? Le vedremo tra il primo e il secondo, però questa cosa del divertente del secondo, la seconda, è una cosa che un po' gira in trend, tendenze, più creativo, vanno a cercarsi poi dei lavori diversi di un certo tipo. Io non sono molto d'accordo, lo dico subito in apertura, ma se vi va di darci i vostri pareri, così poi li raccogliamo, abbiamo del bel materiale da condividere, il numero, lo ripeto, è 079 873 80 73. Adesso arriva lui. Capito che arriva Caparezza 2004? Vengo dalla luna.

Il secondogenito, la secondogenita è più divertente, creativa, il primogenito, la primogenita invece è un po' più razionale e così via. Allora, non sono parole prima che qualcuno mi dica Simo cosa stai dicendo, ma sono un po' delle linee base teoriche che esistono sulle tendenze rispetto all'ordine di nascita dei figli e delle figlie. Allora, va un po' così. Adesso vado a leggervi le tendenze, ma sottolineo, poi voi potete chiaramente scrivere e dire non è affatto così, infatti io personalmente già vado a sfatare questa cosa. Dunque, a quanto pare il secondo genito in una famiglia, la seconda

a lei. Non so se qualcuno diciamo che ha figli oppure si ricorda o gli è stato raccontato dai genitori, insomma, si ritrova in queste caratteristiche oppure proprio l'opposto. Siamo qua proprio per discuterne. Dunque, che poi leggevo anche che essere divertenti può diventare una sorta di strategia, no? Quindi se chi viene di prima di me è bravissimo in uno sport oppure è molto responsabile o d'altro, io cercherò la mia strada. Infatti i tratti del primogenito in poi sono diversi, sono proprio il contrario: più responsabile, bisogno di approvazione, perfezionismo, aveva tutta l'attenzione dei genitori inizialmente, poi ha dovuto iniziare a condividerla, quindi ha sviluppato questa caratteristica. Non lo so. E poi in alcune famiglie ci sono anche i figli, terzi, quarti figli, insomma anche lì si sviluppano tutte delle altre caratteristiche che poi andremo a raccontare. Infatti ricevo anche un messaggio da Michael che mi scrive: allora, quattro figli, ora giovani adulti, quindi sono cresciuti, quattro caratteri diversi, una macro caratteristica comune, sono bravissimi, e aggiunge tantissimi smile, emoji a cuoricino, declinabili, inaffidabili, impegnati, cortesi e, quasi dimenticavo, molto simpatici. Wow! E beh, tantissime belle caratteristiche. Qualcuno invece ha altre esperienze da raccontarci. Chi è nato prima è più responsabile? Io vado subito a sfatare, non è per forza così, naturalmente dipende da un sacco di cose.

Sue The Animal Nitrate su Rete tra le 15 e 23 di questo pomeriggio. Simona Rodesino al microfono, spero che stiate trascorrendo delle ore piacevoli, insomma, al lavoro, in famiglia, a scuola, ovunque voi siate, o anche, perché no, in viaggio. E allora stiamo parlando di fratelli, sorelle, come siamo cresciuti in famiglia, oppure i nostri figli, come insomma interagiscono tra loro. E mi arriva anche un messaggio da Vero, Veronica, che dice: sono la terza di tre sorelle, tanti litigi da adolescenti, ma ora ci amiamo, siamo migliori amiche. Bellissimo, ti capisco. Poi c'è quel periodo adolescenziale in cui si è un po' più, forse così, c'è un po' di attrito maggiore in quegli anni, ecco, forse qualcuno confermerà questa cosa.

ma poi quando si cresce molto spesso ci si avvicina, e quegli anni di differenza che da piccoli sembravano un abisso, anche quei 2-3 anni, quando poi si cresce non cambia più assolutamente nulla, e spesso ci si avvicina o ci si allontana. Ecco, c'è anche chi ci si allontana e condivide poco. Poi è vero, aggiunge anche, mi hanno sempre viziata da piccola e un po' anche adesso, anche se ho 38 anni, ecco, insomma, perché certe cose poi non cambiano, forse resti sempre la piccolina della famiglia anche se sei naturalmente un'adulta. Ecco, questo è un esempio. Arriviamo però anche a parlare del figlio unico, perché prima vi ho illustrato qualche caratteristica, diciamo, di chi è nato primo, secondo in una famiglia, terza, quarta, e poi chi invece nasce come figlio unico avrebbe, e sottolineo avrebbe, queste caratteristiche di base. Non deve competere con fratelli e sorelle, quindi ha tutta l'attenzione, tendenzialmente ha più autonomia e poi perfezionismo, forte rapporto più sviluppato con gli adulti, perché ha avuto più a che fare con persone grandi, a meno che non fosse attorniata da cuginetti o varie amichette, naturalmente. E anche un tratto che leggo, ha delle aspettative molto alte verso se stesso, ecco, e poi più un'abitudine a stare da sola, a stare da soli. E poi non è sempre così, forse qualcuno all'ascolto che è figlia unica o figlio unico potrà smentire o confermare queste caratteristiche di base. Io non saprei dire su questo. E adesso un pezzo che sa d'estate, ma si chiama Non ci siamo solo in primavera, dei Santa Marea. Direi che è assolutamente vero.

Natalia Lafourcade con Hasta la Raiz, un pezzo del 2015 che sicuramente ha evocato un'atmosfera molto rilassata, molto chill. Vado a leggervi un ultimo messaggio che mi arriva riguardante l'ordine di nascita, fratelli, sorelli, come insomma ci si relaziona. Sono arrivati diversi messaggi e Loris mi scrive: io smentisco questa tendenza di cui hai parlato prima, sono il primogenito di tre, sono il primo figlio di tre e sono decisamente il più simpatico. Ok, vedi, prima ho detto tendenzialmente si dice che il secondo sia più divertente, per questo e questo motivo, una teoria poi sicuramente, ecco, un po' generalizzata, non sempre vera, anche non spesso vera, poi dipende. E Loris, infatti, tu sei la prova, il testimone qua in diretta che non è così, perché tu, a detta tua, sei il più divertente. Andiamo adesso ad ascoltarci una delle hit sicuramente di quest'estate, un tormentone, Moving to the Sun, muovendosi verso il sole, You Girl, Emmanuel Angel and Ultra Nate per voi.

0: Moving to the Sun. E allora state ascoltando Rete tra le 15:36 di questo pomeriggio insieme. Ora però Rino Scarcelli ci racconterà una storia BBC Session. Di cosa ci parli oggi per voi?
1: The Session, la sessione, la BBC Session.
2: Echo and the Bunnymen. Quello di riunirsi non è mica un vizio recente. Ian McCulloch, che aveva mollato Echo and the Bunnymen nell'88, decide di rientrare dopo 9 anni in cui quasi non si parlavano più. Gli altri membri nel frattempo avevano mantenuto il nome e reclutato un nuovo cantante, ma solo col rientro di McCulloch il gruppo torna ad essere quello che lui stesso definisce la miglior band del mondo di tutti i tempi. Per l'occasione Echo and the Bunnymen ingaggiano una sezione archi di 12 elementi e negli studi della BBC registrano un loro classico dell'88, The Killing Moon.

Yo-Yo Marlen su Rete 3 per la musica svizzera, giovanissima cantautrice dal canton San Gallo, classe 2003. Questa è My Little Secret. E adesso cambiamo decisamente genere, andiamo sulla musica italiana, parliamo di Rcomi, un artista, poi lo pronuncio in modo esatto perché ci tengo, Rcomi, in realtà lui si chiama Mirko, ha fatto una sorta di anagramma appunto del suo nome, come ha già spiegato in passato. Beh, lui nel 2022, perché è passato solo qualche anno, nel 2022 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con un pezzo che è rimasto nella memoria di molte persone, bello, come dire, adrenalinico, forte, intenso. Si chiama Insuperabile, fa parte della riedizione dell'album Taxi Driver di Rcomi, naturalmente. E poi che cosa racconta? Beh, racconta di un amore, e la persona descritta, l'amata in questo caso, viene descritta così come l'ultima curva, veramente insuperabile. Sì, ricordo anche un po' la sua performance sul palco dell'Ariston. Rcomi, Insuperabile su Rete 3.

Sombra su Rete 3 con My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto. Lui si chiama per interamente, diciamo, il suo nome completo è Sombra Shane Booz, classe 2005, giovanissimo cantautore e produttore da New York, che ultimamente sto seguendo. Mi sono appassionata alla carriera di Sombra, è giovanissimo, quindi ancora tanto tanto da dare e da fare, però devo dire che sta decisamente spaccando. L'esempio è quello di questa canzone. E allora, breve l'aggiornamento delle 16 con meteo, quindi previsioni del tempo per la giornata di domani, poi viabilità, come va sulle strade della Svizzera italiana, quindi il traffico, e l'aggiornamento naturalmente anche delle ultime notizie. Però prima arriva su Rete 3 Ultimo con un pezzo uscito proprio all'inizio di quest'anno, si chiama Acquario e parla proprio del suo segno zodiacale, Acquario di gennaio, e descrive delle caratteristiche secondo lui appunto che ha e si rispecchiano nel chi è segno zodiacale Acquario. Quindi chi ascolta questa canzone ed è di quel segno, o forse di ascendente, come nel mio caso, ed è un ascendente acquario, forse troverà delle caratteristiche simili. O forse proprio no, non lo so. Questa è la versione di Ultimo Acquario su Rete 3 alle 15:54 che scattano in questo momento.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 16.
0: Rete 3.
1: Diamo dunque uno sguardo alle previsioni del tempo fino a stasera. Nuvolosità variabile al sud e al nord, temperature massime 26 gradi al sud, 22 al nord. Arriviamo alla giornata di domani, che cosa ci aspetta? Dunque al sud sarà abbastanza soleggiato, dal pomeriggio nuovi rovesci sparsi, al nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano, nelle Alpi e nelle Prealpi invece più nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, saranno comprese tra 16 e 25 gradi al sud e fra 10 e 21 al nord. E scendiamo in strada, dunque sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre ricordiamo che la corsia Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra Gravesano e Manno e Tragno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia, così come infine tra Stabio e la dogana del Gaggio, sempre in direzione dell'Italia. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie.
0: 3 News.
1: La polizia cantonale dei Grigioni ha formalmente identificato le 5 persone decedute nell'incidente stradale avvenuto la settimana scorsa in Engadina. Si tratta, come già anticipato dalla stampa, di 5 cittadini olandesi, 4 donne e un uomo di età compresa tra 71 e 80 anni. Nell'incidente del pullman uscito di strada mentre da Zerné viaggiava verso Sus sono rimasti inoltre feriti 40 passeggeri, 3 dei quali in modo grave. Il conducente del torpedone indagato per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. La direttrice della Segreteria di Stato dell'Economia, Hélène Buldiger-Artida, ha rassegnato le dimissioni. Lascerà la SECO alla fine del marzo 2027. Lo ha comunicato oggi al Consiglio federale il presidente della Confederazione, Paul Molin, titolare del Dipartimento federale dell'Economia. Infine a Roveredo, Decio Cavallini è l'unico candidato sindaco per il periodo 2027-2030. L'attuale vice sindaco del comune del Moesano sarà quindi eletto tacitamente ed entrerà in carica a partire dal 1 di gennaio. 5 le candidature per i 4 seggi in municipio, 4 della lista 6535 insieme a 1 dell'UDC. Le elezioni si terranno il 18 di ottobre.

David Guetta, Neyo e Akon con Play Hard 2013. Le 16.06, state ascoltando Rete 3, la voce di Simona Rodesino. Sarò con voi ancora per un'oretta fino alle 17, poi arriveranno, lo ricordo, i cialtroni a farvi compagnia per il resto dell'inizio serata, se così possiamo dire. Beh, spero che siate tutti e tutte bene. Grazie per i messaggi che sono arrivati anche in questa prima ora. A breve, lo dico subito così un po' in apertura di questa ora insieme, ci sarà il concorso, come per il resto dei giorni di questa settimana, intorno a questo orario, il concorso per quanto riguarda l'Astra Lugano. Quindi avremo delle pettorine, due pettorine per un vincitore e una vincitrice per la City Run di 10 km di sabato 26 settembre alle 18.15. Quindi a breve però vi darò più informazioni. Ricordo il numero, così qualcuno poi forse non ce l'ha e può segnarselo, salvarlo in rubrica: 079 873 8073. E adesso ascoltiamo la nuova canzone di Malika Ayane, appena uscita il 4 settembre. Si chiama Detto Tra Noi e anticipa il suo nuovo album Cicale, che uscirà a breve il 18 settembre. Malika Ayane.

ed è un pezzo appena uscito il 4 settembre di Malika Ayane, Detto tra noi. Adesso andiamo indietro nel tempo e passiamo, attenzione, al 1993. Arrivano gli Aerosmith. Questo è Amazing, meraviglioso per voi su Rete 3. A breve il concorso.

0: Conrad, cantante e produttore tedesco, che arriva su Rete 3 con la sua Love Sober, che ho avuto modo di ascoltare molto ultimamente, mi è entrata in testa. Love Sober. Ma adesso, come annunciato, è arrivato quel momento.
1: Biglietti! Oggi si regalano biglietti!
0: Ci siamo anche oggi, come tutti i giorni di questa settimana. A questo orario è il momento del nostro concorso per la Stralugano, che si terrà, ripeto, tutte le coordinate sabato 26 e domenica 27 settembre. Manifestazione sportiva che attira sempre veramente tanta gente, una marea di appassionati, aficionados o chi semplicemente fa un giro verso il lungo lago di Lugano e osserva e si fa due chiacchiere, sempre molto molto bello. Allora, in palio oggi due pettorine per una vincitrice o un vincitore. Ecco, vado piano, scandisco bene, così avete tutte le informazioni. Quindi chi vince riceverà due pettorine per la City Run di 10 km di sabato 26 settembre alle ore 18:15, quindi la gara serale sul lungo lago e poi attraverso parte della città, per provare a, insomma, per partecipare e provare a vincere le due pettorine. Dovreste inviare allo 079 873 8073

Niente di me, Anna Castiglia su Rete 3, lei è una cantautrice di Catania, classe 98, che tra l'altro nel 2024 ha vinto la targa Tenco nella categoria migliore opera prima per il suo album d'esordio. Mi piace Anna Castiglia con Niente di me, allora è ancora attivo totalmente, ci siamo, il nostro concorso per la Stralugano, ripeto tutte le coordinate per chi volesse ancora partecipare. Allora, Stralugano si terrà il 26 e 27 settembre, sabato e domenica, per questo weekend molto ricco. Noi oggi in palio a Rete 3 abbiamo due pettorine per una persona che si porterà a casa appunto due pettorine, quindi estrarremo a sorte una persona per la City Run di 10 km di sabato 26 settembre alle ore 18:15. Dovreste inviare nome, cognome, numero di cellulare e email allo 079 873 8073. Tra l'altro saranno i nostri colleghi super Joas Balmelli e Paolo Guglielmoni a bordo della Microlino griffata Rete 3 a tagliare proprio il nastro di partenza della City Run di 10 km, quindi se volete vederli lì presenti in azione, fresh, super splendenti, l'appuntamento è proprio per sabato 26 settembre alle ore 18:15 in Piazza Manzoni sul Lungolago di Lugano. Lasciamo ancora un po' di tempo per partecipare al concorso, potresti essere proprio tu a vincere. Entriamo in atmosfera un po' clubbing, Robin Schulz e Halsey con Headlights.

Timbaland and One Republic insieme, uniti, hanno creato questa canzone Apologize del 2007, il primo successo della band di Colorado Springs, in effetti. Ground. Ricordo bene questa canzone, poi anche negli anni seguenti, perché è una di quelle canzoni che ripete nel ritornello: too late to apologize, ovvero è troppo tardi per scusarsi, è troppo tardi per scusarsi, ed è talmente entrata nella mia testa che poi è un'espressione che uso anche nel mio linguaggio un po' comune, così colloquiale con gli amici. Non so se anche a voi capita di prendere frasi di canzoni e poi usarle nella vita privata, insomma personale, o frasi di film, così citazioni. In questo caso a me capita di dire: no ragazzi, è troppo tardi, too late to apologize, riprendendo questa canzone che forse era contenuta in una puntata di Grey's Anatomy anni fa e mi è rimasta in testa. Non lo so, questa sensazione andrò poi a verificare. In ogni caso abbiamo la vincitrice che si porta a casa, riceverà per email, quindi controlla le tue email, Giulia, la vincitrice. A breve ti scriveremo in chat perché hai vinto due pettorine per la City Run di 10 km di sabato 26 settembre alle 18:15 per la Stralugano. Per chi ha partecipato e non è riuscito a vincere, potrebbe provarci ancora nel corso della settimana, nei prossimi giorni, e intorno a questo orario ci sarà ancora il concorso in caso vogliate ancora provare. E vi ricordo che le pettorine per l'evento distribuite in questa trasmissione sono state offerte da Stralugano. Adesso ascoltiamo Lady Marmalade di Corleone, per la musica dalla Svizzera italiana, singolo estratto dal nuovo album uscito da poco l'11 settembre. Per voi

Stiamo ascoltando Corleoni con Lady Marmalade, cover del brano di Bob Crew e Kenny Nolan, originale del 74. Lady Marmalade. Oh yes! Ricordo, come detto prima, che questo è anche il singolo estratto dal nuovo album uscito qualche giorno fa, l'11 settembre. Cambiamo marcia, rallentiamo in questo pomeriggio. Tra poco poi alle 17 arriveranno i cialtroni, adesso però è il momento dei Coldplay che ci portano in un'atmosfera tutta fatata, tutta magica. Era il 2014 quando usciva Magic.

0: passate. Corsate.
1: La canzone dei Coldplay finisce proprio così. Credi nella magia? La risposta è sì, io ci credo. Questa è Magic, un pezzo del 2014. Così, un'atmosfera ovattata. In questo momento mi sento in un'atmosfera molto ovattata grazie a questa canzone dei Coldplay. E allora però andiamo a segnalare, a vedere anche che cosa troviamo questa sera nella programmazione RSI. Allora, tra le altre cose, io vi segnalo su RSI la 1 alle 20:40 due puntate della serie TV The Rookie. Chi la sta guardando? Chi la sta guardando? Perché qualcuno mi ha scritto in effetti di sì in chat, mi sembra ieri o prima di ieri, all'ottava stagione, genere poliziesco crime. Ecco, quindi questo è il genere, in caso non l'abbiate ancora vista. Insomma, ci sono due puntate questa sera sulla 1 alle 20:40. Sulla 2 invece segnalo 22:45 il calcio, la partita, quindi Lugano-San Gallo, oggi da gustarsi, da vedersi. Però adesso chi arriva alle 16:40? Arriva una coppiata, in realtà sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, due mondi apparentemente, e anche non solo apparentemente, in realtà in qualche modo lontani, molto diversi, ma che possono assolutamente funzionare. Ascoltiamo adesso Goya, uno dei quattro inediti contenuti nella deluxe edition dell'album Mentre Los Angeles Brucia, album di Fabri Fibra del 2025, pubblicati il giugno di quest'anno. Questa è Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

difficile e complesso restare fermi mentre passa questa canzone, in effetti. Sì, io almeno non ce la faccio qui dietro il mixer. Mojo con Lady Hear Me Tonight, un pezzo del 2000. E allora si torna in studio 16:47, mentre qualcuno in chat, ora buonasera anche a te, e si inizia a dire buonasera, buon fine pomeriggio, hai l'idea brillantissima, e sai che poi sarò invidiosa, di mandarmi la foto della torta che stai cucinando, anzi è già sfornata. Sapete quelle immagini quasi delle quali sono così evocative che riesci quasi a percepire il profumo, una sorta di strana sinestesia? Beh, ecco, questa è una torta appena sfornata. Ti ho chiesto a cos'è, adesso mi farai poi sapere. Beh, giustamente orario di merenda, mi merito anche queste chicche che arrivano dalle vostre case. Se siete a casa, se state cucinando per voi, per i vostri bambini, o insomma forse state uscendo, beh, giusto, giusto così, legittimo. Quando farò anche una torta nella vita, non sono ancora arrivata a questo livello, ora ti farò sicuramente sapere, prendo spunto da te. Adesso ascoltiamo i Peter Kernel con il nuovo singolo uscito il 9 settembre, Aris Bassetti e Barbara Lenoff. I Peter Kernel, questa è Heartbreak.

Heartbreak, nuovo singolo uscito il 9 settembre dei Peter Kernel, questa era proprio Heartbreak. E noi adesso stavo valutando, perché sto ricevendo dei messaggi, però devo salutarvi. Insomma, mi state un po' prendendo in giro sul fatto che non so fare i dolci, le torte, la cucina. Non sei ancora arrivata a questo livello di vita, fare una torta. No, e no, non è nelle mie passioni principali, Arci, che mi stai scrivendo, però voglio dire, ho altre skills, ho altre qualità. E poi ho parlato con diverse persone, così tiro un po' di acqua al mio mulino, giustamente, che mi hanno confidato di essersi in realtà appassionata alla cucina solo a un certo punto della loro vita, quindi non all'inizio, proprio non diciamo in adolescenza, sui 20, sui 30, ma ancora più in là si sono appassionate, hanno scoperto ricette, hanno iniziato a cucinare per altre persone e da lì hanno ingranato. Qualcuno mi confermerà o mi smentirà questa teoria. Ecco, io, come ho già detto qualche volta, punto tutto su questo, perché no? Io aspetto, resto in attesa che accada qualcosa. E nel frattempo vi saluto e vi ringrazio. Da Simona a Rodesino è tutto, stanno per arrivare i cialtroni, ci siamo già salutati, sono entrati, stanno armeggiando, stanno piazzando tutto, ci sono e vi accompagneranno per il resto di questa serata. Noi ci vediamo prestissimo e un abbraccio gigante a tutti e a tutte. Ciao ciao ciao, Frankie Arnegi con Pedala, era il 2014.

0: Vieni qua, abbracciami, dai. Abbracciami così, un po'. Sì, un po' di più.
1: Più stretto?
0: Sì.
1: Ancora?
0: Sì.
1: Ancora più stretto?
0: Non ti sento, dai. Sono dietro. Stringi un po', dai. Tu da qui la forza?
1: Ma sono dietro.
0: Ho capito, ma non sento niente.
1: Ma non mi sento di stringerti forte, forte.
0: Su,
1: forte, forte.
0: Dai, un pochino di più.
1: Mamma mia, così.
2: Sì. Radio Televisione Svizzera.
0: Bello vigoroso, su.
1: Sono le 17
0: se,
1: e
0: sei
1: un
0: già
1: minuto.
0: Stanco.
2: Rete 3.
1: Ma faticato, sì, ho faticato. Ultime schiarite sulle regioni orientali, per il resto molto nuvoloso con alcuni rovesci o temporali. Domani a sud soleggiato, nel pomeriggio rovesci sparsi e a nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Nelle Alpi e nelle prealpi più nuvoloso. Le temperature comprese fra 16 e 26 fiolpesini a sud e 10 e 21 fiolpesini a nord.
0: Ci sono tanti fiolpesini. Hai iniziato tu. Sulla 2, pieno di fiolpesini al portale sud della galleria del Gottardo, code di 4 km a partire da Quinto e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Fiolpesina Airolo
1: è chiusa
0: in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Code e rallentamenti anche sulla 2 tra Lugano Nord e la galleria Fiolpesina di Grancia,
1: giusto,
0: in direzione di Mendrisio, tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia, a partire da Sorengo in direzione di Agno, a Lugano sulle vie principali del centro e infine tra Stabio e la dogana del Fiolpesino Caggiolo.
2: 3 News. Tre persone sono morte ieri pomeriggio in Vallese nello schianto di un aereo precipitato sopra Leukerbad. Lo ha comunicato oggi la polizia vallesana, che indaga per stabilire l'identità delle vittime. Il monomotore diretto a Bux era partito da Lugano e aveva fatto scalo a Sion. Si profilano due no per le iniziative popolari federali al voto il prossimo 27 settembre. Sia l'iniziativa sulla neutralità, sia quella per un'alimentazione sicura hanno perso terreno nell'ultimo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, condotto a inizio settembre per la SSR. Rispetto al primo sondaggio risalente ad agosto, i contrari all'iniziativa sulla neutralità, promossa da ProSvizzera e da membri dell'UDC, sono aumentati dal 54% al 63%. I contrari all'iniziativa ecologista sull'alimentazione, invece, in un mese sono passati dal 49% al 64%. E infine è stato ritrovato oggi da un elicottero della Rega il corpo della 62enne scomparsa domenica durante un'escursione sul Monte Sighignola. Ne ha dato notizia il quotidiano italiano La Provincia. La vittima, di origine spagnola ma residente in provincia di Como, era con il marito quando si è inoltrata nel bosco in territorio italiano. Il suo corpo giaceva in fondo a un canalone sul versante ticinese.

0: Cause I gotta have faith.
1: Lo ricordi col giubbetto di...
2: Me lo ricordo.
1: Giubbetto di pelle col nudo sotto.
2: Era
1: a torso nudo.
2: Che bello.
1: Cioè, giubbetto di pelle al torso nudo è...
2: Cagnotti.
1: Sì.
2: Sì. È cagnotto.
1: Per andare a pescare.
2: Sì, dopo li prendi e li metti sull'amo.
1: Eccoci qua.
2: Eccoci.
3: The best calciatore di due.
1: È autunno anche nello studio perché sì, non riusciamo a regolare le luci.
2: Io sono seduto e cadono delle foglie.
1: Da dove arrivano? Sei guardato le ascelle, magari
2: lascia perdere, arriverà la nioggia.
1: Dei cialtroni. Era ora.

0: che brrr.
1: Allora, il messaggio di oggi di Herbert Cioffi riferito alla ragazza della redazione che non lo considera mai. Vai.
2: Vi do un aggiornamento.
1: Oh,
2: oggi sono andato in redazione per farmi un po' vedere. E nello stampare delle carte ho fatto un po' di rumore e lei mi ha notato.
1: Finalmente.
2: Mi ha segnalato alle forze dell'ordine.
1: Ti ha portato via.

0: Amici buona moga.
1: Guarda che difficile slang, non mi
0: fammi segnare. Amici buona moga, vai avanti, vai.
1: Amici mana with wanna swinga, amici mana woga, amici mana zenga.
0: Amana zenga che lo calciatore.
1: Amici buona raga, amici buona sida, con amici mana worga.
0: Mana worga.
1: Mana worga.
0: Come è scritto worga?
1: U R G A.
0: La R, come si scrive la R?
1: La R.
0: Ma non è la R.
1: C'è sopra un trattino e vuol dire.
0: Come?
1: Che, dritto, non
0: un
1: così.
0: Un trattino è la R.
1: È la R.
0: Roga. Maestro. Maestro.
1: Che cosa?
0: La prego.
1: E che cosa devo dire? Ormai.
0: Ma mi dica qualcosa.
1: Ma non
0: poi...
1: c'è niente da dire, c'è da piangere. Allora, abbiamo assunto Pierfrancesco Pannolino. Si presta proprio lui fisicamente. Anche a me fa ridere.
0: In piedi o si sdraia?
1: Anche a me fa ridere perché non sono a posto. E poi abbiamo Gigi Straccio, sempre appeso in un angolo.
0: Viene lanciato sui ring.
1: Lanciato
0: anche
1: un po' dappertutto. Valerio Culatello, figlio di Walter Zibello.
0: Lorenzo Patanegra, ce l'abbiamo?
1: Quello spagnolo.
0: Sì, esatto.

0: Tutti
1: così hanno mangiato così. C'era anche, attenzione, una tribute band degli 883 che cantavano, so, tieni il tempo, la cata l'ha detta, tieni il tempo, come mai? Tutto il tempo così. Sì. Hanno mangiato, la mattina si sono telefonati, stanno tutti male.
0: La gassa enterite, no.
1: Si sono chiamati.
0: Vuole del crudo?
1: Vuole del crudo.
0: Sì, vuole del crudo, pesce crudo.
1: Ma quello che fa ridere, anche la band.
0: Anche, beh, chiaramente, perché ma la band di solito a quegli eventi lì al tavolo di lato, ma di mangia lato le stesse cose. Quindi,
1: tieni il tempo.
0: Volete delle ostriche? Sono fresche, eh.
1: Cosa sarà stato quello?
0: Le ostriche.
1: Una roba così, un pesce crudo?
0: Sì.
1: Un crudo.
0: Una salsa. Una salsa.
1: O un affettato con su una mosca che è passata di lì.
0: No, l'affettato è difficile.
1: È difficile.
0: Però secondo me il crudo del pesce, le ostriche sono la fregatura.
1: Se fossimo andati noi due, come sarebbe stata la telefonata? Io subito ti chiamavo.
0: Tipo, vai, facciamo.
1: Oh. Ma anche tu hai male.
0: Non senti l'effetto riverbero del bagno? Sono seduto.
1: Ma veramente?
0: Aspetta,
1: no. Ma cosa è stato? Cosa abbiamo mangiato?
0: Aia, le ostriche. Aia.
1: Ma tu le hai mangiate le ostriche? Che roba terribile. Beh, fateci sapere come state. Senti, cosa pensi dei Pooh che hanno dichiarato: sesso sì, ma droga no.

0: calmo, fai un respiro.
1: Ma oh, è che lavoro anche con la tastiera adesso.
0: Sì. Infatti sentivo che.
1: Sì,
0: fammi sentire.

0: così?
1: Sì, noi vocalist, tra l'altro adesso è un periodo che non mandiamo più vocali via WhatsApp, ma mandiamo i vocali.
2: A proposito di vocali, attenzione perché abbiamo parlato di questo, sì, questo casino.
1: Però
2: successo.
1: Spiegami quella cosa che mi hai detto.
2: Allora,
1: cioè, se fosse un'ostrica, non, sì, te ne accorgi. Cioè,
2: no, allora spieghiamo per quelli che magari,
1: allora,
2: non hanno sentito.
1: C'è stata una cena aziendale sabato, sì, e quello che mi faceva sorridere è con tanto di tribute band. Sono stati, sì, male tutti. Sono telefonati che niente, di che, nessuno in ospedale,
2: però,
1: ma tutti con questo problema di
2: sì, sì, di intestino.
1: Tu hai detto
2: di
1: l'ostrica, può essere un'ostrica.
2: Sì, il problema può essere quella. Però la senti quando è.
1: Senti un filino. Cos'è? Sì. È un'ostrica un po' vecchiotta? È un'ostrica presa in un lavandino?
2: No, magari tutta la partita di ostriche non è andata. No, è appunto. È
1: ma,
2: stata...
1: ma che paura!
2: Eh sì, senti qua.
3: Ieri sera ho mangiato il sushi.
2: Sì.
3: È successo come quella cena lì.
1: Ecco.
3: Ho passato la notte tra tempesta dall'alto e dal basso. Buona cena a tutti.
2: No, eh. Non si fa.

0: un'altra cosa quella. Paradiso do mundo. Era anni 90, paradiso do mundo.
1: Vabbè. Allora.
0: Beh, diciamo chi sono, Lost Frequencies con Mary Froes.
1: Ecco, adesso sì, è cambiato tutto. Beh, attenzione, tutti voi siete persone diverse. Parliamo di questa notizia che arriva da Bellinzona, nel Bellinzonese. Una famiglia di 5 adulti è andato in un grotto nel Bellinzonese per mangiare.
0: Ok.
1: Fin qua va bene, siedono al tavolo, cominciano a mangiare, hanno un piccolo bimbo di 2 anni.
0: Sì, un bimbino, i terribili 2 anni li chiamano.
1: Terribile, è vero, hai ragione, hai ragione. E a un certo punto loro tirano fuori una porzione di gnocchi freddi da casa per il bambino.
0: Beh, ci sta. Cosa gli dai, bambino? Al ristorante in un grotto, dai.
1: Arriva il proprietario e dice: guardate che questo non è un posto dove fare il picnic.
0: In effetti.
1: E si scaldano gli animi. Il padre risponde scocciato.
0: Tipo, lei non sa chi sono io.
1: No.
0: No, no, no, non ne siamo quei livelli.
1: È bello dire lei non sa chi
0: così a
1: non
0: caso.
1: Non si usa più.
0: No.
1: Sai che non si usa più
0: perché fai una brutta figura ormai, lo sai.
1: È bellissimo. Usatelo se. Questo dice Cialtroni. Cialtroni dice: lei non sa chi sono io. Beh, loro volevano semplicemente, come dici tu, il papà ha portato questa porzione e
0: ma
1: così
0: poverine, per è come quando
1: bimbo.
0: Ti porti il latte da casa e lo fai scaldare.
1: Beh,
0: è la stessa roba.
1: Allora, secondo me, sì, voi considerate che per un periodo io ho frequentato un ristorante la sera dopo aver fatto dei lavori e insomma, siccome mi scocciava a consumare la birra, me la portavo da casa.
0: Sì, all'Oktoberfest arrivavi con la birra da casa perché la costa troppo.
1: Tanto vi dico anche che la cameriera portava via i vuoti e li guardava allibiti perché era una marca che non avevano loro.
0: Anzi, i vuoti te li tenevi perché ti davano anche il resto.
1: Mi davano il resto sul vuoto.
0: Il reso.
1: Però dai, sei d'accordo? Cosa è successo? Il padre risponde, hanno litigato, sono andati via dopo.
0: Non saprei a chi dar ragione, lo sai.
1: Anch'io.
0: Faccio fatica.
1: Anch'io.
0: Sì, anche perché non è un bel gesto per il ristoratore, ma nemmeno il ristoratore, sai.
1: Il tutto si è concluso con un conto di 150 franchi per quello che avevano consumato. Lui dice: ero pronto a lasciare anche 30 franchi simbolici di disturbo.
0: E invece non li ho lasciati perché lei non sa chi sono io.
1: Sono io. Il problema sarebbe stato il figlio con i suoi gnocchi. Il problema è mio figlio con gli gnocchi. Devo dire, forse io avrei lasciato correre.
0: Cosa?
1: Cioè,
0: tu,
1: dai,
0: ristoratore o tu?
1: Se fossi stato il ristoratore, dai, erano in 5 più il ragazzino.
0: Sì, bambino.
1: Dai,
0: ragazzino, bambino.
1: Cioè, io non è la prima volta che vado,
0: cioè,
1: a cena.
0: Cioè, una famiglia di 5 persone vuol dire padre, madre, due grandi e un piccolino.
1: Due grandi e un piccolo. No, erano 5 adulti.
0: Ah, 5 adulti. Quindi, beh, sì, ma quel calè.
1: 5 adulti,
0: beh,
1: quindi
0: dai,
1: il bambino era
0: 5 portate, cioè, dai, 4 portate.
1: Non è la prima volta che io vado a mangiare in una situazione del genere e porto via gli avanzi di uno.
0: Attenzione, perché non sappiamo le campane noi, Dovremmo sentire tutte le campane.
1: No,
0: la campana, questa è del cliente.
1: Il ristoratore ha detto: non è un posto per fare picnic.
0: Sì, ma ha detto solo questo, vorrei sentire anche il resto della barca.
1: Pare che il ristoratore abbia detto: lei non sa chi sono io.
0: Anche lui.
1: Adesso ti chiederei di riassumere musicalmente cosa prova un taccagno da uno come me che va al ristorante e ha paura. Io ho paura quando vado,
0: Capisco, per il conto.
1: Io sono terrorizzato. Cosa vivo dentro di me? Allora, resti in grado?
0: Potrebbe, sì,
1: ma così al volo?
0: Vado.

0: tempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello.

0: Hai ragione, ma le
1: parolacce.
0: Vabbè, muovi il sedere, muovi il sedere.
1: Ma
0: cosa ha detto lì?
1: Tutte improperie, sono quelle che si dicono dal balcone.
0: Sì.
1: Muoviti tu, vai tu.
0: Ah, mi sono cadute le briciole dal balcone.
1: Tu, ma no.
0: No, no.
1: Che porcheria.
0: Va bene, allora, Alberto dice la sua da ristoratore e dice: vi spiego perché non è permesso né portare alimenti da casa né portare via alimenti dal buffet colazione.
1: Certo, sì, sì.
0: Questo perché nel caso per mala conservazione una persona si intossichi nel ristorante o porti gli alimenti del buffet in spiaggia al caldo e sai, dai la colpa al ristorante ma ti sei portato il cibo da casa,
1: sì,
0: capito?
1: Capisco.
0: Ci sta che il bambino è stato male al ristorante però gli gnocchi li ha portati il papà.
1: Da casa, sì, sì.
0: Non puoi prenderti questa responsabilità perché il cibo non l'hai dato tu. Ci sta, questo non l'avevamo considerato.
1: No, io alzo le mani, no, per carità.
0: E per quello volevo sentire le campane. E non è l'unica cosa, poi Alberto va avanti con la spiegazione. Purtroppo però l'argomento lo chiudiamo per dare spazio al nostro gioco, ovvero la frase sfatta.
1: Oggi è frase sfatta, c'è in palio il buon acquisto del valore di 50 franchi, ma ci vuole un vostro vocale allo 079-873-8073. Il numero a cui mandare un vocale con la frase sfasciata.
0: Ok.
1: La frase in questione è... No,
0: facciamo un esempio per quelli nuovi del nostro programma. Che cos'è la frase sfatta?
1: Che brutta la stagione della...
0: Della... Dell'asma.
1: Dell'asma?
0: Ecco.
1: Che potrebbe essere quella della primavera, invece autunno.
0: Giusta sarebbe...
1: L'autunno.
0: Dell'autunno. Ecco, e non dovete dirla giusta, dovete sbagliare la frase
1: sfatta. Con queste temperature e tempo è il momento di mettere la fe...
0: La federa. Sì, sarà la felpa, però è la federa.
1: Quella di oggi invece è: ho deciso di rinnovare il mio vestito.

0: che bella.
1: C'è lo zampino di Colapesce, eh?
0: Ah, si sente?
1: Sì, si sente. Sì.
0: Colapesce dappertutto.
1: Colapesce dappertutto, sì, dove sì. Cola è buono, eh?
0: Sì, no, no, no. Cocoricò era il titolo della canzone di Samuel. Allora, avete risposto in tantissimi alla nostra frase sfatta quest'oggi, tanti messaggi al nostro numero WhatsApp, sentiamone un po'.
1: Vai. E allora, la frase era: ho deciso di rinnovare il mio ve, e allora attenzione, sentiamo.
2: Ho deciso di rinnovare il mio verginismo.
0: Io faccio vincere.
1: Secondo me ha già vinto brutalmente. Sì,
3: ho deciso di rinnovare il mio veleno.
0: Veleno.
1: Bene,
0: non è un bel messaggio, però.
4: Ho deciso di rinnovare il mio velocipede.
0: Velocipede.
1: Come si,
0: si cambia? Si cambia.
5: Ho deciso di rinnovare il mio vecchio. Infatti, ho appena buttato mio padre nella spazzatura.
0: Ma no, nuovo. Ma no, da. Pensa nella testa della gente che si scatena. Dai.
1: È bellissimo. No.
6: Direi per il corpo di mille balene.
1: No, sentiamo, cioè,
6: il mio veliero.
0: È il veliero.
1: Per il corpo di mille balene, ok? Okay. Sentiamo.
7: Ho deciso di rinnovare il mio vermiciattolo.
0: Vermiciattolo.
1: Mi piacciono questi, questi sì. Che hanno un po' di sensibilità.
0: Sì, è vero.
8: Ho deciso di rinnovare il mio verso d'autore.
0: Cioè,
1: bene,
0: vorremmo
1: ce lo fai
0: sentirlo.
1: Anche sentire, ti ringraziamo.
9: Ho deciso di rinnovare il mio Vespesiano.
0: Vespasiano, vabbè.
1: E dove le vespe vanno a fare i loro bisogni, dai, è quella roba lì, forza.
0: Non è quella.
1: Il Vespasiano.
10: Il mio ventricolo.
0: Ventricolo, non
1: facci
0: è quello.
1: Facci sapere.
0: Speriamo che vada tutto bene.
1: Tienici informato.
11: Ho deciso di rinnovare il mio velocipede.
0: Ah, due velocipedi.
1: Due velocipedi che vanno.
0: Periodo.
12: Ho deciso di rinnovare il mio venerdì.
1: Molto
0: rinnoviamo,
1: bene.
0: Rinnoviamo.
1: C'è un altro messaggio.
13: Ho deciso di rinnovare il mio veliero. Buona serata, ragazzi.
0: Ciao, caro.
1: Ciao, bellezza.
0: Un altro veliero.
1: Vive velieri.
14: Ho deciso di rinnovare il mio ventriloquo.
0: Il ventriloquo.
1: Ventriloquo va, eh?
0: Sì, sì.
13: Ops, rinnovare. Non cambiare.
1: Lei c'era un messaggio.
13: Ho deciso di cambiare il mio vecchio compagno.
0: Oh, finalmente.
1: Poveretto.
0: Cosa ha fatto intanto?
1: Sentiamo anche dei rumori. Sentiamo che cosa succede.
15: Ho deciso di rinnovare il mio verme.
0: Il verme.
1: Va bene, grazie. Ce ne sono ancora tanti, mettiti comodo.
0: Lo so.
16: Ho deciso di rinnovare il mio vedovo.
0: No.
1: Tieniti pronto perché qua andiamo a tastoni da questo momento.
0: Qualcosa arriverà.
17: Devo rinnovare il mio ventaglio.
1: Bene,
0: giusto,
1: pulito.
0: Ventaglio, sì.
1: Secondo me.
18: Ho deciso di rinnovare il mio vericello.
0: Il verricello.
1: Bello.
0: Si cambia.
1: Vediamo un altro.
0: Dai, vediamo.
19: Ho deciso di rinnovare il mio vestibolo.
0: Il vestibolo.
1: Per me rimane sempre
0: sì, il verginismo.
1: Il verginismo.
0: Lo andiamo a recuperare.
1: Andiamo a recuperare. Allora, guarda.
0: Un po' indietro,
1: aspetta, facciamo così. Secondo me è lui. Vediamo se.
4: Ho
1: lui.
4: Deciso di rinnovare il mio velocipede.
0: No, il velocipede.
1: Non è lui. Vediamo. Attenzione, no, è lui.
15: Ho deciso di rinnovare il mio vecchio.
1: No, questo è bellissimo.
0: Vecchio, no,
1: vediamo se è questo.
18: Ho deciso di rinnovare il mio veleno.
0: Prima ancora.
1: No, si vede che
0: prima.
1: Si è spostato. Guarda, era qua.
6: Direi per il corpo di mille balene.
4: Mio veliero.
0: No, veliero, mi ha sentito.
1: No,
0: dov'è?
1: Siamo partiti da qua. Io ho segnato da dove siamo partiti.
0: Non hai segnato bene.
1: Però. No, guarda,
0: sono
1: questo
0: troppi.
1: È il primo. Vediamo.
2: Ho deciso di rinnovare il mio verginismo.
0: Ha vinto! Ha vinto! Ha vinto!

0: due anni fa andava fortissima questa canzone.
1: Caspita,
0: sì, sì, l'estate del 2024. Era Karol G, si antes te hubiera conocido.
1: Va bene, signori. E allora invece
0: l'ho detto
1: ti
0: giusto,
1: dico
0: spero.
1: Che il 16 di settembre nel 1979,
0: signore.
1: 47 anni fa, signore, la canzone più apprezzata, ma soprattutto più dedicata.
0: Ok. Ah, le radio, quando si dedicava la canzone alle radio.
1: Dedicata era
0: sì.
1: Di Alan Sorrenti.
0: Sì, dovremmo farlo ancora con lo spazio.
1: Tu dedico. Sei l'unica donna per me.
0: Ma lo spazio dediche, quanto che ci bello, manca?
1: Lo voglio
0: perché
1: dire.
0: Lo facciamo? Lo facciamo?
1: Sì, dai.
0: Inventiamoci lo spazio dediche. Le canzoni le scegliamo noi. Però cioè, lo spazio voi... dediche, volevo dedicare un pensiero a qualcuno.
1: La canzone la scegliamo noi?
0: Sì, se no viene fuori una delirio, giungla, un no? Il Far West. Proprio.
1: Intanto tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti nel 79,
0: la più dedicata nel 1979. Sì. Ma sai che mi hai fatto venire un'idea?
1: No! La tocchiamo?
0: Sì!
1: La tocchiamo dentro?
0: Per me.

0: Questo è un kazoo. È un kazoo questo, eh?
1: Questo sì, è un kazoo.
0: È un kazoo, un kazoo
1: linguale.
2: Radio
1: senso.
2: Televisione Svizzera.
1: 18 e 2 minuti. Sono 18 e 2 minuti.
0: Un po' nasale, il nostro.
1: Sì, sono 18 e 2 minuti.
0: Allora, dicevamo, permette viabilità, nel 79 la canzone più dedicata nelle radio, nei momenti degli spazi dediche, era
1: Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti.
0: Oh,
1: questa,
0: allora, noi siamo.

0: Beh, urla tanto però.
1: Un'urlatrice pazzesca.
0: Devi farlo anche più tranquilla, no? Il ritorno di LP, attesissimo. Il ritorno di Laura Pergolizzi, che si chiama così lei, lo sapete, lo ricordavi? Laura Pergolizzi.
1: Laura Pergolizzi.
0: Esatto, Pergolizzi. La canzone si chiama Don't Stop. Siete su Rete 3.
1: Oh, guarda.
0: No, dai.
1: Sì, certo.
0: No, perché?
1: Perché lo so io, perché. Spina, non ne abbiamo di tempo.
2: Perché?
1: Perché no? Perché dobbiamo occuparci di una trasmissione importante.
2: E che cos'è, la vostra?
1: È il Club dei Cialtroni.
2: Ma in grande Cialtroni.
1: Sì, dovevo parlare dei paraurti. C'è una notizia che riguarda paraurti, fiancata e cofano, la trappola dei danni. Cioè tu porti la macchina da riparare e fino a... ti dicono però qua sarebbe meglio sostituire.
2: Ma dici le carrozzerie
1: certo, che fanno quel giochino lì.
2: È quello che facciamo noi.
1: È una notizia
2: veramente
1: che arriva da Zugo,
2: la Lega Bank non si è capito da me.
3: Allora, è vero, non si capisce.
1: Cambiare
3: niente.
1: Costa molto di più che riparare.
2: Ma chiaramente non è che.
1: E loro ti spingono in una direzione.
2: Sì, qua non si può fare niente. Ormai
1: esatto.
2: Questa bordiera bocciata è da buttare via.
1: Lei che ha una carrozzeria.
2: Certamente funziona.
1: Che cosa
2: così
1: fate, per esempio?
2: Allora lei arriva con l'automobile
1: bollata. Io arrivo.
2: Ecco, Antonio nel parcheggio gli ha dato una martellata al cofano della macchina.
1: Alla mia?
2: Certamente. Lei non ha visto niente. E si sono lasciato il cartellino. Tanto tocca andare dalla carrozzeria.
1: Siete sempre fuori legge voi siete
2: ma
1: dei fuori legge.
2: Si fa così,
1: arrivi
2: in carrozzeria, sì, e le guardo il gofono e dicono qua no, guardi, potrei tentare di tirare fuori la bocciatura, però mi spiace ma mi sa che qua va cambiato.
1: Certo.
2: E allora cosa fa Antonio, spiegalo tu.
3: Io vado nel bunker, vado a recuperare il gofono che ho rubato una settimana prima.
1: Sì.
3: E lo cambio, che lo do per nuovo, invece non è nuovo.
1: No,
3: si fa così.
1: Si fa così. È normale, vero?
3: È normale che lo fanno tutti.
1: Non ho
3: parole. No,
1: parole.
3: Ti cambio il gofono, io guadagno il 100%, mentre ho invece speso niente.
1: Ma voi l'avete ancora?
2: È il bunker.
1: Ma lo fece.
2: C'è il bunker, c'ho dentro un gofano di una Lamborghini.
1: Sì, Lamborghini.
2: Sì, pensa che il proprietario va in giro ancora senza gofano perché costa talmente tanto.
1: Che
2: i ricchi sono taccagni. Non l'ho più cambiato.
1: Io andrei via senza.
2: C'è col motore scoperto.
1: Voi la fate quella trappola lì del cambio?
2: Ma chiaramente. Il problema è recuperare i pezzi di ricambio. Allora cosa fa Antonio? Spiega.
3: Si fa col piede di porco, si apre la bordiera, si ruba la macchina e ti viene il cofano e il resto lo butti nell'acqua. Perché funziona così.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Ti sei accorto del giro dove c'è la strofa che fa così?
1: Vediamo.
0: Sì, adesso aspetta che finisce. Fa così, guarda.
1: Fammi sentire.
0: Sì, Orogenic, va bene.
1: Hit the winner's scream.

Pusher riceve 105 chiamate dai clienti mentre in caserma. Per completare il verbale, i carabinieri chiedono di silenziare il telefono.

0: sono qua.
1: Ogni volta ti viene fuori l'episcopo, ti rendi conto?
2: È dentro di noi.
1: Hai una fissa.
2: Hai la fissa di l'episcopo. Allora, l'argomento è molto toccante. Si parla del rifiuto delle persone che non si vengono gradite. Cioè, tu esci, ma non ti piaci. E c'è sempre difficoltà a dichiararlo.
1: Cosa?
2: Quanti hanno il coraggio di dire no, non mi spiace, ma non c'è trippa.
1: Quando esci e poi alla fine non ti piace e non sai come dirlo.
2: Non sai come dirlo.
1: Potrei fare una canzoncina.
2: Va bene, la sono qui per sentirla.
1: Potrebbe essere mi piace. È una lei, eh?
2: È una lei.
1: Così, così.
2: Certo.
1: Ti voglio.

0: ogni dì.
1: Ma almeno è stata sincera.
0: Sei bello ma puzzi di cane bagnato ogni dì.
1: Però lei è stata sincera. Invece pensate che il 60% delle persone vorrebbe ricevere un rifiuto attraverso una comunicazione diretta faccia a faccia.
2: Ah beh, dimmi la verità se hai il coraggio. In faccia, dimmi in faccia.
1: Io non riesco.
2: Proviamo a
1: dai,
2: a interpretare una situazione del genere.
1: Proviamo. Tu chi sei?
2: Io sono lei.
1: Tu sei lei.
2: Siamo usciti io e te. Siamo andati al ristorante.
1: Sì.
2: E tu non vuoi pagare perché all'uscita del ristorante, prima di entrare, mi hai detto praticamente che avremmo fatto alla romana.
1: No, io ho avvisato il cameriere e gli ho detto porta il cotto a lei.
2: Non e lei ha sentito però. Sì.
1: Però io dopo io mi accorgo che tu mi ghosti un po'. Non mi scrivi.
2: Cioè, allora, finita la serata, abbiamo pagato ognuno per sé.
1: E io
2: via e non t'ho più considerato.
1: Esatto.
2: Tu mi telefoni e io rispondo. Pronto?
1: Ciao Giulia, sono io, sono Herbert.
2: Herbert chi?
1: No dai, siamo usciti l'altro giorno.
2: Aspetta, sì Herbert, come stai?
1: Bene, grazie, tutto bene, tutto bene. Cos'hai?
2: No, sto pensando, aspetta che intanto chatto con un mio amico.
1: No dai, no.
2: Un mio amico vero.
1: Ti volevo chiedere una cosa.
2: Aspetta, che se non riesco a fare due robe insieme.
1: Lo capisco.
2: Devo anche parlare mentre tu vai avanti.
1: No, ti volevo chiedere.
2: Sì.
1: Io vorrei vederti. Io vorrei vederti perché vorrei.
2: No, mi dispiace. Sono molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto occupata.
1: Ma non pensi che sia giusto vedersi e che faccia a faccia mi dici che non ti piaccio?
2: No. Aspetta che sto scrivendo,
1: sì,
2: aspetta,
1: però
2: mi manchi tanto. C'è uno scemo.
1: Ma come?
2: Che mi sta telefonando.
1: Ma hai il coraggio di dirmelo definitivamente? C'è qualcosa di me che non ti ha attratto?
2: Tutto.
1: Ma già questo
2: lapidaria.
1: Ma già questo sarebbe buono. Sì. Non avviene questo.
2: Dai, di la verità, non ti piaccio abbastanza questa roba qua.
1: No, ma è così. Le donne, gli uomini.
2: A me è successo da ragazzino.
1: Vai.
2: Da ragazzino mi piaceva una del quartiere. Mi sono espresso. Alla fine gli ho detto: ma sono proprio così brutto. Lei mi guarda e mi fa: sì.
1: Ma è da apprezzare.
2: No,
1: sì,
2: è un
1: perché
2: trauma.
1: Qua stiamo dicendo che invece tu dici a lei, no?
2: Sì.
1: Ma sono così brutto. Lei dentro di sé pensa: sì,
2: sì,
1: ma non ha il coraggio. E ti dice una roba tipo:
2: no, ma possiamo essere amici.
1: Guarda, devo andare, guarda, sei un tipo. Guarda, scusa, se hai rotto il telefono.
2: Vuoi la verità? Sei uno scaldabagno. Oh.

0: beh, te ne accorgi quando non piace una persona, comunque dai.
1: Te ne accorgi?
0: Te ne accorgi, sì.
1: Oh, facciamo ordine.
0: Fa altro, sei a... Allora, teniamo in ballo il ristorante, no? Sei al tavolo e vedi che lei chatta.
1: Sì,
0: tu parli, lei chatta, fa gli affari suoi, esatto. Non è interesse quello.
1: È interessante.
0: Oppure mossa successiva, tu con la manina fai come il ragno che cammina, vai e a cercare la sua mano e lei tira dietro la sua mano.
1: Oppure esci con lei, due giorni dopo, lei mette una foto profilo di lei con uno.
0: Vero.
1: Lo capisci? Si parla di questo, nessuna o nessuno, è paritario il discorso, ha il coraggio di dire vis-à-vis: guarda, devo francamente dirti con tutta onestà, non mi interessi.
0: Vorrei sapere anche il parere delle persone che ci stanno ascoltando.
1: Tu l'hai mai fatto?
0: Sì, una volta.
1: Hai detto: guarda, mi spiace, non ho interesse per te.
0: Sì, però è insistente dall'altra parte. No?
1: Ah, cioè, lei
0: c'era un po' di insistenza, sì, no.
1: Io ho una ragazza in discoteca, l'ho detto, me lo ricordo proprio, forse Francesca, credo. Non mi ricordo.
0: No, non diciamo nomi, dai, povera
1: non
0: Francesca.
1: Non ho detto mica cognome. Francesca, ti ricordi quando mi hai detto non ti pieno?
0: Ma perché te l'ha detto a te?
1: Vabbè, a me l'ha detto.
0: Ah, okay.
1: Lei lo ha detto
0: che
1: a me.
0: Bro, non sei il mio tipo.
1: Ha detto no proprio.
0: È peggio quando ti danno un numero di telefono ma poi non rispondono. Secondo me è peggio.
1: Allora,
0: vedi?
1: Se
0: vedi.
1: Per quello io do sempre l'ultima cifra sbagliata.
0: Non è vero. Non è vero. Non è vero.
1: Allora, trovate il
0: è
1: coraggio.
0: È peggio quando ti dicono: arrivo con una uno bianca, poi arrivano
1: quello
0: con la panda.
1: È un classico.
0: Sì.
1: Guarda, mi vedi, ho la camicia marrone, bevo una felpa e scappi.
0: Esatto.
1: Intanto, guardate, stanno arrivando dei messaggi nelle cuneiforme.
0: È una specie di legge della natura, scrivono, giustamente.
1: Se dici in faccia quello che pensi, devi essere così diretto, non esistono più i gentili. È vero, ma non è.
0: Ma diventi cattivo.
1: Diventi cattivo, è meglio inventare una roba tipo: guarda, non è il periodo, sto facendo
0: la muta,
1: mi sto lasciando,
0: muta,
1: mi sto, lasciando sto perdendo la pelle, non è un bel periodo.
0: La serve!
1: Sì,
0: certo.

0: messaggi allo 079 873 8073. Gente che dice no scusa, sono impegnata. Poi una classica che ti
1: questa
0: dicono quando non
1: classica.
0: Sono interessata. No, guarda, sono fidanzata, quindi mi dispiace.
1: Però io l'apprezzo.
0: Boh.
1: È il
0: non
1: subdo,
0: è la verità, magari.
1: È la verità, però è il subdo, lo stiamo condannando il subdo. Bisognerebbe avere il coraggio vis-à-vis di andargli a dire: guarda, no, sei il mio tipo, hai le mani corte.
0: È che essere troppo cattivi crea poi insicurezza dall'altra parte. L'insicurezza poi porta o una o uno ad andare a ritoccarsi magari le labbra perché si vede male.
1: Bravo.
0: In un certo modo, no?
1: Bravo, pensa che volevo dirti
0: cosa?
1: Che c'è una tendenza di inflazione estetica. Sempre più giovani si rifanno rispetto al passato. Alla nostra epoca nessuno
0: zero.
1: Conoscevi ragazze che si facevano le punturine?
0: Solo i ricchi andavano a rifarsi magari il seno, quelle robe lì.
1: Ma io perché
0: ma recente, i ritocchini col botox, quelle robe lì.
1: Guarda,
0: il filler.
1: Io non me lo ricordo. Mi ricordo
0: la befaroplastica.
1: Io mi ricordo che ero stato preso in giro perché a 16 anni ho rifatto il seno, me l'aveva regalato mio padre al compleanno.
0: Ma aspetti, dai, su.
1: Ma ho rifiutato.
0: Non l'ho detto. Meno
1: ma ragazzi, ma non fatelo. Guardate che questa roba qui
0: non potevi farti
1: anni.
0: Fare un buono e poi lo regalavi.
1: Bravo, hai ragione. Guarda che sono di moda,
0: regalare il buono.
1: No,
0: però anche lì
1: mettila.
0: No,
1: regalare un buono per rifarci. Cioè, se tu a una donna regali,
0: non è un bel complimento.
1: Ma guarda che lo vogliono.
0: Dici,
1: un buono per.
0: Se te lo chiede lei va bene, ma se
1: sì,
0: lo fai
1: mi
0: tu
1: regali,
0: di tua spontanea volontà.
1: Ti lo dico.
0: No, il filler.
1: Che è una cos'è? Una punturina?
0: Sì, nel labbro per farti il labbro.
1: Quanto dura, dopo un po' si sbendia.
0: Si sbendia e questo devi andare a rigonfiare con la valvola, c'è una valvola laterale.

0: Sam Smith, il mio amato Sam Smith.
1: Famosissimo.
0: Pare assomigli tantissimo a Laido Bernasconi, lo sapevi?
2: Stasera la TV faranno vedere il meglio.
0: Possiamo salutare Lorenzo.

0: Stagione 8, episodio 11 di Rocky, con attenzione Alissa Basetta, Melissa Bigli, Jenna Bartugli, Marco Buff. È tanto che non lo senti.
1: Soffre di reflusso, Buff.
0: Sì, Buff, ogni tanto.
1: Buff.
0: Tony Ganzitta. E per chiudere.
1: Che cast eccezionale.
0: Eric no. Fintin.
1: Fintin, ah. Beh, è un attore vero.
0: Sono 40 minuti, perché un episodio dura 40 minuti,
1: sì,
0: di una situazione di tensione.
1: Ah, finalmente.
0: Ma di grande tensione.
1: Mi mancava la
0: Sentite
1: tensione.
0: Qua.
2: E allora tu, pervert. No.
0: Herbert.
2: Ah, Herbert. Herbert Cioffi. Vuoi prendere la qui presente Giulia Barballini in tua sposa?
0: Sì, lo voglio.
2: E vuoi tu, Giulia Barballini, prendere il qui presente Pervert Cioffi?
0: Herbert.
2: Herbert Cioffi, per amarlo, rincuorarlo, dissanguarlo, disossarlo, renderlo povero di portafogli e di spirito, finché morte non vi separi?
3: Sì.
0: In trappola, questa sera RSI La 1 alle 20:40.

0: Lo ricordi quando faceva quel reality musicale all'inizio dei 2000, un sacco di tempo
1: Music
0: fa?
1: Music Farm.
0: Bravissimo, che si commuoveva ogni due secondi.
1: Sì, dove c'era sempre Baccini che si era innamorato di Dolce Nera, andato fuori di testa.
0: Era lui che conduceva, dove c'era anche Danny Losito.
1: E c'era anche Franco Califano.
0: È vero, il califfo.
1: Sempre sdraiato che raccontava delle cose.
0: Quanti anni, Dai, torniamo domani dalle 17, siateci perché ci fa un sacco piacere. Nel frattempo, in arrivo, il pacchetto informativo da Herbert Cioffi.
1: E da Griso, ciao!
0: Andava bene?
1: Sì.
0: Grazie.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dal...

0: le 19 e un minuto.
1: Le previsioni per domani: a sud c'è il sole, nel pomeriggio rovesci sparsi, a nord soleggiato con banchi di nebbia, nelle Alpi e nelle Prealpi nuvoloso, temperature comprese fra 16 e 26 a sud, 10 e 21 a nord. Il traffico, attenzione sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo, 1 chilometro di coda a partire da Quinto, 10 minuti d'attesa, forti rallentamenti tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia, a partire da Sorengo in direzione di Agno, all'entrata di Lugano Nord dalla galleria Vedeggio Cassarate e a Lugano su via Trevano in direzione del centro.
2: 3 News.
0: In Ticino il Gran Consiglio ha discusso oggi del caso che coinvolge Claudio Zali. Il governo ha risposto a tutta una serie di interpellanze per cercare di chiarire i contorni delle vicende in cui il consigliere di Stato è implicato. E per la prima volta ha stigmatizzato l'agire autoritario, testuali parole, di Claudio Zali nella mail rivolta al presidente dell'EOC Sanvido per l'assunzione di una sua conoscente, poi risultata essere la 52enne trovata morta a Melide il 18 agosto. Interpellanza a parte, il Parlamento ha tuttavia deciso di non andare oltre sulla questione Zali, bocciando la proposta di discussione generale. 3 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto ieri sulle Alpi nella regione di Leukerbad in Vallese. Il piccolo aereo sul quale stavano volando, che tra l'altro in mattinata era decollato da Lugano, si è schiantato su una montagna nella zona di Flualp. Inutili, lo conferma la polizia vallesana, i soccorsi giunti sul posto con 3 elicotteri. Infine, la direttrice della Segreteria di Stato dell'Economia, Hélène Budliger-Artieda, ha rassegnato le dimissioni. Lascerà la SECO alla fine del marzo 2027. Lo ha comunicato al Consiglio federale il presidente della Confederazione, Parma Hélen, titolare del Dipartimento federale dell'Economia.
2: Rete 3 Sport.
3: Buonasera, ben ritrovati. Tutte le squadre di Super League tra qualche ora avranno giocato 8 partite ciascuna, questo dopo gli ultimi 2 recuperi della quarta giornata, quello tra Thun e Servette, nonché quello tra Lugano e San Gallo, che seguiremo in Sport e Musica, fischio d'inizio alle 19. Sempre per il calcio, spazio alla 2 giorni dedicata alla prima giornata di Europa League, 9 le partite odierne, tra le quali segnalo quella del Milan contro il Benfica delle 21. Nell'hockey 2 notizie di mercato: l'attaccante svedese Rasmus Asplund ha prolungato con il Davos fino al 2029, il difensore dello Zugo Nick Balestra giocherà invece dall'anno prossimo con il Berna. Nel tennis infine Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare addirittura un ritiro. Il serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, una ATP 500 al via il 30 settembre.
2: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Oh, found me blinded and see the context.

0: C'è ogni canzone di Jet Johnson, profuma di Hawaii.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Agacciù, salute. 21 quasi due minuti, Luca Rude Boy ancora per l'ultima sera in diretta, poi tornerà DJ Monnezza. Per me è stato un piacere essere qua e passarlo con voi. Ieri sera abbiamo fatto una cosa un po' particolare, ma secondo me la sera, poi la serata Rete 3 si presta anche per uscire un po' dalle convenzioni, e quindi abbiamo visto come la musica classica o lirica o sinfonica uscisse un po' dalla scrittura, dal suo pentagramma, per entrare a pie pari magari in qualche classifica, in qualche pezzo pop rock e così. Questa sera invece ho scelto un altro filone, cavalcando un po' la notizia di attualità, ma anche delle riflessioni che facevo già con voi diverse sere fa, o magari qualche volta al sabato durante il gioco del Luca. E io partirei con questa premessa. Se pensavate che il tour di Ed Sheeran fosse il posto più tranquillo del pianeta, con cuori spezzati, chitarre acustiche, beh, forse vi sbagliavate. Dal Vietnam a TikTok, le canzoni che hanno sfidato il potere.

e non è sempre una perfect symphony o magari con Andrea Bocelli sì, in questo caso Ed Sheeran anche duetta con lui, ma sicuramente l'avete sentito e magari ne ha già parlato anche qualche mia collega oggi. Negli Stati Uniti è scoppiato il caso Macklemore, quel rapper di Twitch Shop, che è stato tolto dalle ultime date del tour americano di Ed Sheeran dopo alcuni interventi sul palco a sostegno della causa palestinese. Secondo il promotore, diversi stadi non avrebbero più accettato la sua presenza in cartellone, mettendo a rischio i concerti già programmati. Risultato: 8 concerti saltati per Macklemore, che sui social ha risposto senza fare passi indietro sulle proprie posizioni. Ed Sheeran? E lui invece ha preso le distanze dalla decisione, spiegando che la scelta sarebbe stata del promotore e non la sua. Insomma, nel 2026 basta un microfono acceso per trasformare un concerto pop in un caso internazionale. E la domanda resta sempre la stessa: dove finisce la musica e dove comincia la politica? Allora mi sono fatto qualche domanda in più, magari da così rivolgere anche a voi stasera, che ha voglia di comunicare, sono in diretta. 079-873-8073. Ho dato un'occhiata a quali artisti di supporto e musicisti nel tour hanno deciso di ritirarsi, ad esempio in segno di solidarietà. E poi mi sono fatto altre domande, no, della serie: ma perché una cosa del genere succede oggi e non, per esempio, 20 anni fa? E quindi su questa linea qua ho diviso un po' la puntata in anni 60, diritti civili, guerra fredda e Vietnam. Anni 70, pacifismo e post-Vietnam. Anni 80, guerra fredda e conflitti internazionali. Anni 90, abuso di potere e sistema, eccetera, eccetera. Anni 2000, Iraq e post-11 settembre. Per vedere un po' in che modo gli artisti, in queste decadi che vi ho citato, hanno detto la loro. E per farlo ho scelto magari non i pezzi originali, ma delle cover un po' più reinterpretate, un po' diverse, giusto per fare, tra virgolette, un po' l'originale. Era il 1963 e il tema pace, diritti civili e discriminazione aveva la voce di Bob Dylan. Leggenda narra che Dylan scrisse Blowing in the Wind in 10 minuti, ma sicuramente è diventato una delle canzoni più influenti del Novecento. In realtà non accusa nessuno direttamente, pone solo delle domande. Quante strade deve percorrere un uomo prima di essere chiamato uomo? Quante morti serviranno prima che si accorga che sono troppe? Dylan aveva poco più di 20 anni quando la scrisse. Versione di Stevie Wonder.

diversi titoli per la serata di oggi. Dal Vietnam a TikTok mi piace, ma anche la protesta è ancora rock and roll. Eve of Destruction, pezzo originale di Barry McGuire, 1965, qua rivisto in chiave reggae da Max Romeo. Tema era la paura della guerra nucleare, era il clima della guerra fredda condensato in 3 minuti, con Max Romeo sono diventati poco più di 4. Vietnam, bomba atomica, tensione internazionale. Molte radio americane la censurarono, stiamo parlando del 65. Come curiosità posso dirvi che arrivò comunque al numero 1 delle classifiche. Quindi appunto il tema di oggi è un po' quello, no? La domanda che potrei lanciarvi è: una volta i musicisti erano quelli che protestavano contro il sistema, oggi gli artisti lavorano dentro macchine da centinaia di milioni. Si può fare ancora attivismo da un palco senza pagarne il prezzo? E questo è il vero tema. Non è tanto se Macklemore abbia ragione o torto, ma il tema è se nel 2026 esiste ancora uno spazio per un artista che vuole usare un concerto per parlare di qualcosa che va oltre la musica. Quindi appunto l'altra riflessione è: perché una cosa del genere succede oggi e non 20 anni fa? Ma perché i concerti sono diventati enormi eventi commerciali. Cioè, lo stadio non ospita solo un artista, oggi attorno a un tour ci sono sponsor, assicurazioni, diritti televisivi, accordi commerciali, milioni di franchi o di dollari in gioco. E quando una polemica rischia di mettere in difficoltà una data, gli organizzatori o i proprietari delle venue, delle date, dei concerti, delle gig, tendono a minimizzare il rischio. Nel caso di Macklemore, il promotore ha dichiarato che alcuni stadi non avrebbero più accettato la sua presenza in cartellone, mettendo appunto a rischio le date del tour. È quello che vorrei parlare un po' con voi, o comunque parlare da solo, così alla radio, così. Quindi la notizia più interessante non è tanto la politica, ma quanto il fatto che per anni Macklemore è stato quello di thrift shop, rapper ironico che prendeva in giro il consumismo, no? Parlava dei negozi di second hand. E oggi si ritrova al centro di una delle più grosse discussioni sul rapporto tra musica, attivismo e libertà di parola nel pop americano. 1970, War. Edwin Starr.

Versione originale targata 1969, fatta dai Creedence Clearwater Revival. Qua c'è il Carlito Nazional chitarrero Carlos Santana, ha rivisto questa Fortunate Son. The Creedence, avremmo potuto scegliere anche Have You Ever Seen the Rain, altro pezzo contro la guerra del Vietnam. In questa Fortunate Son in realtà non è contro i soldati, ma è contro chi decide la guerra senza combatterla, o le guerre senza combatterle. Una sorta di disuguaglianza sociale durante la guerra, perché John Fogerty se la prese con i figli delle famiglie ricche che evitavano il fronte grazie alle loro conoscenze, no? Quindi i Fortunate Son. Ancora oggi la colonna sonora non ufficiale di qualsiasi documentario sul Vietnam. Stiamo parlando appunto, notizia di attualità magari un po' più allargata, appunto di Macklemore, che tra l'altro non è che c'è un dettaglio che fa riflettere, non è che gli hanno annullato i suoi concerti a Macklemore, gli hanno tolto un palco gigantesco, quello del tour di Ed Sheeran, dove avrebbe suonato davanti a centinaia di migliaia di persone. Questo è probabilmente il vero cuore della storia, non tanto un artista cancellato, quanto la domanda appunto: quanto spazio c'è oggi per fare politica sul palco di uno stadio? Perché forse la questione non è se un artista debba fare politica o no, gli artisti l'hanno sempre fatta. La vera domanda è: in un mondo dove ogni parola viene registrata, commentata e quindi monetizzata, può ancora esistere una rockstar davvero libera di dire quello che pensa? Forse il paradosso del 2026 è questo: abbiamo più strumenti per parlare che in qualsiasi altro momento della storia, siamo più connessi che

in qualsiasi altro momento della storia, ma ogni parola ha conseguenze economiche immediate e misurabili. Ed è lì che musica, social e sponsoring si scontrano. 1971, John Lennon, rivista dei Pentatonix. Utopia pacifista, Imagine.

Pezzo originale 1971, What's Going On di Marvin Gaye, naturalmente. Il tema di questa canzone era il Vietnam, la povertà, il razzismo. E nacque dopo che il fratello di Marvin Gaye tornò traumatizzato dal Vietnam. La Motown in realtà non voleva pubblicarla perché la giudicava troppo politica, e questo fu un grande errore storico, perché diventò uno dei più grandi capolavori della soul music. Questa versione l'abbiamo invece ascoltata, rifatta da Aloe Black, di un disco che è uscito lo scorso anno, dal titolo Stand Together, dove Aloe Black reinterpreta questa What's Going On con una forte impronta reggae, ispirandosi in realtà a un dialogo ipotetico ideale tra Marvin Gaye e Bob Marley. Lo stesso Aloe ha spiegato di aver voluto unire il soul impegnato di Marvin con il messaggio sociale del reggae di Marley, quindi è anche l'occasione questa sera per ascoltare magari delle versioni particolari, sempre di quelle che potremmo definire, vediamo, le canzoni che non stavano zitte. Anche mi piace. Adesso approdiamo negli anni 80, cambiamo il decennio. Anni 80 i temi erano la guerra fredda e i conflitti internazionali. Beh, una su tutto, perlomeno la prima che ascoltiamo, è una versione che originariamente è firmata dagli U2. Il tema è l'Irlanda del Nord. Siamo nel 1983 quando Sunday Bloody Sunday parla della strage, ed è proprio del Bloody Sunday del 1972. E Bono l'ha sempre presentata dicendo: questa non è una canzone ribelle, è una canzone contro la violenza. Ed è ancora una delle aperture più potenti mai ascoltate in uno stadio. Io non vi faccio ascoltare la versione originale, vi faccio ascoltare la stessa, interpretata con la cora, quindi un'arpa africana, con un sapore di Africa occidentale. È fatta da un musicista della Guinea che si chiama Ba Sisoko.

Kaleida è un duo elettropop anglo-tedesco formato da Christina Wood e Gulder, produttore. E la loro versione di Neun und Neunzig Luftballon è una cover del classico di Nena che è uscito nel 1983. Però in questo caso Kaleida ne fa una rilettura molto diversa dall'originale, come la stiamo ascoltando. Molto più lenta, molto più cupa, molto più scura, molto più ipnotica. Non a caso la canzone poi è stata inclusa in una colonna sonora di un film dal titolo Atomic Blonde, dove ha avuto anche una grande visibilità. E quindi l'originale di Nena è un pezzo synth pop energetico, apparentemente leggero, poi in realtà non lo è, mentre Kaleida ne mette in primo piano il lato oscuro e il messaggio antimilitarista, come si dice in buon italiano. Perché uscì nel 1983 questa canzone e il tema era proprio l'escalation militare, no? La storia di questi 99 palloncini che vengono scambiati per una minaccia militare e scatenano una guerra. In realtà, appunto, leggera, scanzonata, sembra una favola pop, ma è una satira feroce sulla guerra fredda. Oggi, appunto, il pretesto è la notizia di attualità della cancellazione di 8 concerti di Macklemore in apertura a Ed Sheeran, per allargare un po', per fare qualche riflessione in più. E i social di sicuro hanno cambiato tutto. Una frase detta sul palco 20 anni fa, no? La domanda che mi sono fatto è: perché una cosa del genere succede oggi e non ad esempio 20 anni fa, o 30 o 40? Una frase detta sul palco 20, 30, 40 anni fa la sentivano 20.000 persone, per dire. Oggi nel 2026 la sentono potenzialmente milioni di persone entro pochi minuti. Quel discorso diventa video, meme, articoli, hashtag, campagne online e la reazione arriva quasi in tempo reale. Gli sponsor non cercano più ribelli. Se negli anni 60, 70, 80 il musicista ribelle era quasi un valore aggiunto all'essere musicista, oggi molti grandi tour sono vere e proprie industrie viaggianti, non che non lo fossero prima. Ma uno stadio da 60, 80.000 persone non coinvolge solo l'artista. Abbiamo detto, ci sono in ballo un sacco di cose: assicurazioni, promoter, partner commerciali, marchi, merchandising, contratti milionari. E lo sponsor non ti paga per essere interessante, ti paga per essere prevedibile.

Beh, questa probabilmente non possiamo neanche considerarla una cover di Born in the USA, ma Born in the USA, pubblicata nel 1990, quindi sei anni dopo l'originale, da Luther Campbell. Il brano utilizza e richiama esplicitamente chiaramente il pezzo di Springsteen, trasformandolo però in una protesta contro la censura che colpì i due live crew, ma in qualche modo si azzecca un po' al tema della serata, perché è proprio di quello, no? Un po' di un discorso, un po' di censura che succede, non è tanto annullare o ognuno può dire la sua e in che modo, però il vero cambiamento è dalla censura al rischio di reputazione. La cosa interessante è che spesso non c'è una censura diretta, però in realtà nessuno impedisce a Macklemore di pubblicare musica o di fare concerti propri. Quello che cambia è l'accesso alle piattaforme più grandi. È in realtà una differenza sottile ma enorme. Un artista può parlare, ma chi organizza l'evento può chiedersi se quella voce rappresenti un rischio economico o reputazionale troppo alto. E nel caso specifico di Macklemore, il promotore ha dichiarato che alcune venue o alcuni concerti non avrebbero accettato la sua presenza nel tour. E se Born in the USA, naturalmente il tema era i veterani del Vietnam, capita in realtà spesso che venga interpretato come una canzone patriottica, in realtà racconta l'abbandono dei reduci in guerra. Il paradosso è che molti politici americani l'hanno utilizzata senza neanche coglierne il significato, magari come sigletta quando salivano sul palco. Con questo chiudiamo la decade degli anni 80 e apriamo quella anni 90 dal titolo Abusi di potere e sistema. Il prossimo parla di violenza della polizia e di razzismo. Quindi stiamo un po' vedendo le varie canzoni. Aspetta, mettiamo un altro titolino che ho scelto. Quando le canzoni prendevano posizione, ecco, potremmo utilizzare quello adesso. Nel 1992 i Rage Against the Machine pubblicavano Killing the Name. Probabilmente il brano più incendiario mai entrato nella cultura pop mainstream. Niente metafore, niente mezze misure, solo rabbia pura.

0: La musica che disturbava il potere.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 22, Luca Rudeboy ancora un'oretta insieme a voi in questa serata con questo tema di attualità. Era il 1992 e una delle canzoni politiche meno conosciute di Michael Stipe, ma fra le più dirette. Loro sono i Ram, Ignorland. Critica all'America dell'era Reagan e Bush. E anche quella che arriva dopo ce l'ha ancora con Bush.

il 2004 quando uscì in casa Green Day American Idiot, che già il titolo non è che la mandava troppo a dire. Il tema era i media, erano i media e la politica americana, così come in Greenland prima dei Ram. Anche Billy Joe Armstrong la scrisse durante la presidenza Bush. Criticava la televisione fatta di propaganda, di l'informazione spettacolarizzata. E una curiosità, da questo disco, da American Idiot, nascerà persino un musical a Broadway. Quindi ecco, diciamo che a me piaceva anche questa versione qua di Dick Brave in the Backbeats, un po' più rock and roll, pezzo originale chiaramente, Wall of Sound che supporta completamente il testo. Però questa è la serata anche per così, per parlare di un tema di attualità, per parlare un po' di censura, per parlare un po' di appunto se la musica che disturbava il potere esiste ancora, cioè della serie una volta era un microfono contro il mondo, era un po' quello. Però il pretesto è anche per prendere queste canzoni che hanno fatto la storia, che appunto erano il microfono contro il mondo, era la musica che disturbava il potere, magari riascoltarle anche in un'altra versione. La prossima invece l'ascoltiamo così come Childish Gambino l'ha scritta. Andiamo nel 2018. Qua si parla di razzismo, si parla di violenza armata. Più che una canzone è un evento culturale, cioè This is America è una potente critica ancora alla società americana. Il brano e soprattutto il video mettono a confronto intrattenimento, danza, anche un po' di cultura pop con temi come il razzismo, la violenza armata, la brutalità della polizia, l'esperienza delle persone nere negli Stati Uniti. Ci sono tanti dettagli, adesso non ve li sto a spiegare, ma se avete visto il video ve lo ricordate di sicuro, quindi una danza che distrae, potremmo dire così. Per quasi tutto il video Gambino balla sorridentissimo, mentre sullo sfondo capita di tutto, rivolte, inseguimenti, incendi, violenze. Le armi in questo video vengono trattate meglio delle persone. Dopo ogni sparatoria l'arma viene raccolta con cura e avvolta in un panno rosso, mentre i corpi vengono trascinati via senza riguardo. C'è il coro gospel, ci sono delle pose, c'è l'ultima scena di una folla. Insomma, This is America quando arrivò nel 2018 fece scalpore.

Hands All è uscito 6 maggio del 2024. Il tema è la guerra a Gaza, il movimento studentesco pro-Palestina. Cioè, paradossalmente, in questa canzone si ritrovano tutti i motivi per cui oggi Macklemore si trova al centro delle polemiche, appunto, legate al tour di Ed Sheeran. Piccola curiosità, il chitarrista The Rage Against the Machine, Tom Morello, ha definito questa canzone la canzone più Rage Against the Machine uscita dai tempi dei Rage Against the Machine. Potremmo chiudere così questa sera dicendo che la differenza tra Bob Dylan, John Lennon e Macklemore non è che la musica fosse meno politica una volta, anzi. La differenza è che nel 1965 una canzone impiegava mesi per provocare una reazione. Oggi bastano 30 secondi di video su TikTok e nel giro di una notte entrano in gioco sponsor, promoter, social network e milioni di persone e milioni di franchi e milioni di dollari. La musica continua a fare politica, è il mondo attorno alla musica che è cambiato. E da Bink magari ci stanno proprio a pennello con questa a torto o a ragione.

Questo è Hugh Brown. Tutto il disco però uscì in casa Boy George, l'ex leader del Culture Club, nel 2020. Boy George da sempre amante del reggae, in questo caso un po' dub, quindi il reggae che viene un po' svuotato e viene un po' preso all'elettronica, echi, reverberi, eccetera eccetera, e una serie di ospiti con cantanti e DJ anche Boy George, quindi la fama e l'amicizia che ha, quindi si è potuto togliere un po' di sfizi da Lynton Kwesi Johnson, che è appunto uno dei miti del parlare sopra le basi, a Sinead O'Connor, a Hugh Brown, eccetera. 22:27, adesso apriamo invece una parentesi più leggera e ci buttiamo un po' in Brasile, quindi ho selezionato per voi un tre canzoni partendo da un bel duetto, anzi un terzetto sarebbe, ma l'importante è il Sergio Mendes, the one and only brasiliero, Don Lampo potrebbe dirmi Luca ha ragione, con un grande Stevie Wonder che si limita tra virgolette a suonare l'armonica.

E lui è bungaro. Disco che è uscito lo scorso anno e che secondo me ci sta proprio bene in questa serata così per alleggerire un po', visto la partenza. Questa brisa morena un po' bossa, un po' no, che comunque ci riporta in ambienti brasiliani. E che secondo me mi ricorda tantissimo l'amico Tatum Rush, che è stato ospite anche recentemente, tra l'altro, a Local Heroes. Ultimo disco bellissimo di Tatum, tutto bello, ma secondo me Lolito Ceresiaco, che appunto è l'ultimo disco di cui abbiamo anche parlato e sentito anche degli estratti live durante Local Heroes, è qualcosa che va oltre. E non so, non è un po' il bungaro ticinese. Adesso vi faccio ascoltare Amica, tratto da quel disco lì, ricordandovi che alle 23 ci sarà proprio la replica di Local Heroes e riascoltiamo quello che è andato in onda sabato scorso, e l'ospite era Alan Albertoni, altro cantautore. Tatum Rush, Amica.

Lei è fortissima, eh? Mari Frois. Una giovane brasiliana che sta però convincendo sia il suo paese che noi, che questa Esa Brava è un bel pezzo, ma anche tutto il disco, devo ammettere, che ha queste sonorità molto bossa, molto, molto delicate, molto notturne. 22:43, è arrivato il momento di fare un salto dalle parti di un personaggio grandissimo. Un personaggio dal nome che già fa morire, nel senso che, vabbè, JJ era un soprannome di Eugenio Roberto Antonio, per tutti JJ, ma Telesforo è proprio il suo cognome. E JJ Telesforo chi è? È uno dei pochi italiani ad aver fatto dello scat. Ok, quando non dici niente, Scatman, ok, quello lì, modo di cantare, non dici niente, lo dici bene, lo dici in maniera anche ordinata. Lo scat è un canto jazz fatto appunto di sillabe improvvisate senza in realtà parole vere, e lui ha fatto dello scat la sua cifra personale, cioè il suo modo di essere riconosciuto. Telesforo lo pratica da decenni ed è considerato uno dei maggiori specialisti italiani del genere. Forse l'Italia non è famosissimo, ma è più famoso all'estero. E ha cantato con leggende del jazz, ha duettato con Dizzy Gillespie, con Didi Bridgewater, non proprio il primo gruppo della sagra del pesce di Muralto, ok? È stato scoperto da Renzo Arbore, ai tempi che furono, prima era un batterista e poi si è lanciato nel mondo scat. Ha insegnato jazz vocale anche a Los Angeles, appunto da quello che dico, che poi delle volte sei più famoso all'estero quando fai queste cose molto particolari. Cioè, se esistesse un test antidoping per il groove, perché poi è tutto groove lui, tutto groove e niente arrosto, Telesforo sarebbe positivo da 40 anni. Lui mischia jazz, funk, scat e una carriera di amore per la musica e non solo. Sentitelo, già il pezzo fa paura. Sentitelo, Sin in My Life.

Joe Dallas and the Monks, passati da Local Heroes, vi ricordo l'appuntamento tutti i sabati in diretta tra le 15 e le 16 o in replica il mercoledì dalle 23 tra 8 minuti. La replica di oggi vede Alan Albertoni come protagonista, cantautore. È arrivato con la chitarra sabato, canterà un tre pezzi in acustico e... Vi ricordo sabato appunto in diretta dalle 15 Local Heroes e dalle 16 il gioco del Luca. Folca Bestia e poi Dark Panther e Trance Hill.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Rete 3 presenta
2: Local Heroes. Come sempre tutti i sabati in diretta dallo studio Astronave di Comano, benvenuti, bentornati. Vi ricordo fin da subito e saluto tutti quelli che stanno ascoltando la replica, quindi Local Heroes è riascoltabile sulle frequenze di Rete 3 tutti i mercoledì dalle 23. Local Heroes inoltre ha una pagina dei podcast e una pagina dei vodcast, quindi se lo vorrete in quel caso 7 giorni su 7, 24 ore su 24 c'è la possibilità del riascolto, quindi andando a cercare il podcast dell'artista, o del rivedere, quindi sono diversi mesi che tutte le webcam che abbiamo qui quando vogliono collaborare ci permettono anche di avere l'ora filmata, quindi come dico sempre magari la curiosità di vedere che faccia ha un artista, ma anche non so che espressioni fa quando gli faccio un certo tipo di domanda, o magari quando suona e quando fa un acuto, se non so fa delle facce strane, adesso sto scherzando, però ecco la possibilità di vederci, la possibilità di entrare con noi nello studio e di condividere appieno anche questa esperienza. Quindi facilmente andate nel sito rsi.ch/rete3 o cercate da qualsiasi motore di ricerca Local Heroes Podcast e sarete dirottati su una pagina semplice anche da fruire, con la fotografia del nostro artista, della nostra band, di tutti gli ospiti che sono passati in questi 2 anni e mezzo circa di Local Heroes, qualche riga di didascalia che vi aiuta magari meglio ancora a comprendere o magari anche a conoscere nomi che non avete mai sentito e la possibilità invece di farlo. Local Heroes, lo sapete, è sì la chiacchierata con l'artista, è sì la chiacchierata con la band, ma è anche poi una visuale, un occhio presente su quello che accade nelle settimane magari precedenti alla messa in onda, quindi cosa è successo settimana scorsa, 2 settimane fa a livello di Svizzera italiana, e quindi oggi avremo anche dei singoli da presentarvi. Quindi io dico sempre a tutti quelli che ascoltano, avete una band? Vi piace la musica? Ecco, mettetevi in contatto con Local Heroes, quindi andate sul sito di Rete 3, scrivete per magari partecipare, per essere anche voi qua, e non esitate a mandarci anche le vostre produzioni musicali, perché dal rock al cantautorato alla musica elettronica della scorsa settimana ai rap, quindi ecco c'è spazio veramente per tutti, anzi mi onora avere spazio per tutti. A Local Heroes di oggi do il benvenuto ad Alan Albertoni.
3: Grazie Luca.
2: Ciao Alan, grazie mille di essere qui. Cantautore di Roba Sacco. Com'è vivere a Roba Sacco?
3: Ti vorrei dire che è bello, ma in realtà non ci ho mai vissuto.
2: Insomma, okay.
3: Io vengo da Roba Sacco, ho l'attinenza Roba Sacco. Ho passato diverse estate dai nonni, ci torno regolarmente, però non è mai stata casa mia. Ti posso dire che sicuramente gli abitanti di Roba Sacco l'adorano, a parte per il periodo dove il sole sparisce completamente, quindi
2: sento un po' di freddo. Un suo fascino anche quello, no? Se penso a una Svezia, a una Scandinavia, anche lì magari il periodo è un po' più lungo, però insomma.
3: Sì, sicuramente anche dal punto di vista artistico, diciamo che un po' la malinconia dell'inverno può aiutare a partorire nuova musica. Non è detto che magari mi trasferisca in...
2: Ok, se no dove vivi, se posso chiedertelo?
3: Vivo nel comune di Monteceneri, più precisamente sopra Medeglia, una piccola frazione che si chiama Canedo.
2: Ok.
3: E sono tornato nella casa dei nonni insieme alla mia compagna, mia sorella, al suo compagno, che tra l'altro saluto, che ci stanno ascoltando.
2: Certo.
3: E è stato un po' il ritorno alle origini, devo dire, siamo vicini al bosco, comunque non molti abitanti, quindi c'è anche... A me piace definirla una buona solitudine, nel senso non del tutto, ma ogni tanto fa anche bene staccare da quello che abbiamo intorno, e quel posto lì si sposa molto bene.
2: Tu Alan sei figlio d'arte, i tuoi genitori suonavano?
3: Sì, mio padre era batterista, principalmente nella Guggen di Cadenazzo, nella Carnage Band.
2: Certo.
3: Nella quale ho fatto parte anche per diversi anni anch'io, perché anch'io poi la batteria mi ci sono dedicato. Mentre mia madre era cantante, prima di tutto, e poi chitarrista anche lei, insomma, suonava e cantava. E...
2: Quindi a casa tua si mangiava musica e c'erano strumentazioni a
3: disposizione. Sì, diciamo che sono cresciuto a pane e musica, e questo mi ha sicuramente fatto bene poi per il mio processo artistico, insomma.
2: E non sei qua con la batteria però oggi.
3: No, era un po' ingombrante sì. Dire la verità.
2: E anche insomma per accompagnare un cantato magari non è l'ideale.
3: Sì, non era proprio ideale. Solo Andrea Vignasca riesce a fare il tamburino e a cantare allo stesso tempo, però lui ha sicuramente un'altra voce rispetto alla mia.
2: O Frankie High Energy che ha fatto tutto sì. Un disco solo esatto. Con una batteria di fantastico. Però dovessi scegliere di salire su un palco con una batteria e una chitarra? La classica montagna, no? Se su Amedelia, quale butti giù di strumento? Anche nessuno, può essere la risposta. Buttare due strumenti già.
3: Ma può dipendere anche dal genere, nel senso in una band hard rock mi troverei bene anche con la batteria, proprio per stare duro mi
2: ti
3: piace.
2: Sfoghi,
3: sì, mi sfogo sì. Tanto. Mentre quello che è la chitarra e la voce mi permette di esprimere forse un po' di più quello che sento interiormente. Quindi è una risposta difficile, forse non butterei entrambe. Ma in differenti contesti arriverà una scelta, quello sì.
2: Tu sei un cantautore, quando componi usi la chitarra?
3: Quando compongo uso la chitarra e ho dei sistemi strani.
2: Ah.
3: O prendo la chitarra e comincio a strimpellare, arrivano le parole, e quello direi che è anche il processo più facile. Poi c'è un altro processo dove c'è un'informazione, un contesto che mi sta a cuore, allora cerco di tirar fuori una storia, anche lì tramite la chitarra e la voce comincio a scrivere un testo. E poi ci aggiungo la musica. E quello più imprevedibile invece, che magari sono in macchina, mi è capitato anche delle riunioni di lavoro, di sentir risuonare una melodia in testa con delle parole. Lì è tragico. Perché ho dei momenti d'assenza, proprio che lo sguardo si perde, la gente dice: stai facendo? Perché mi devo cantare
2: compongo.
3: La canzone. Sì, mi devo cantare la canzone finché non finisce quel determinato momento, altrimenti me la perdo. Se no, cioè, vabbè, se sono in macchina o piuttosto meglio fermo il telefonino, una registrazione vocale mi rimane. Ma quando sono in contesti dove non posso neanche usare questo mezzo, diventa dura. Quello è il modo più difficile, ma anche il modo per intramezzo al quale sono nate più canzoni alla fine, devo dire. Quindi è un po' imprevedibile. Ma proficuo, ecco.
2: Tra l'altro tu ci presenterai un tuo nuovo singolo, dopo ne parliamo.
3: Esatto.
2: Ma giusto per capire, è nato in un momento di riunione?
3: Non di riunione, ma di lavoro. Sì.
2: Ah, ok, però sì.
3: Diciamo che le fughe al bagno erano abbastanza frequenti per poter registrare almeno le prime basi della canzone.
2: Scrivi le tue canzoni, però ami anche magari vedere, ascoltare cosa propongono degli altri cantautori, non per forza del mercato ticinese italiano, però rivederle col tuo occhio.
3: Sì, diciamo, per usare una citazione di Fabrizio De André che mi sta molto a cuore, che quando non abbiamo lo slancio artistico per scrivere nuovo materiale, lui diceva che era bene dedicarsi anche alle traduzioni. E lo scopo finale è quello di tenere un po' allenata quella vena artistica, no? Del saper scrivere, poi magari per rendere anche un po' più accessibile la musica a chi l'inglese non lo comprende davvero bene, quindi a ridargli un altro vestito, cioè rendendolo un po' anche personale. Questo lo trovo interessante.
2: Beh, già che mi fai una citazione di De André, io ti posso tenere qua per tutte le settimane.
3: È il mio idolo.
2: Sì, e non è neanche quanti anni hai, Alan?
3: Io ho 33, appena compiuti a fine agosto. Quindi
2: non è neanche evidente, magari insomma anche posso definirti giovani, ecco, che già citano magari un De André, che sanno anche. Quindi tu sei già lì pronto con la tua fedele chitarra, che cosa ci fai ascoltare in quest'ottica?
3: Ma vorrei proporvi in questo caso, parlando di traduzioni, un brano che io ho intitolato Canto alla gente, riprende una canzone di Jack Savoretti, Singing to Stranger del 2019. Io l'ho riscritta non fedele del tutto al testo o in minima parte, però l'ho riscritta un po' a modo mio. E questo è un omaggio alla sua canzone.
2: Cioè, come dicono i talent quelli giovani, cioè zio, hai messo delle barre?
3: Può darsi, sì.
2: Alan Albertoni.

0: Heartbreak, nuovo singolo in casa Peter Kernel, duo formato da Barbara Lenoff e Aris Bassetti. 18 anni di carriera per loro, 5 album in studio, un sound riconoscibile tra rumore e melodia, come lo definiscono loro. Una loro etichetta, On The Camper Records, un sacco di premi vinti anche in vari festival svizzeri. E in studio invece ospite Alan Albertoni, grazie mille, che abbiamo sentito prima con una bellissima rivisitazione, ce ne farai dopo ancora un'altra. Però parlavamo del tuo essere cantautore e da poco tu sei uscito con un nuovo singolo.
1: Esatto, è uscito il 29 agosto, diciamo che mi sono fatto un piccolo regalo perché era anche la data del mio compleanno.
0: Ah, ok.
1: E l'ho fatto uscire proprio un minuto prima che scadesse la mezzanotte del...
0: Tutto studiato?
1: 29 agosto, sì sì, tutto.
0: Wow.
1: Meticolosamente.
0: Un brano che è un po' un brano speciale, posso dirlo?
1: Sì, diciamo è una dedica che ho fatto a mia madre che è scomparsa ormai 7 anni fa. Ed è forse stato il processo artistico un po' più complicato, perché questa canzone alla fine è nata già 5 anni fa, però ha richiesto il suo tempo, anzitutto per venire proposta dal vivo, perché è sempre un momento dove mi trovo a vivere delle emozioni contrastanti tra loro. E poi ha necessitato il suo tempo anche per un arrangiamento che fosse degno un po' di quello che io avevo per la testa, insomma. Quindi finalmente è uscita dopo questi 5 anni e ne sono felice.
0: In questo caso è nato prima il testo o prima una melodia su cui metterlo?
1: In questo caso, se ben ricordo, quel momento di lavoro di cui ti parlavo prima.
0: Esatto, quei viaggi in bagno.
1: Penso che siano forse le prime parole ad essere arrivate alla mente. E poi una volta a casa, imbracciata la chitarra, sono riuscito a mettere anche la parte musicale, ecco. Quindi sì, in questo modo più o meno.
0: Dov'è che l'hai registrato e con chi?
1: Questo brano è stato registrato a Certara, allo studio Lassù in Cima Studios di Matteo Peomazza.
0: Che salutiamo,
1: chiaramente il peone, sì. La mia baglia quando suoniamo. E, insieme a Daniele Cuzzocrea al basso e Michela
0: Domenici.
1: Sì. Mi scuso, ogni tanto c'ho il lapsus coi cognomi. E Michela Domenici alla fisarmonica. Tra l'altro Peo e Daniele fanno anche parte poi del mio terzetto, insomma, del power trio Alan, okay. Albertoni and the Old Foxes.
0: Ok, sì.
1: Diciamo che siamo un po' distanti all'anagrafe, no? Io ho 30 anni, loro potrebbero essere i miei genitori, quindi si è giocato un po' sulla goliardia delle vecchie volpi,
0: ecco.
1: No?
0: Allora capisco.
1: Oltre ad essere anche dei grandi furbacchioni, perché
0: non solo musicalmente parlando.
1: Non solo musicalmente, li saluto tantissimo.
0: E quindi ti capita anche spesso di girare a fare concerti?
1: Ma diciamo che all'attivo con questa formazione abbiamo più o meno una trentina di concerti dal 2024, sempre in contesti molto, molto inferiori, ecco, non mi viene da citare, non abbiamo fatto dei palchi grandi, però comunque abbiamo avuto modo di far crescere un po' quel groove, insomma, che è un po' il nostro groove, la nostra complicità. E devo dire che anche quei concerti piccoli alla fine, dove la gente magari non ascolta neanche tanto, però aiutano un sacco a misurarsi con questa cosa, e siamo arrivati a un discreto livello, sì, mi verrebbe da dire.
0: Ascoltiamo A Silvana, che immagino che è il nome della tua mamma.
1: Volentieri, sì.

0: Gian Albertoni, grazie ancora di essere qua a Local Heroes. Questo è il tuo nuovo singolo. Ci scrive Aurelino, non so se conta, ma sto piangendo. In effetti è una bella storia che arriva, un bel messaggio. Mi ha ricordato tipo Guccini da qualche
1: parte.
0: Gran
1: complimento.
0: Sì. Grazie anche, è faticoso prendere parte di se stesso, in questo caso tanto dolore, penso all'inizio, che poi si trasforma e cantarlo davanti agli altri.

0: cercando di fare una metamorfosi, ecco, farlo passare in musica e insomma per esorcizzarlo anche un pochettino e per riuscire a trasformarlo in gioia. Quindi una ragazza mi ha scritto, una mia amica, che ci voleva coraggio per scrivere questo brano.
1: È vero,
0: effettivamente, perché tutte le volte che mi ritrovo a cantarlo poi devo fare i conti con questa emotività, però è un coraggio che mi piace assumere, ecco, insomma, con quello scopo principale, diciamo, che lo faccio a cuore aperto, ecco.
1: Cosa ascoltavi da giovane, Alan?
0: Ma il mio background musicale non ha molto a che vedere con quello che
1: no,
0: faccio adesso,
1: okay.
0: Perché ci ho avuto anche un periodo panchettaro,
1: okay.
0: Sì, tra Sex Pistols e insomma Ramones e Clash tantissimo. Devo dire che tra i miei gruppi più ascoltati forse i Rolling Stones e gli AC/DC, un po' i classiconi, no? Poi c'è stato anche il periodo degli anni 70, ho ascoltato molta musica che riguarda quel periodo. Diciamo che i cantautori erano comunque presenti perché in casa si ascoltavano, no? Però è stato proprio nell'estate del 2020 che c'è stato un po' questo avvicinamento centrale con Fabrizio De André, con Uccini, insomma questi nomi che mi stanno molto a cuore, e lì mi sono misurato con un'altra cosa, perché io scrivere in inglese non avevo l'affinità, diciamo che lo capisco, se lo devo parlare lo parlo, però proprio la scrittura, lo slang non è una cosa che ho studiato, quindi mi diventava difficile. Quando ho scoperto che poi in italiano questa cosa mi riusciva un po' più facilmente, allora mi sono accostato più a questo genere musicale e lo sto portando avanti.
1: Ma sì, che ci sta di brutto, sì. Lo chiedo spesso agli artisti perché scrivono in un determinato idioma o nell'altro, e trovo che comunque, beh, come dici tu, forse anche per una sorta di credibilità, no? Nel senso, anche per un discorso di vocabolario magari, cioè si riesce a arricchire di più magari un testo fatto in madrelingua.
0: Sì, diciamo che sicuramente la conoscenza della lingua aiuta tanto, anche per le assonanze, per trovare le giuste rime e poi esprimere un concetto che sia in testa. È chiaro che nella lingua madre viene più semplice. Ecco, mi piacerebbe tanto anche l'inglese, ho scritto qualche pezzo in inglese, ma sinceramente non sono molto sicuro della grammatica, quindi non sono ancora pronto a presentarlo.
1: Ma hai cercato di fare qualcosa in inglese per esplorare nuovi mercati musicali discografici, perché suona in un altro modo rispetto all'italiano, perché i tuoi miti cantano in inglese?
0: Ma di per sé c'è un po' questa credenza che condivido, che l'inglese possa aprire qualche porticina in più sul mercato musicale, però ecco, lì parleremo già di obiettivi che non mi sono neanche mai posto. Però va anche un po' abbracciato con quello che ascolto in un determinato periodo. C'è stato un periodo che ascoltavo tanto Jack Broadbent, questo cantautore inglese, e lui suona anche la slide guitar, insomma questo blues bello scarno, anche molto crudo ma semplice, molto bello, e da lì è nata una canzone che era, mi sembra, Stray Cat Blues, avevo scritto, insomma,
1: okay.
0: Era molto accostato a quel periodo lì. Dopo, se ascolto proprio un artista, ci entro un po' dentro, cerco di estrapolare qualcosa e provo a sperimentare anch'io. Così era nata quella canzone, sì.
1: E rispetto invece a qualcosa che non ti piace musicalmente parlando, non farei mai un pezzo?
0: Non farò mai
1: lirico,
0: un pezzo,
1: no, non lo so, per dire, proprio i tuoi gusti.
0: Non farei mai un pezzo che deve essere a tutti i costi commerciale. Ecco, se avessi quel vincolo, perché qualcuno dice di fare quel pezzo lì perché deve arrivare lì, perché bisogna vendere così, penso che farei molto fatica. Sono molto legato ai valori che mi spingono a far musica e farei molto fatica a lasciarli perdere per questo, ecco.
1: Quindi sei uno che non accetta tanti compromessi quando crede in qualcosa.
0: E diciamo di no, è un po' questa ricerca della coerenza che cerco di tenere bene viva.
1: Ma bellissimo. Però parlavi prima magari di sogni nel cassetto. A livello musicale, qual è un sogno nel cassetto di Alan? Un featuring importante con un tuo artista che adori? Un palco inarrivabile? Niente di questo, andare avanti come sei, non lo so.
0: Non ho grandi sogni. Diciamo che quando è uscito il primo lavoro nel 2024 ero abbastanza carico di aspettative, poi mi sono reso ben conto presto che non è così semplice, no? Allora, onde soffrire troppo su questa cosa, ho rivisto un po' le mie aspettative. Diciamo che già essere qua oggi, poter parlare del mio progetto, della mia musica, aver presentato la canzone di mia madre, è già un gran sogno che si avvera.
1: Ma
0: quindi io ringrazio te, Luca, per questa cosa.
1: Ma
0: diciamo
1: sì,
0: che questo è l'obiettivo massimo in questo periodo che potevo raggiungere, e ne sono molto felice.
1: Perché cos'è che ti ha deluso nel 2024? Lì avevi pensato in qualche modo di mollare il tuo lavoro e di farla rockstar?
0: Ma no, diciamo, era un periodo

0: dove ero molto accostato anche alla figura di Fabrizio De André, allora mi sa che mi sono fatto coinvolgere un po' troppo da questa cosa, no? Perché la gente ama molto questo artista, io chiaramente poi sono quelle aspettative un po' da sognatore che mi contraddistinguono, no? mi immaginavo qualcosa del genere, non ai livelli di Fabrizio De André, almeno un pochettino, però sono ancora molto lontano da raggiungere, ecco, un obiettivo così.
1: Ti trovo molto umile, questa cosa qua è palese, sei ancora giovane, mi sembra che quello che stai scrivendo sta avendo un successo anche non indifferente, forse in primo posto dal punto di vista personale tuo nello scriverlo, quindi
0: sì, effettivamente è vero,
1: quindi vuol dire che il sogno è già stato realizzato.
0: Sì, no? come ti dicevo prima, sì, alla fine già riuscire a partorire una canzone penso che sia già grande cosa, quindi
1: fantastico,
0: me la tengo stretta,
1: altrimenti diventa una vita di frustrazione perché non si arriva mai al palco dell'Ariston,
0: per no, sì, appunto, sarebbe peccato perché si perde un po' il senso perché lo si fa alla fine, no?
1: Fantastico. Tu sei oramai un corpo unico con la tua...
0: Sì, non ammollo più.
1: Paura che qualcuno te la rubi. Cosa ci fai ascoltare adesso? Un'altra cover con un tocco di roba sacco, no?
0: Sì,
1: con un tocco ticinese.
0: Eh sì, perché è una cover del brano di Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door,
1: sì,
0: che ho riscritto in dialetto. Anche qua non è del tutto fedele al testo, insomma io ho cercato di riprenderlo a modo mio, poi in dialetto... È forse la seconda canzone che scrivo, quindi non è mai semplice neanche cimentarsi con quello. E niente, un brano, insomma, così introspettivo.
1: Come si intitola?
0: Pical Paradis.
1: Grandissimo. Alan Alberton.

0: Moxius, altra nuova uscita nel panorama musicale della Svizzera italiana, punk rock band locarnese formato ormai lontanissimo 2015 da cinque amici di lunga data uniti per la passione per il genere e probabilmente anche per il distorto, il pogo. Un giorno magari che saranno ospiti glielo chiederemo. E dopo un primo loro brano uscito nel marzo del 2018, un cambio di formazione nell'agosto del 2023, il gruppo è entrato in una fase autoprodotta a partire dal dicembre del 2024, pubblicando poi una serie di singoli che raccontano la loro evoluzione musicale. Fate Excuses è l'ultimo di questi, uscito il 24 agosto 2026, brano punk rock con la durata di un brano punk rock, quindi breve, incisivo, che arriva subito, e autoprodotto, come insomma dovrebbe essere un po' questo genere di musica. Alan Albertoni, ospite oggi, hai citato la tua passione, almeno quello che ascoltavi quando eri, lo sai ancora, ma quando eri più giovane di adesso. Quindi in qualche modo ci stava anche questa casualità che
1: esatto,
0: fosse arrivato
1: punk,
0: un singolo
1: sì,
0: punk
1: sì.
0: Durante la tua...
1: Sicuramente.
0: E di casualità me ne citavi una qualcuna anche prima, cioè con un set che ricorre, una giornata che oggi... delle energie che ritornano,
1: esatto,
0: anche nella
1: sì.
0: tua vita... oggi stesso, che è un giorno particolare.
1: Sì, perché oggi è proprio il settimo anno, l'anniversario della morte di mia madre, e come raccontavo a te Luca prima, Silvana, io da piccolo ero molto molto suscettibile al numero di lettere che avevano i nomi, e Silvana so da mo che ne ha sette, quindi sono sette anni che non c'è più, e a Silvana è anche il settimo brano
0: che
1: ho composto, quindi sì. È bello essere qua oggi proprio per questa ricorrenza, insomma, è casuale. Ma...
0: super casuale,
1: esatto,
0: perché poi anche
1: sì.
0: Localius ha un'agenda.
1: Beh, chiaro,
0: quindi...
1: molto fitta, sì.
0: Ah, fantastico. E tornando a Pical Paradise, secondo te Bob Dylan sarebbe contento di sentire una versione in dialetto ticinese?
1: Ma non lo so, conoscendo il suo carattere. Non so se la prenderebbe in considerazione, però. Bisognerebbe proporla, magari un giorno prendo l'aereo, vado. Sent Boba, ta fosse senti che sta
0: sì.
1: qui.
0: Secondo me non ti risponde neanche.
1: No.
0: Non va neanche a ritirare
1: esatto,
0: il Nobel.
1: Esatto, la letteratura, quindi.
0: Ah,
1: ci togliamo anche il pensiero, no? Insomma.
0: E parlando appunto di spettacoli col tuo power trio, le proponi anche queste cover che stiamo ascoltando oggi?
1: Queste effettivamente no, sono una prima assoluta.
0: Ah, ma dai,
1: esatto.
0: Cioè, l'hai fatto per Local Heroes?
1: L'ho fatto anche per questo, chiaramente.
0: Ma
1: che soprattutto
0: bello.
1: Per questo.
0: Grande. E da oggi magari potranno poi rientrare in una scaletta.
1: Ma io penso, perché
0: concerto.
1: Effettivamente sono dei brani un po' acustici, e noi quando usciamo in trio io uso la chitarra elettrica.
0: Ah.
1: Però non è detto che magari un qualche stacchetto acustico si possa fare. Poi Pical Paradise la vedo bene anche con la chitarra elettrica, insomma, con un arrangiamento di questo tipo.
0: Beh, Guns N' Roses l'hanno ben rifatta.
1: Poi vado in falsetto come Axel.
0: Fantastico.
1: Mi spingo fino lì anch'io.
0: Lo vedevo più come uno Slash del Montecino.
1: Mi manca il cilindro.
0: Ah, quindi chitarra elettrica, ma fai anche a soli, ti butti anche in questo mondo da lead guitar?
1: Diciamo che principalmente ho imparato la chitarra per quello, da autodidatta.
0: Okay.
1: Perché... ero molto legato, vabbè, io ti cito sempre i più grandi, Jimi Hendrix, poi è arrivato un periodo Gary Moore, Eric Clapton, vabbè, tutti i chitarristi che se te li dovessi citare tutti staremmo qua fino alle 8 di sera. Però quello era un po' lo scopo ultimo, poi l'acustica è arrivata dopo effettivamente, l'ho imbracciata un po' dopo e ho scoperto anche questo mondo cantautorale. Però quando usciamo in trio con Pio Daniele proponiamo anche delle cover internazionali, non so, io sono molto legato a Ijo di Jimi Hendrix, è proprio una di quelle canzoni che se mi dici di fare un set di 10 canzoni, quella non può mancare, proprio dove sia la voce, cioè tutto rientra dentro, soprattutto la parte della chitarra.
0: Anche quella lì, se non erro, qualcuno l'aveva già tradotta in dialetto, esiste una versione.
1: Non può darsi.
0: Ma sei anche appassionato di chitarra, ti posso chiedere che chitarra ti piace suonare elettrica?
1: Da 2 anni suono una Stratocaster, una Fender. Nasco come suonatore di Gibson, nel senso che ero affascinato, come parlavamo prima di Slash, no? C'era questa Gibson
0: sì.
1: di Slash.
0: Diavoletto.
1: Che mi piaceva molto, questa Les Paul. e ai tempi avevo preso quella. Poi devo dire che mi ero un po' arenato sulla Les Paul, anche perché ho le mani piccole, certe note della tastiera in alto faccio fatica a raggiungere. Poi sono arrivato da Daniele Cuzzocrea in negozio un giorno a trovarlo, ho visto questa Fender Stratocaster, me ne sono innamorato e da 2 anni è la mia fedele compagna di palco, insomma.
2: L'acustico invece che cos'hai qua?
1: L'acustico
2: oggi?
1: L'acustico è una Martin che ho preso. Più o meno era un regalo di compleanno di 6 anni fa, vedi che poi tutto si ritrova quando ho iniziato a scrivere alla fine.
2: Meraviglioso. Allora, prima hai citato le vecchie volpi, allora siamo andati a recuperare un pezzo dello scorso anno, tra l'altro anche recente. Di cosa parla? Di trattino sperata fantasia?
1: Ma diciamo che era un po' un esperimento goliardico e divertente. Per sperimentare con Peo e Daniele alla fine, no? Perché esce totalmente dalla sonorità che solitamente propongo. E questa era un po' l'idea. E ci siamo messi in studio, è uscita quella roba qua. È un pezzo spensierato, forse uno dei meno introspettivi che ho scritto. Ecco, diciamo un esperimento, insomma.

0: In questo caso il pezzo è Lady Marmalade, una cover, ma è la bonus track, è inclusa in quello che loro chiamano il Digital Album Edition. Nuova uscita in casa Corleoni, quarto album in studio che è uscito proprio ieri, l'11 settembre, si intitola Generation. Vede ancora Igor Gianola, che salutiamo, collega, mitico chitarrista, insomma, a sghitarrare insieme naturalmente anche a Leo Leoni. Corleoni, ricordiamo, un progetto che ormai ha anche quelli suoi anni, sembrava l'altro ieri, ma sono già passati diversi anni. Nasce nel 2017 e il Digipack CD Edition include anche un bonus disc con un featuring, con un live all'Allianz Stadium di Zurigo, registrato proprio luglio del 2025. Quindi ecco, andate a cercarli sui loro canali per ascoltarvi tutto il disco, e Local Heroes si presta anche a questi lanci, a queste nuove uscite con respiro, beh, Leone ticinese, ma insomma il Corleone hanno un respiro assolutamente più nazionale e internazionale. Altra canzone che si presta, perché parlavamo prima di chitarristi, di Fender, di Gibson e di Rilli, insomma, con gli occhi sgranati ti piacciono i Corleoni?
1: Sì, molto. Diciamo che i Gotthard sono stati proprio quel gruppo che nell'infanzia mi hanno sempre accompagnato, sempre. Forse il fascino della rockstar mi è arrivato proprio da lì. Io mi ricordo che è un che va in disappunto col hard rock, ma il loro album di Frosted, no, acustico, a me piaceva moltissimo. Era un album che aveva portato a casa mio padre e che ho ascoltato molto volentieri. La mia passione, o il sogno della rockstar, poi che ho chiaramente ho lasciato per strada perché nasceva un po' da lì, però la veste hard rock chiaramente l'apprezzo molto, sì.
0: E sempre quel cassetto di cui prima, che contiene o che conteneva o che conterrà dei sogni, contiene anche delle canzoni che usciranno. Cioè, Alan, hai già in programma qualcosa? Hai già pensato ad altri singoli, a un CD, a un proseguimento della tua attività musicale?
1: Allora, le canzoni che vi ho proposto prima, Canto la gente, Picca al paradiso, mi piacerebbe inserirle in un EP o questo progetto.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe acustico, stavo pensando a un progetto acustico, poi mi lascerò sorprendere, insomma, da quello che succederà. Mi piacerebbe intitolarlo il menestrello nella stanza, che è un po' dove nascono le canzoni alla fine, no? Ho altri inediti, altre canzoni da inserire lì, e poi ci sono due singoli che mi piacerebbe iniziare a lavorare col Peo e il Daniele, che già proponiamo dal vivo ma non abbiamo mai registrato, ecco. Quindi
0: una domanda,
1: materiale c'è, sì.
0: Aspettiamo, e quando uscirà sì. Magari vieni qua col Peo e col Daniele, facciamo un power trio live sì. a Local Heroes. Domanda che faccio spesso agli artisti che arrivano qua: che rapporto hai con l'intelligenza artificiale?
1: Direi nulla,
0: okay.
1: Almeno per quanto riguarda la musica. Mi capita di fare domande per le quali mi sento anche abbastanza stupido, no? Con il telefono, okay. Tanto su Google, però per quello che riguarda i mezzi di, diciamo così, di trasformazione o per creare, piuttosto che non la vedo vicina ai miei valori, ecco. Mi dispiacerebbe usare quella piuttosto che la mia creatività, ecco. Non vorrei che venga sopperita da quello, ecco.
0: Ci sta. E con i social che rapporto hai?
1: Mi piace pubblicare aggiornamenti sulla musica. Ogni tanto io facevo una rubrica che si chiamava la rubrica del pessimo di video di pessime qualità, perché faccio sempre i video in macchina con una luce scandalosa con la sigaretta, quindi anche un po' di fumo in macchina, non si vede a granché. L'avevo chiamata così. Ogni tanto mi piace perché mi diverte, no?
0: Sì.
1: Diciamo che ci si potrebbe impegnare un pochino di più, dal momento che possono aiutare un po' a promuovere la musica. Quindi ti direi che il mio rapporto è normale, ma si potrebbe migliorare sicuramente.
0: E dove ti trovano i nostri ascoltatori in internet?
1: Su Instagram come Alan Albertoni mi potete trovare, insomma. La musica è su Spotify, anche su altre piattaforme, Apple Music, su YouTube, che è completamente gratuita, quindi anche lì. Su MX3, che è questo portale,
0: certo.
1: Anche, che è molto interessante.
0: Sì.
1: E niente, qua si trova la musica. Non ho più stampato CD fisici, se non il primo del 2024.
0: Io ce l'ho avuto in regalo, ti ringrazio. Sono un feticista
1: ancora. Che potevo fare. e però la musica si trova lì, insomma.
0: Anche le tue date eventualmente live che fai o che farai?
1: Sì, diciamo che dei post faccio su, sì, soprattutto Instagram e Facebook, ecco, li utilizzo per questo fine.
0: Ne hai già di pianificate?
1: No, a dire la verità no. Okay. Abbiamo avuto l'estate abbastanza fitta, adesso okay, siamo un po' in pausa, insomma, diciamo così.
0: Era come la natura, un po' in
1: esatto, sì, un po' l'autunno, sì, letargo. E beh, le volpi non so se fanno letargo, ma forse Peo e Daniele lo faranno.
0: No, no, no, aspetta, ho sbagliato dopo Radio Televisione Svizzera. Volevo ancora mettere questa. Con cosa ci saluti?
1: Vi saluto con un pezzo che si chiama Quante Volte, e questo è stata la situazione in cui ho preso la chitarra, ho provato a suonare tra l'altro un'accordatura aperta che non faccio mai, ho sperimentato, è uscita questa canzone.
0: Quindi un tuo inedito, unreleased, super esclusivo e posso attaccarla ancora un paio di aggettivi.
1: Quante volte.
0: Esatto, fantastico. Alan, grazie mille, salutaci con la tua musica e sarai sempre il benvenuto quando vuoi tornare.
1: Grazie di cuore a voi.

Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Swiss Bites, il meglio della musica svizzera.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Ronald Reagan non è esattamente un progressista, mettiamocela le cose come te, o meglio, non era, perché è passata a miglior vita, ma molti liberal americani sono convinti che lui abbia detto una delle più grandi frasi di tutti i tempi. E cioè, signori, parliamoci chiaro, se Cristoforo Colombo avesse definitivamente sbagliato rotta e per scoprire, diciamo così, le Americhe o le Indie, fate voi, fosse arrivato dall'altra parte e quindi sulla costa ovest, ad est ci sarebbero ancora gli indiani, perché l'ovest è troppo più bello dell'est. Verissimo. Peccato che negli Stati Uniti tutto quello che avviene ad ovest arriva all'est con ritardo. A New York, quando è l'una di notte, negli Stati Uniti dall'altra parte stanno ancora giocando a vari sport. E l'ovest degli Stati Uniti ha creato vari personaggi che sono diventati famosi ad est in maniera disparata. Uno dei più importanti, Seabiscuit. Forse ne avete sentito parlare, un cavallo piccolo dell'ovest che correva soltanto vicino a Los Angeles e che ebbe l'onore di sfidare War Admiral, il grande cavallo degli anni 30, e fu la risposta dell'ovest alla Grande Depressione. Ma ve ne ricordo un altro, tale Hank Luisetti. Ora, questo è l'inventore del tiro in sospensione nel gioco della pallacanestro. Nel 1938 segnò 50 punti in una partita finita 92-27, che non era neanche il report dell'epoca, perché dicono che in una partita del 1903 un certo Anderson ne segnò 80, però andrebbe aggiunto che il risultato finale della partita fu 159-5, che forse così la demitizza un pochino. Luisetti voleva giocare a tutti i costi alle Olimpiadi, quelle famosissime di Berlino, quelle di Heil Hitler e Jesse Owens. Però all'epoca la selezione americana non la si faceva come adesso, per cui la squadra, diciamo così, vincente al college andava direttamente. Allora cosa fece Luisetti? Luisetti andò in Europa per andare alle Olimpiadi, ma sbagliò strada sostanzialmente. Prima di arrivare a Berlino si fermò in Spagna. Sfiga, c'era la guerra civile. A questo punto fu catturato dagli anarchici a Barcellona e si salvò con due parole che oggi sarebbero la fine definitiva. Americanos! Americanos! Gli anarchici lo salvarono. Lui poté effettivamente andare a Berlino, si godette Hitler, tra virgolette, ma soprattutto Jesse Owens, Hank Luisetti e Seabiscuit, l'ovest nel resto del mondo.
2: Swiss Bites.

0: Radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. La Lega dei Ticinesi, riunita in assemblea, accoglie l'offerta della sezione ticinese dell'UDC di una maggiore collaborazione alleanza, iniziando dalle elezioni di aprile, per poi aprire a trattative sull'ipotesi di una futura casa comune della destra a sud delle Alpi. Nuove sfide professionali hanno convinto Len Budliger-Artieda a lasciare la guida della segreteria di Stato dell'Economia. Per la sua successione sarà istituita una commissione cerca. Condannato all'AIA, Ashmintaci, l'ex presidente del Kosovo, dovrà scontare 25 anni di prigione per crimini di guerra, una sentenza che coinvolge anche altri ex comandanti dell'UCK per reati commessi durante la violenta separazione della Serbia alla fine degli anni 90. Per lo sport calcio, in Super League, Lugano si impone sul San Gallo per 4-1 e allunga in testa la classifica. In apertura questa sera la politica ticinese, con la Lega che questa sera si è riunita in assemblea ad Arbedo. Al centro delle discussioni i rapporti con l'UDC e la nuova entità, ovvero la casa della destra proposta dai democentristi. Non senza discussioni, la Lega maggioranza ha ratificato la lettera d'intenti per intavolare quindi le discussioni, ha però anche messo un paletto. Si parte innanzitutto dall'alleanza elettorale per le prossime tornate, da qui al 2028, iniziando dalle elezioni di aprile. Ce ne parla Romina Lara.
2: Ci sono volute 2 ore di discussione, dense di interventi, ma alla fine la base della Lega dei Ticinesi ha detto sì alle trattative con l'UDC. Lo ha fatto a maggioranza, un sì che il coordinatore Daniele Piccaluga dice comunque essere convinto.
3: Non sono mancate le voci critiche, ma alla fine ha prevalso la volontà di correre insieme, quindi la volontà di fare l'alleanza per la lista del Consiglio di Stato, e quindi sì, la Lega dei Ticinesi dice sì a questa lettera di intenti che ha già firmato l'UDC.
2: Si è votato per alzata di mano, è finita 16-36, sia l'alleanza guardando nell'immediato alle elezioni di aprile, e il primo passo, chiarisce Piccaluga, dovrà essere questo.
3: Oggi parliamo di un accordo elettorale per la tornata elettorale 27-28, dopodiché nel 28 ci si siederà tutti assieme con uno spirito che sarà magari anche critico in certi aspetti e vedremo se questa casa comune nascerà o meno.
2: Una collaborazione di lungo termine proposta dal presidente ad interim dell'UDC Marco Chiesa, con modalità che non sono piaciute a tutti ma che il mattino della domenica, da sempre vicino alla Lega, vede di buon occhio. All'uscita dall'assemblea l'editrice Antonella Bignasca ha preferito non esprimersi, si è però detta una mediatrice felice. Daniele Piccaluga si è parlato di diktat dell'UDC. Lei dice non è una resa, ma che spazio avrà la Lega?
3: Direi che assolutamente di resa non si parla. La Lega ha dato la sua voce, la Lega sarà presente con l'UDC su una lista comune, quindi non saremo sotto l'UDC, ma sarà una lista paritaria dove ci saranno esponenti della Lega e ci saranno esponenti di UDC.
2: Idealmente almeno 2 per partito, più un terzo che la Lega punta a portare a casa. Il primo passo sarà ora sedersi al tavolo con l'UDC.
1: E un'altra questione ha interessato nelle scorse ore la Lega dei Ticinesi. Stiamo parlando della discussione in Gran Consiglio delle vicende legate al consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Ebbene, il governo ha risposto alle interpellanze parlamentari inoltrate, risposte che non sembrano però aver soddisfatto i deputati. Ce ne parla Marcello Ieraci.
4: Tante domande e poche risposte, dopo mesi di dibattiti sui media, dopo gli strascichi penali, dopo i fatti anche drammatici di cronaca, il caso Zali è ufficialmente arrivato sui banchi del Gran Consiglio. Tanti, dicevamo, gli interrogativi posti al governo, in particolare dal Movimento per il Socialismo e da più donne, sul caso del 14enne alla Farera, sulle mail di Zali a San Vito, sulla morte della 52enne Melide. Ci sono però indagini della magistratura in corso ed è anche attivo l'organo di vigilanza del Parlamento. Quindi il Consiglio di Stato, e l'ha più volte detto in aula la presidente Marina Carobbio, non può esprimersi per rispetto della separazione dei poteri. Il governo però una cosa l'ha voluta dire chiaramente.
5: L'intero Consiglio di Stato stigmatizza l'agire autoritario del consigliere di Stato Claudio Zali nei confronti dell'ente ospedaliero cantonale e se ne distanzia, oltre che nei toni, anche nelle modalità.
4: Come ben chiara e rumorosa è stata la difesa nei confronti della stessa Marina Carobbio dopo le frasi dette da Mauro Mossi Nembrini di Più Donne.
6: Com'è possibile che una persona come lei, che ha dedicato una parte importante della sua vita proprio su questi temi, non abbia mai percepito nulla? Non c'è mai stato un atteggiamento, una frase, un modo di parlare delle donne, un comportamento, qualcosa che le abbia fatto accendere una spia.
7: Collega.
6: Perché è proprio questo il tema, di chi non si accorge per la simpatia, per il ruolo istituzionale.
4: pronta e veemente la reazione di diverse parlamentari, in particolar modo della socialista Lisa Boscolo.
0: Da una persona che si dichiara femminista, sentire accusare l'unica donna che è da 4 ore che sta rispondendo a nome di tutto questo governo, accusarla come complice di tutta questa tragica vicenda, la trovo veramente assurdo. Accusare l'unica donna, la Presidente, che da quando è arrivata in governo ha svoltato le questioni di genere, io penso che un minimo dietro fronte e un minimo di scuse alla Presidente le si devono fare.
4: Uno scontro aspro che appare come un'onda lunga di un clima politico, quello ticinese, sempre più deteriorato e che non lascia grandi speranze in vista dell'ormai prossima campagna elettorale.
1: A Berna ora, dove Elena Budliger Artieda, dopo quasi 5 anni alla guida della Segreteria di Stato dell'Economia, ha deciso di lasciare la carica. Darne notizia il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ha informato il Consiglio federale. Budliger lascerà la carica a fine marzo del prossimo anno. Diversi dossier che l'hanno vista impegnata in prima linea, tra cui soprattutto gli accordi di libero scambio con diversi paesi. Anna Valenti.
7: Una notizia che ha colto di sorpresa tutti: le dimissioni di Hélène Budliger-Artieda sono state formalizzate ieri al consigliere federale Guy Parmelin. La segretaria di Stato lascerà la carica il 31 marzo 2027. Nel comunicato ufficiale di oggi si parla della sua volontà di affrontare una nuova sfida professionale, formula che lascia intendere una decisione autonoma. Da parte sua, Guy Parmelin ha manifestato un certo dispiacere, delineando anche cosa accadrà in questi mesi. Sentiamolo.
8: Mi spiace si sia dimessa. Ha fatto un gran lavoro, per esempio sugli accordi di libero scambio. Mi ha consegnato personalmente ieri una lettera. In discussioni come quelle con gli Stati Uniti ci sono dei negoziatori capo, poi i vari ministri. Adesso vediamo come procedere. Nessuno è insostituibile, quindi cercheremo un sostituto. Ci sarà probabilmente una fase transitoria, poi verrà aperto un concorso.
7: Il fatto che i negoziati sui dazi con gli Stati Uniti non siano ancora conclusi, e Artieda, ricordiamo, è stata una persona chiave per far scendere i dazi dal 39% al 15%, ecco, questo solleva dubbi su queste dimissioni. Rivelazioni di stampa parlavano ad esempio di dissapori sul dossier americano, e noi lo abbiamo chiesto ancora una volta direttamente a Parmelin. Sentiamolo.
8: Quando si discute ci sono sempre dei punti d'intesa e dei disaccordi, alla fine però si prende una decisione e il capo dice sì o no.
7: Consigliere federale, sarà lei ad accogliere e a guidare, diciamo così, il sostituto di Budliger Artieda dopo marzo, o ci dobbiamo aspettare un'altra sorpresa, le sue dimissioni?
8: Chiedetemelo ancora a fine anno.
1: Le due iniziative popolari federali in votazione il 27 settembre non trovano il sostegno della popolazione. E quanto emerge dall'ultimo sondaggio condotto per conto della SSR, stando al quale le due iniziative sarebbero solo bocciate dalla gran parte dei votanti rispetto al primo rilevamento di agosto. I contrari all'iniziativa sulla neutralità promossa da ProSvizzera da parte dell'UDC sono saliti al 63%, mentre i contrari all'iniziativa ecologista sull'alimentazione sono il 64%. Ci spostiamo ora all'Aia, dove nelle scorse ore è stato condannato a 25 anni di prigione l'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi. Stiamo parlando di uno dei leader della guerra di indipendenza contro la Serbia tra il 1998 e il 1999. Il Tribunale Speciale per il Kosovo ha così emesso il suo verdetto dopo 3 anni e mezzo di lavoro. Assieme a Thaçi sono state condannate anche altre 3 figure chiave dell'UCK, il gruppo paramilitare del kosovaro albanese. Facciamo il punto con il nostro collaboratore sui Balcani, Giovanni Bale.
9: Hashim Thaçi è stato condannato per crimini di guerra, compresi omicidio, tortura, trattamenti crudeli e detenzione arbitraria. Crimini commessi durante la guerra d'indipendenza del Kosovo tra il 98 e il 99, quando l'UCK, la guerriglia albanese, si sollevò contro il regime di Slobodan Milošević. La guerra finì con il bombardamento NATO sulla Serbia, mentre la dichiarazione di indipendenza del Kosovo arrivò solo nel 2008. Ecco, secondo il tribunale, durante quel conflitto 385 persone sono state detenute senza prove dai militanti dell'UCK. Si trattava di oppositori politici o di presunti collaboratori delle forze di sicurezza serbe. 49 di questi sono stati sottoposti a trattamenti crudeli, 303 a torture e 96 sono stati assassinati. Taci è stato ritenuto responsabile di questo e assieme a lui sono stati condannati per crimini di guerra anche Jakub Krasnici a 25 anni di prigione, Recep Selimi a 18 anni e Kadri Veseli a 13 anni, tutte figure di primo piano dell'UCK e poi della politica kosovara. Il tribunale ha invece ritenuto che non ci siano prove a sufficienza per confermare l'accusa di crimini contro l'umanità. Taci, Veseli, Selimi e Krasnici sono stati arrestati e trasferiti all'AIA nel 2020 e sono da allora in custodia cautelare. All'AIA sono stati giudicati dalle cosiddette camere speciali, un tribunale temporaneo istituito nel 2015 per giudicare, secondo il diritto kosovaro, appunto dei casi legati alla guerra d'indipendenza. Stamattina migliaia di persone con bandiere dell'UCK hanno assistito alla lettura della sentenza all'AIA davanti al tribunale, mentre diversi politici kosovari hanno già parlato di una sentenza inaccettabile, ingiusta, che accontenta Serbia e Russia. E per farvi un esempio, il premier albanese Edi Rama ha già reagito sui social scrivendo vergogna.
1: La Federal Reserve, ovvero la banca centrale statunitense, ha deciso un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base. Il costo del denaro, in linea con le attese, sale così in una forchetta tra il 3,75 e il 4%. Si tratta del primo aumento da luglio del 2023, non sono esclusi nuovi rialzi entro l'anno, e questo per contrastare l'inflazione. Una decisione contestata dalla Casa Bianca, che l'ha definita infelice. Le notizie sportive ora con David Conti.
10: Ben ritrovati. Settima vittoria in 8 partite del Lugano che, grazie al successo 4-1 contro il San Gallo, non solo ha battuto la sua bestia nera ma ha allungato a più 4 sul Sion, seconda forza del campionato. A decidere l'incontro dell'AIL Arena, la doppietta di Pilstrom, poi espulso a inizio ripresa, il secondo gol stagionale di Castro e il primo sigillo di Karimov. Nell'altro recupero della quarta giornata di Super League, il Servette ha espugnato 4-2 il campo del Tun, il tecnico Mattia Crocitorti.
11: E abbiamo capito come dovevamo giocare questa partita. San Gallo arriva sempre così, a uomo, bisogna vincere i duelli, bisogna essere bravi a attaccare la profondità al momento giusto, ma bisogna avere coraggio di giocare. Oggi la squadra mi è piaciuta dall'inizio, era convinta, volevamo subito riprenderci 3 punti dopo il pareggio in casa contro lo Young Boys e dunque mi sono piaciuti, ma mi sono piaciuti fino alla fine, però evidentemente la partita l'hanno approcciata nella maniera giusta.
10: Intanto alle 11 è in programma la conferenza stampa di Murat Yakin, che ufficializzerà la lista dei convocati per le prime partite di Nations League. Si è giocato in Europa League, prima giornata che registra la sconfitta 2-0 del Milan in casa contro il Benfica. Il Sunderland di Xhaka ha battuto 1-0 l'Alkmaar, 2-1 del Lione in trasferta contro l'Anderlecht. Stasera altre 9 partite, tra le quali segnalo alle 21 Besiktas a Marsiglia, nostra diretta sulla 2, e Juventus Nijmegen. Infine nell'hockey alle 20:15 la prima uscita stagionale dei Bellinzona Snakes che ospitano il Basilea.
1: Grazie David Conti e prima di congedarci come di consueto diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, giovedì 17 settembre. Bene, in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità con qualche possibile rovescio locale soprattutto a sud delle Alpi. Guardando oltre fino a lunedì, venerdì in tutto il paese ultime precipitazioni e passaggio a tempo abbastanza soleggiato, sole che continuerà a splendere su tutta la Svizzera fino all'inizio della settimana prossima. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
12: Radio Televisione Svizzera.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Swiss Bites, il meglio della musica svizzera.